stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: Questa mattina mi sono svegliata e ho pensato a quando gettai una moneta in una famosa fontana di Roma. Ero molto piccola e la fontana mi sembrava enorme e così bella e diversa dalle fontane della città in cui stavo crescendo. Era una giornata di luce e di caldo. A mio padre piaceva fare le fotografie quando eravamo in vacanza. Gli piaceva fare gli autoscatti. Caricava la macchina, annunciava i secondi che mancavano al click e ci raggiungeva correndo, noi tre già tutti in posa, anche se era difficile mantenere la stessa faccia che mettevi su con entusiasmo nei primi istanti. E perciò quelle foto sono tutte un po' fuori tempo. Mi sono sempre chiesta perché non ce n'è nemmeno una di quella visita alla fontana grandiosa. Quel giorno qualcuno ci disse che chi lanciava una monetina nell'acqua poteva esprimere un desiderio e che se il desiderio veniva taciuto si sarebbe avverato. Io chiusi forte gli occhi e feci il mio gioco. Non ricordo se fossero lire o franchi svizzeri. Il desiderio non si è mai avverato, non ancora perlomeno. Eppure ogni volta che torno a Roma, siccome ne sono felice, penso che quel giorno c'entri qualcosa.
1: Good morning Radio 2 Weekend.
2: Dovevi tirare la carta di credito, Natascia Lusenti,
0: non
2: no?
0: Esistevano forse? Non esistevano, secondo te? No, esistevano.
2: Sì, dai primi anni 70 le carte di credito.
0: Guarda
2: sì.
0: Che...
2: Sì, si facevano delle strisciate con una carta ricalcante e dovevi telefonare alla banca per controllare.
0: Io no, avrò avuto 5 anni.
2: E allora orologi, visto che sei svizzera, dove tirare orologi svizzeri, che tanto sono subacquei e quindi non si rovinano. Comunque, buongiorno.
0: Buongiorno Matteo.
2: Sono le 6 e quasi 2 minuti e noi abbiamo 3 ore insieme, state qua.
1: Good morning Radio 2, Weekend.

0: Nugenea, care, alle 6 e quasi 5 minuti di questa mattina insieme. Buona domenica da Natascia Lusenti e da Matteo Osso fino alle 9. Insieme, sì. Dove ci porti, Natascia Lusenti?
1: Questa
0: che
1: mattina...
0: non ho il passaporto con me.
1: Questa mattina vi porto in Canada. Spesso sapete che vi do delle notizie che riguardano lo sport perché ci piace. In questo caso mi ero chiesta se rischiavo la sovrapposizione con una Coppa Volpe. Probabilmente sì, però visto che tu ieri, a un certo punto, ho temuto che
0: tanto
1: fosse
0: non è
1: questa.
0: Oggi.
1: No, appunto, sicuramente non è oggi. E se fosse oggi ne avrei un'altra, Matteo Osso. Perché a Edmonton, domenica scorsa, una settimana fa esatta, 16 agosto, si è corsa una maratona. La maratona tradizionalmente, ed è una distanza che è stata codificata solo nel 1921, quindi a poco più di un secolo, dura 42 km e 195 metri. Sì. Un paio di giorni, perché è una cosa che ha a che vedere con una maratona di quell'anno che si correva a Londra e partiva da Buckingham Palace in modo che i reali li vedessero dal balcone. Insomma, è una storia così, perché ha una misura un po' strampalata, no? Dici, perché non l'avete fatta precisa, però è
0: non
1: codificata.
0: Non è la distanza tra
1: così.
0: Atene e la
1: no, città, è no? Cambiata, sì, la storia è quella lì, però la distanza è cambiata. Comunque, a un certo punto, due giorni dopo la fine della gara, qualcuno si accorge che era durata di più la maratona. Praticamente è lo stesso problema riguardato anche la mezza maratona, che di solito si corrono appunto nella città che organizza la maratona, organizza anche la mezza. Allora, alle due gare insieme hanno partecipato circa 10.000 persone, quindi tante. Tra loro ci sono ovviamente gli amatori, come sempre, e ci sono anche quelli che puntano, per esempio, alla maratona di Boston. Tu vai alla maratona di Boston se ti qualifichi con una serie di tempi, e ci sono anche i corridori di alto livello. Perciò che cosa succede? Queste persone tengono sotto controllo i loro tempi, sanno, anche si danno degli obiettivi, no? Voglio fare questa maratona in... A un certo punto si sono accorti, guardando orologi app per la corsa, che, attenzione, attenzione, twist del plot, la maratona era durata 674 metri e 70 centimetri in più. Tra l'altro mica poco, e comunque non va bene.
0: Che quei 70 centimetri...
1: Eh sì.
0: Beh, 674
1: metri, siamo sotto
0: quindi
1: il chilometro.
0: Quindi chi ha vinto? Chi è arrivato primo alla maratona vera o chi è arrivato primo in fondo?
1: La questione è quella lì, che allora, innanzitutto subito gli organizzatori hanno detto no, la misura è quella giusta, state lì buoni. Dopo due giorni hanno dovuto ammettere lo sbaglio e hanno detto che lo sbaglio è stato causato da errori di misurazione, perché il percorso, lungo il percorso c'erano stati dei lavori stradali e quindi si sono persi via a misurare, hanno misurato male. Però i metri in più contano in una maratona per appunto una questione di tempi, di soddisfazione personale. Loro hanno detto ci scusiamo perché ci sono gli impallinati che si preparano tutto un anno, e quindi qualcuno si è detto ma mi sembrava di avere dei tempi un po' alti, ma come, sai, avevo corso così e cos'ha, quindi si sono scusati perché è una cosa seria.
0: Comunque,
1: però in realtà non si sa come fare. Come fai adesso a capire 674 metri e 70 centimetri fa a quanto ero arrivato? Quindi il pasticcio è in corso.
0: Io dico solo una cosa, sì. Un professionista serio della corsa, sì, sa contare i metri, sì, e si ferma al metro giusto.
1: Io ho capito, però non,
0: non
1: era,
0: importa non se il traguardo è laggiù in fondo.
1: Comunque un pasticcio totale hanno fatto. Vabbè, può succedere.
0: Lo dico sempre io che è meglio stare a casa.
1: Forse in questo caso avresti anche le tue ragioni.

0: tu.
1: Amici, è domenica, è il 23 di agosto e siccome è domenica, di solito Matteo Osso.
2: Scopriamo delle cose, sì, le sì, scopriamo sì, insieme, sì. Ma
1: la
2: tu non sai.
1: Lezione della domenica.
2: Ma tu non sai, Natascia Luzzenti, qual è la provincia più wellness d'Italia?
1: La provincia più, cioè dove si sta meglio?
2: Dove c'è più attenzione al benessere provincia. Fisico.
1: Allora, aspetta. Intanto cerchiamo di fare, andiamo per... Tra nord, centro e sud, diciamo, posso scegliere, no? Tanto cominciamo alla...
2: Sì, in realtà, in senso più ampio, sì, generale, i versanti sono più in verticale che in orizzontale. Si divide l'Italia in due in verticale. C'è un versante più attento al benessere fisico, quindi con strutture legate a quella roba lì. Errore.
1: Est.
2: È la versante est. Allora, la provincia è un'indagine condotta dal Sole 24 Ore che ha elaborato una speciale classifica per mappare il benessere nelle province italiane. Sì. Lo studio è basato su 10 indicatori legati a salute, sport, impresa, partecipazione sociale. Sì. E diciamo ti dà un po' uno spaccato dei territori in cui il benessere è diventato un tratto importante, sì, e distintivo. Ci sono alcune città, tre città in particolare, che sono le più wellness, le più quelle che hanno, si sono posizionate ai primi tre posti. La prima in assoluto è Rimini.
1: Ma dai!
2: Sì!
1: È la città della nostra Katia Donini, che al di là del vetro, facciamole degli applausi. Quanto ti sta a cuore il wellness,
2: è
1: Katia?
2: È tutta una aerobica lei.
1: Diciamo
2: la vedi proprio che è tutta una aerobica. È un po' la Jane Fonda della Riviera Romagnola.
1: Quanto sei di un'antipatia, guarda.
2: A seguire si trovano Isernia e Trieste.
1: Trieste non so perché l'avrei detta.
2: Per via della Bora che devi pedalare.
1: Ah, forse effettivamente.
2: A Trieste o cammini in salita o cammini contro vento, quindi sì, la fatica è sicura. E Isernia, questo fa da specchio al fatto che nel complesso la riviera adriatica, la zona che si affaccia sull'Adriatico, è molto più attenta al benessere dall'altra parte. Ma per cui sono un po' più mollacchioni sul Tirreno, invece un po' più attivi sulla parte adriatica. Uno degli elementi fondamentali è stata anche la quantità di centri dedicati al benessere e al fitness. Cosa ridi, Natascia? Senti, non è educato.
1: Ma quanto posso essere deficiente? Sì. Siccome sono qua da 30 anni e va bene, però non è che ho imparato ogni piccola cosa della geografia italiana, non so neanche della Svizzera. Quindi tu stavi facendo un discorso sulle province.
2: Sì.
1: Hai detto Isernia.
2: Sì.
1: Io mi chiedo, sai che non mi ricordo più in che provincia è Isernia?
2: È di Isernia.
1: Una deficiente totale. Ho letto provincia, ho detto certo, sta parlando delle province. Un imbecille. Ha voglia, ma tu non sai qua. Devi fare uno al minuto.
2: Ma tu non sei neanche italiana. Ancora.
1: Attenzione, non dico niente.
2: Ancora no. Dobbiamo avere pazienza. Sì. Fatto sta che, insomma, se volete trovare delle palestre a tutta randa, andate a Rimini.
1: Questo
2: è
1: a Rimini. Beh,
2: è anche il luogo in cui si tiene il Festival Nazionale del Well.
1: Sì,
2: insomma,
1: è vero.
2: Tutta una
1: è vero.
2: Di...
1: No, Rimini effettivamente sì. Trieste, Isernia mi ha stupito.
2: E anche a me, devo dire la verità. C'è molta salita.
1: Sì, sì.
2: Da Isernia. Quindi forse per quello, uno si deve tenere allenato.
1: Certo. Grazie per questo aggiornamento. Il Sole 24 Ore fa spesso delle classifiche che vabbè, mi incuriosiscono, mi interessano sulla qualità della vita, poi sostanzialmente, no, nel nostro paese. Per province, provincia, Natascia, provincia. Come si chiama questa radio?

0: E abbiamo ascoltato la prima combo di questa domenica, American Cremo con Serena Brancale, The Colors, Partenope, e poi Bruce Springsteen, pezzone del 1999, Sad Eyes. Ma noi non vogliamo che i vostri occhi siano tristi.
1: No, no.
0: Vogliamo che siano pieni di lacrime di gioia e di commozione, beh, eventualmente di congiuntivite, ma non di tristezza.
1: Sì, beh, è vero. Se possiamo scegliere,
0: potendo
1: cerchiamo
0: scel-
1: di...
0: Sì, con un collirio quella va.
1: Diciamo che ci sentiamo responsabili del voler mandar via la tristezza. Siamo qua
0: tristezza,
1: per tenervi un po', insomma, allegri.
0: Per favore,
1: vai via.
0: Va bene.
1: Amici,
0: quindi ho voglia di un remix.
1: Sì, lo stiamo facendo in svariate puntate di quest'estate, perché ve l'abbiamo detto tante volte, ieri stesso è capitato, ci arrivano talmente tanti messaggi e a noi dispiace sprecarli. Quindi anche questa domenica vi proponiamo un remix. Come al solito dividiamo le due parti, quindi i domandoni della prima parte e i domandoni della seconda parte. Come al solito il nostro numero è sempre attivo, 348 7 300 200, quindi potete mandarci comunque delle risposte ai domandoni che via via poi vi rinfreschiamo. Allora, siccome ieri vi abbiamo chiesto un bilancio di quest'estate caldissima, perché obiettivamente c'era il dubbio che non ce la si facesse, infatti
0: c'era il dubbio che fosse fredda quest'estate, poi meno male che è rimasta calda.
1: Avevamo cominciato però l'estate, era il 28 giugno, chiedendovi, perché appunto eravamo già in mezzo a delle settimane roventi, come facciamo a stare sani di mente soprattutto con questo caldo. E per esempio Anna da Pisa ci aveva scritto: se vado fuori sotto il sole mi copro sempre con un pareo bagnato e strizzato arrotolato sulla testa mo' di araba. Ecco, questo per esempio effettivamente aiuta, avere una cosa bagnata in testa. Un pareo di cotone ce l'ho sempre con me quando fa caldo e all'occorrenza mi tuffo, faccio un bagno e via, come i muratori, dice lei. A Pisa, bisogna... sto pensando, dov'è che fa il bagno? In vasca da bagno? Dove fa il bagno? Non ce l'ha
0: nella
1: proprio...
0: torre?
1: Non ce l'ha proprio sotto
0: c'è
1: casa.
0: Una piscina dentro la torre?
1: Pensando, sì, non
0: no,
1: credo.
0: Beh, deve fare un po' di... non tantissima,
1: sì, no, non tantissima
0: strada, però può
1: comunque
0: arrivare in Versilia.
1: Sì, comunque va bene anche una doccia, nel caso.
0: Va bene tutto.
1: Sentiamo, lo vogliamo sentire un vocale a caso dalla regia? Dai,
0: a caso.
1: Ieri, dai,
0: a
1: come
0: caso,
1: si fa, cioè come vi sentite? Perché lì era il 28 giugno, adesso è quasi due mesi dopo, quindi abbiamo veramente faticato a stare dentro tutto questo caldo, e come vi sentite?
2: In giugno ho fatto un incidente, ecco, brutto in autostrada, quindi ho fatto tutta l'estate senza la mia macchina, che purtroppo è irrecuperabile. Non so se riuscirò a comprarmene un'altra, e poi comunque io ero affezionata a quella, però per fortuna non mi sono fatta nulla di grave e neanche altre persone si sono fatte male, però insomma non è stata proprio una delle estati migliori della mia vita.
1: Ah sì, perché la domanda
0: il bilancio
1: era
0: sull'estate.
1: Sì, il bilancio sull'estate, lei è, sì, peccato, quando perdi una macchina del cuore, ne abbiamo parlato anche di questo, tra
0: la
1: l'altro.
0: La macchina del cuore fa
1: sì,
0: molto.
1: Sì, allora vediamo se lo trovo, se vuoi intanto andare
0: abbiamo
1: avanti.
0: Abbiamo parlato della Vespa, ma comunque.
1: Quello dicevo, le due ruote del
0: esatto,
1: cuore.
0: Esatto, le due
1: ce
0: ruote
1: l'abbiamo?
0: Del cuore ne abbiamo, assolutamente sì, ma abbiamo pieno di fogli.
1: L'ho trovato, l'ho trovato.
0: L'hai trovata, brava.
1: Marcello dice, perché è stato un domandone, per la precisione del 5 luglio, le due ruote della vostra vita. Ho avuto Vespa, Garelli, Honda 350,
0: anche ho avuto il Garelli.
1: Four, ma lo scooter che ho nel cuore è un Piaggio Sfera 50 che uso da anni ovunque. Lo carico nella Fiat Multipla e lo uso in tutta Italia. Remix domandone, Radio 2.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 23 agosto. La giornata si aprirà con decise schiarite su gran parte della penisola, ma con un graduale aumento della nuvolosità fin dal mattino sulle regioni alpine. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà progressivamente al nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento verso le pianure di nord-ovest e pedemontane. Sul resto del paese prevarrà il sole, pur con temporanei addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, associati a isolati ma brevi piovaschi. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ovunque. Temperature stazionarie o in lieve flessione al centro-nord, stabili e su valori estivi ma senza eccessi sul resto del paese. Venti deboli o moderati da ovest o da sud, generalmente mossi i bacini occidentali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Sono le 6 e 30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: di folla per Papa Leone al meeting di Rimini. In 60.000 lo hanno accolto con cori e applausi 44 anni dopo San Giovanni Paolo II. L'appello ai giovani: il mondo ha bisogno di voi. Poi sui migranti, importante richiamo davanti al popolo di comunione e liberazione in un passaggio del suo discorso nel grande auditorium della fiera. Lo ascoltiamo.
1: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
0: La guerra Russia-Ucraina, Putin ammette i raid di Kiev hanno provocato danni all'economia e poi attacca minacciando una risposta militare distruttiva. Domani il vertice dei volenterosi, la Premier Meloni parteciperà online.
2: Diversi leader europei e non solo sono attesi a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Poi i volenterosi si vedranno in una riunione in formato ibrido con alcuni leader collegati da remoto. Macron ha già parlato al telefono con Zelensky, al quale ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori. Il presidente ucraino ha ringraziato il leader francese per aver confermato la disponibilità a concedere all'Ucraina le licenze per la produzione di missili. Putin minaccia rappresaglie dopo gli attacchi di Kiev ad alcuni magazzini delle aziende russe di e-commerce. Ammette che i raid ucraini hanno danneggiato la Russia economicamente. Così, precisa il numero uno del Cremlino, hanno aperto un vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio sul campo. La Russia, conclude, ha già intensificato gli attacchi contro le aziende dell'industria della difesa nemica, comprese quelle a Kiev, in risposta ai bombardamenti contro le nostre infrastrutture logistiche. Marco Barbonaglia, GR2.
0: La procura di Civitavecchia disporrà l'autopsia sui corpi del 15enne e del 35enne trovati senza vita in uno stand gastronomico al Palio di Allumiere vicino a Roma. A causare la morte le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso, indagini dei carabinieri. E sono indagati i genitori di Maria Rosa, la bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo. Mercoledì prossimo l'autopsia. Sta meglio il cuginetto che, a differenza della piccola, era stato vaccinato. Domenica di rientri dalle vacanze con 24 milioni di spostamenti previsti da ANAS nel fine settimana, bollino rosso per il traffico fino al pomeriggio, torna il caldo.
3: È in arrivo una nuova ondata di calore, non solo a sud dove le temperature sono rimaste sempre alte, ma anche al centro e in seguito al nord. L'ondata di maltempo è passata lasciando una scia di danni, soprattutto in Lombardia. Torna il sereno e l'afa su tutto il paese. Le piogge vanno ad esaurirsi e scompare l'allerta meteo per dissesto idrogeologico. Le temperature sono già in rialzo a sud, dove è tornato da ieri il bollino rosso a Bari e a Palermo, giallo in altre 9 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute per il rischio caldo. Le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri, aeronautica militare.
4: Splende il sole un po' ovunque, salvo addensamenti sulle zone alpine e prealpine, specie quelle nord-orientali, e sulle zone appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola, specie sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali, potranno raggiungere anche i 39-40 gradi.
3: Francesca Fornario, GR2.
0: Ai giochi del Mediterraneo di Taranto splende l'Italia del nuoto, Benedetta Pilato e oro nei 100 rana. Nella stessa distanza vince anche Gabriele Mancini e sono già 13 le medaglie conquistate dagli azzurri in vasca nel primo giorno di gare. In primo piano anche Formula 1 e calcio con il ritorno della Serie A.
5: Con 4 gol l'Inter a San Siro si sbarazza del Monza al debutto. Apre subito Çalhanoğlu, ma i brianzoli con Varela vanno negli spogliatoi sull'1-1. Nella ripresa pratica archiviata in 15 minuti, Zielinski fa 2-1 al terzo, il tris locale di Tacco, Esposito, e a chiudere i conti ci pensa Bissek. Vince anche il Napoli a Marassi col Genoa. Dopo un primo tempo di sofferenza, Allegri porta a casa i 3 punti grazie ai cambi. Il vantaggio tra le proteste rossoblu lo firma De Bruyne. A 8 minuti dal termine il 2-0 definitivo lo realizza Vergara. Udinese Como finisce 1-1. Duvicas al 9° del secondo tempo replica alla rete di Camarà. Successo esterno del Cagliari a Parma, il match winner è Romano. Il programma della prima giornata prosegue alle 18:30 con Frosinone Juventus e Venezia Lecce. Alle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Formula 1 alle 15 il Gran Premio d'Olanda in pole c'è Norris, Antonelli in seconda fila, le Ferrari in terza. Tennis, Cobolli sconfitto a Cincinnati, in semifinale va il francese Fis. Eurovolley femminile, l'Italia batte Montenegro, alle 18 la sfida con la Svezia. Francesco Albanese, GR2.
0: GR2 che torna alle 7:30.

0: Presenta la linea Good Morning Radio 2 Weekend.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: È il remix del Domandone, grande protagonista della nostra prima parte, coi messaggi relativi alla prima parte, ma potete continuare a scriverci la vostra al 348 7300 200, scritti o vocali che siano, l'importante è che ci sia il vostro nome e qualche piccola circostanza.
1: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Golden Years, Look at Us, su Rai Radio 2. Sono le 6, quasi 39 minuti in questa domenica 23 agosto. Matteo, sono Natascia Lusenti ai microfoni fino alle 9. Vi abbiamo detto che questa mattina vi proponiamo un remix delle risposte dei messaggi che ci avete mandato e che non siamo riusciti a leggere o ad ascoltare. Abbiamo sentito un messaggio triste, poverina, della persona. Per fortuna non si è fatta male né lei né nessuno, ma brutto incidente d'auto che le ha segnato l'estate e le ha fatto perdere l'automobile del cuore. Vi avevamo fatto una domanda sulle due ruote del cuore in occasione degli 80 anni della Vespa. Erano arrivate una marea di messaggi che non siamo mai riusciti. Guarda, una pagina
1: Ce n'è uno in particolare, Natascia Lusenti, che è un po' una via di mezzo tra le quattro ruote e le due ruote, perché parla delle tre ruote. Le tre ruote L'Ape Car è stata per la mia amica Franca, che abitava in campagna, il mezzo per riuscire ad andare all'università negli anni 80. Alternativa più che mai. Questa è Chicca da Firenze, che ricorda, ed effettivamente per molti, diciamo, giovani non ancora patentabili, l'Ape era la cosa più simile ad un'automobile che non ti faceva prendere la pioggia.
0: Beh, all'università mi ricordo che con un gruppo di amiche sognavamo di comprarci tutte insieme un'Ape Car collettiva. Questo non era firmato. La mia Vespa è un Pixar Arcobaleno 200. Calcolate che io quando leggo queste sigle per me tipo arabo, però tu invece sai di cosa si parla. A 18 anni la chiedo come regalo di maturità e papà mi fa: ma tu ci sai andare alle Marce? E io: certo, sì. Uscito dalla concessionaria, in grano la prima e il Vespone, come un cavallo imbizzarrito, parte strattonandomi. Mi faccio 5 metri su una ruota. Mio babbo mi dice: scendi, la porto io a casa, tu guida automobile. Applausi al babbo che non ha perso la pazienza.
1: Perché devi prendere un po' la mano con la frizione, con l'acceleratore.
0: Spiegami, Pixar Arcobaleno 200?
1: Pixar era il modello e Arcobaleno anche, diciamo, sono versioni. 200 la cilindrata.
0: Ah, va bene, grande.
1: 200. Beh sì, tieni conto che il Vespino è 50.
0: Ah beh certo, 50. Cinquantino. Quindi, sì, 50.
1: 200 è una con la targa che ci vuole già il patentino, la patente della macchina. Quindi,
0: piace un sacco stare a sentire Matteosso su queste cose qua. Abbiamo un messaggio vocale? Ah, questo era un altro tema, sì, ci dice dalla regia, è rimasto lì, questo era un grande tema. Una disavventura, diciamo, in Thailandia di un gruppo di ragazzi italiani che si erano fatti notare per schiamazzi sulle metropolitane di Bangkok. Sentiamo.
2: Sono Davide da Genova. Era al supermercato, c'erano dei ragazzi di 14-15 anni che facevano le raccolte per la spesa per le famiglie bisognose. Sì. La gente non li guardava in faccia. Io a 14-15 anni mi facevo gli affari miei. Io ho subito preso due sacchette, gliel'ho riempiti, però sono rimasto veramente male. La maleducazione e il menefreghismo della gente, ragazzi, mamma mia.
0: Allora, questo è un bel messaggio, perché subito dopo aver, diciamo, messo un gruppo di ragazzi un po' così sotto i riflettori per un atteggiamento non virtuoso, lui invece fa un confronto. Una volta anch'io, l'anno scorso, sotto casa mia un supermercato faceva questa cosa qua, sempre dei ragazzi giovani, anch'io gli ho fatto un po' di spesa. C'è anche da dire che, diciamo, i prezzi sono sempre più alti, si fa sempre più fatica, forse non li guardi perché non ci vuoi pensare, perché se poi li guardi, non lo so. Però
1: alle volte tanti sono quelli che ti molestano quando esci dalla cassa del supermercato, che pensi che siano,
0: alle volte,
1: diciamo, tra
0: così,
1: i tanti che ti vogliono proporre l'abbonamento.
0: È vero che magari per molti di noi, e mica dico per tutti, mettere lì un pacco di pasta o una latta di pelati non è poi tutta sta cosa. E comunque bravo, perché insomma non tutti i ragazzi sono uguali, come neanche tutti gli adulti. Quindi grazie di questi messaggi, siamo felici di ascoltarli oggi in questo Domandone Remix su Radio 2.

0: Un'altra estate, a proposito, Diodato, una estate di qualche anno fa, un'estate faticosa e difficile perché era il 2020, era il primo anno della pandemia, signor, per fortuna che non è più
1: non
0: così.
1: So, ma non ero nato.
0: No, eri tra l'altro eri qua con me.
1: Qua.
0: Tra l'altro ad agosto eravamo qua tutti i giorni,
1: sì,
0: ti ricordi,
1: sì,
0: Matteo
1: tutti,
0: Osso?
1: Siamo tornati dopo sei mesi.
0: Sì, sì, siamo tornati in studio con le mascherine. Ma ti ricordi di trasmettere con la mascherina?
1: La sapete. Andiamo avanti che è meglio.
0: Sì, è meglio. Dici dove andiamo.
1: Andiamo, cari amici, dimmi dove vado, perché la domenica io vi porto in giro per l'Italia e questa volta... Vi porto a Biella.
0: Sì.
1: Biella perché dal 30 di agosto al 7 di settembre ci sono 9 giorni di festival dedicato alla birra artigianale.
0: Ah, divertente.
1: Quindi tutti gli appassionati di birra, ma non solo, ci sono 120, 50 birrifici, 20 cucine di strada e tutta la città protagonista del racconto del gusto del territorio. Si mangia bene da quelle parti, io ve lo dico. Ovviamente si beve bene perché quando ci sono le birre artigianali sicuramente.
0: Ma secondo te?
1: Ti fanno la panache?
0: Ce n'è una panache, la cosa della Svizzera con la gazzosa.
1: Sì.
0: A mia mamma piace tanto. Secondo te ce n'è qualcuna senza glutine? Perché la birra è proprio il trionfo dei cereali pieni di glutine.
1: Ma penso di sì,
0: penso
1: esistono
0: di sì.
1: Le birre.
0: Sì,
1: sicuramente.
0: Esistono.
1: No, esistono quelle senza glutine, suppongo che ce ne
0: anche
1: siano
0: tra
1: sicuramente.
0: Le artigianali.
1: 50 birrifici, vuoi
0: sì,
1: che non
0: dai.
1: Ce ne sia uno?
0: Dai.
1: Ci saranno dei celiaci in giro anche per Biella,
0: sì,
1: no?
0: Penso
1: non penso
0: sì.
1: che siano banditi dall'amministrazione comunale. Quindi. Dal 30 di agosto fino al 7 di settembre avete tutto il tempo per farvi un giretto.
0: Sì.
1: Ci sono anche un sacco di cose carine da vedere lì in zona. E cin cin, brindate alla nostra salute, divertitevi. Mi raccomando, se bevete non guidate, se guidate non bevete, portatevi dietro un amico magari antipatico, noioso, solo ma astemio, che non serve assolutamente a niente se non a guidare la vostra macchina.
0: E diteglielo che lo portate per quello. Vengo anch'io, no tu no. Ah sì, tu sì, che ci servi per guidare. Sei di
1: Guarda,
0: una
1: sei veramente noioso, insopportabile, ti lascerei volentieri a casa. Ma siccome sei astemio, mi
0: ma
1: torni.
0: Ma sei veramente una persona bruttissima. Per fortuna che Radio 2 ti rende migliore.

0: seconda, no? Combo
1: seconda
0: musicale.
1: Non le conto più. Non le conto
0: Katy
1: più.
0: Katy Perry, Watch It Burn e poi Laid Back on Sunshine Reggae. Sì, hai pure ragione tu. Sono le 6:52, domenica 23 agosto. Noi stiamo facendo un po' i conti perché sono veramente tantissimi e a volte abbiamo un po' l'imbarazzo della scelta. Direi, avevamo fatto a un certo punto una domanda.
1: Sì.
0: E forse qualcuno di voi all'ascolto in questo momento potrebbe aggiungere una opinione di adesso, perché lì eravamo a inizio luglio, sulla questione del caro spiagge. Perché,
1: signora mia, i balneari in generale sono stati al centro di grandi polemiche quest'estate, no?
0: Esatto. Allora fammi vedere. Ma tutti Marcello si chiamano? Vabbè, si chiama Marcello anche lui. Dice: con un po' di pazienza si trovano tantissimi posti di mare, sia scoglio che sabbia, intende dire libera, cioè senza pagare. Per esempio, fa qualche nome: Lungomare di Livorno, oddio, adesso sbaglio l'accento.
1: Calafuria.
0: Ho sempre il Marina di Ravenna, Rimigliano, Marina di Pisa e Porto Garibaldi. Dice: naturalmente corre portare ombrellone, sì, per non ustionarsi se vuoi stare lì un po' di ore, e asciugamani da casa, borsa termica e via. Effettivamente, se ti organizzi, poi dipende. Io non riesco a stare tutta la giornata con questo sole, impossibile. Ma siamo pazzi.
1: Assolutamente
0: la mattina e poi scappare, quindi non serve neanche l'ombrellone a quel punto. Fai un bagno.
1: Ma infatti io, guarda,
0: stai lì un
1: mi porto le coperte. Passo la notte, poi la mattina quando arriva la gente me ne vado.
0: Bravo.
1: No? Mi sembra un modo molto interessante.
0: Sì, sentiamo delle voci, un vocale sull'estate.
1: Sull'estate.
2: Veramente quest'anno ho patito le pene dell'inferno. Non sapevo se riuscivo a portarla fuori, ma questa mattina un sentimento di liberazione e dire poco. Lenzolino e brividini durante il sonno. Una meraviglia.
0: Tu dici Friuli?
1: Sicuramente. Riconosco l'accento, sì, l'area di casa.
0: Questo era riferito al domandone di ieri in cui vi abbiamo chiesto come vi sentite sul finire di quest'estate, perché siamo arrivati tutti, e come questa signora qua non se ne poteva più. Anch'io l'altra sera che ho sentito il primo freschetto ho detto: a me dispiace che non ci sia l'estate, finisca, ma tanto non abbiamo avuto un'estate, abbiamo avuto una punizione collettiva. Quindi a sto punto venisse pure a diluviare, a nevicare, cioè venisse pure il gelo, tanto qualsiasi cosa meglio dei 37
1: gradi. L'ha presa bene questa cosa dell'estate, Natascia.
0: Ma non è estate, Matteo.
1: L'ha proprio presa così.
0: Era un girone dell'inferno.
1: Si sono ribaltate le posizioni.
0: Pensa che ci ho messo una vita ad amare l'estate, perché io ero un po' come Bruno Martino, come Cesare Pavese, come Virginia Woolf, tutto sto caldo, tutto sto sole. A un certo punto ho detto: invece l'estate è bella, c'ha un suo perché. Dopodiché è arrivata la crisi climatica.
1: Ascelle pezzate.
0: E te saluti. Ce l'abbiamo
1: piedi
0: un altro
1: trascurati.
0: Messaggio sull'estate, dai.
1: Quanta
0: così restiamo. Esatto.
1: Quanta volgarità.
0: E siamo in tema.
1: Vediamo. Simone,
3: facendo la mia passeggiata mattutina dopo settimane di caldo qui al mare, adesso uscire col frescolino e sentirlo sulle braccia mentre si cammina è una cosa fantastica.
0: Sì, stiamo un po' tutti così. Non tutti, perché più a sud fa ancora caldo. Dai, amici, resistiamo, è quasi fatta. Ce l'abbiamo quasi fatta.

0: Sorriso, agitare Coca-Cola, rimanete con noi su Radio 2. Radio 2.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 6:58, penultima domenica di agosto, all'insegna di traffico intenso per gli spostamenti legati ai rientri e alle ultime partenze della stagione estiva. A supporto della viabilità ricordiamo che oggi è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22. In A12 al momento si registrano code tra Versilia e Massa in direzione di Genova. In Autosole traffico rallentato tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Ancora in Autosole rallentamenti tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale a causa di un incidente. Situazione da seguire anche in A14, dove si è verificato un incidente tra Trani e Molfetta in direzione di Bari, coinvolto un mezzo pesante. Infine, sulla statale Tirrena Inferiore vi segnaliamo un tratto chiuso in entrambe le direzioni tra Capaccio e Pestum a causa di un incidente. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Animal Cat's Eye su Radio 2. Arriviamo al momento in cui dal pianeta Terra arrivano delle notizie.
1: Se più che Cat's Eye, che in inglese vorrebbe dire occhio di gatto.
0: Non diciamo Cat's Eye.
1: No, è occhio di cane. Si può stare serio.
0: Non diciamo mai.
1: No, perché il pianeta Terra di questa mattina riguarda i cani. Siccome molti di voi che ci ascoltano vivono con loro e li hanno, magari vi fa piacere sapere questa cosa qua che ho letto su Focus, che appunto fa quel lavoro lì, approfondisce. Sono andata a cercarmi le pagine sugli animali. Che cosa significa quando il cane sospira? È presente quando fanno?
0: Che è vivo, come prima.
1: Sì,
0: cosa.
1: Sicuramente.
0: Mi
1: a me piace tantissimo quando fanno i sospironi. Sì, i cani sono tenerissimi. Allora, che è vivo sicuramente, hai detto bene Matteo. Per capire esattamente.
0: Non sbaglio mai, cosa devi fare?
1: Sei un genio, lo sappiamo. Sentiamo.
2: Matteo, sei un genio.
0: Davanti alla verità.
1: Allora, per capirlo, occorre osservare il contesto, naturalmente, perché c'è sospiro e sospiro.
0: Sì.
1: Allora, innanzitutto dice l'articolo di Focus. I sospiri sono una cosa comune ai mammiferi, lo facciamo tutti, perché mantiene un corretto funzionamento dei polmoni. Questa cosa io non la sapevo, tu la sapevi?
0: No.
1: Perché quando sospiriamo, i nostri polmoni si stirano e in questo modo si evita il collasso degli alveoli, che sono le piccole camere dove avvengono gli scambi di gas. E questa cosa non la sapevo, grazie Focus, perché
0: beh, esatto. Sapevo degli alveoli, non che si collassassero.
1: Sì, bravo, esatto. Quindi lo fa perché un mammifero ne ha bisogno. Poi può essere segno di piacere, come per noi, se il cane ha una posa rilassata, se è lì con le orecchie e la coda in posizione neutra, con un'espressione serena degli occhi, con la bocca leggermente socchiusa, vuol dire che
0: è tutto a posto. E magari un cocktail in mano.
1: Bravo, bravo.
0: Un bel, non lo so, un daiquiri, un margarita.
1: Un gin tonic.
0: Un gin tonic.
1: Se sospira invece, dopo essersi per esempio messo nella cuccia, questa è una cosa anche che ho visto fare dai cani, significa che vuole riposarsi. Lasciatemi, che giornata faticosa. Se lo fa invece dopo essere per esempio rimasto da solo a lungo in casa, oppure dopo un giorno di pioggia, può essere che sia annoiato, quindi sospira di che barba, quindi che magari dovete giocare un po' con lui. Se ha la coda fra le gambe e le orecchie appiattite sulla testa, c'è qualcosa che non va, potrebbe essere un segnale di stress. E poi attenzione, attenzione, grande finale: se sospirando ottiene coccole o giochi, potrebbe farlo sempre più spesso per attirare l'attenzione su di sé. Chiamalo scemo, applausi. Quindi insomma è un'espressione del suo sentimento di come sta in quel momento, e quindi insomma può avere varie gradazioni.
0: Quel fiol d'un can.

0: Calcutta, giro con te su Radio 2. Siamo in giro con Natascia Lusenti e Matteo Rosso.
1: Sì, è vero.
0: Un giro virtuale che passa dal domandone e dalle vostre voci che ci raccontano un po' delle vostre vite. Tanti sono i domandoni che abbiamo posto durante queste settimane d'estate. Il motivo per cui c'è un domandone remix è che riceviamo talmente tante risposte che ci dispiace non dare voce alle vostre voci.
1: Poi abbiamo una quantità di fogli, così almeno li leggiamo.
0: Che non sono soldi, questa carta che sentite frusciare. Non sono soldi, ma sono...
1: Ecco, partiamo da... Mi sa che ci aveva scritto ieri Sandra Dascorzè, vero? Che ci aveva detto della fusione nucleare in cui era dopo quest'estate.
0: Sì,
1: era
0: sì,
1: lei.
0: Sì, era
1: ci aveva risposto
0: ci
1: anche...
0: spesso.
1: Sì,
0: Sandra,
1: sì, ci ascolta sempre. Ci aveva risposto anche al domandone dell'inizio dell'estate. Come fate a rimanere sani di mente in tutto questo caldo? Ci aveva mandato anche la foto, bellissima. Per non andare di matto in questi giorni faccio come la tortorella che vedete nella foto. Prima che arrivi Lucifero, il grande caldo, mi ritiro nel mio nido. Sì. Naturalmente dopo averlo arieggiato, e all'epoca eravamo ai primi di luglio, dice che c'erano alle 6 del mattino 23 gradi.
0: Adesso poi, sono 32 alle 6 del mattino.
1: Sì, no, adesso va meglio.
0: Adesso
1: Milano,
0: oggi no.
1: Sì, però fino all'altro
0: scorsa,
1: ieri. Sì. Sì, sì. Poi sbarro porte finestre e per rinfrescarmi vi ascolto e aggiungevo una cosa clamorosa. Beh, questa è una cosa bellissima. Non me l'aveva mai detto nessuno, Matteo. Neanche a te, secondo me. Siete un ottimo scacciacaldo per il cervello. Bravi che ci fate stare freschi mentalmente. Bello,
0: se
1: bello.
0: Fossimo anche scacciamosche potremmo avere un futuro.
1: Saremmo perfetti. Sentiamone un altro, vai tu. Dai, maleducato.
2: Io vado a camminare tutte le mattine alle 5. Incrociavo questa persona che sotto i portici parlava a voce alta, ma i portici facevano da cassa armonica, certo. Quindi sembrava che avesse il megafono. Finché una mattina mi sono decisa di abbassare la voce, anche perché svegliava tutti. Allora lei, quando mi impedeva, smetteva di parlare, e quando arrivava a distanza di sicurezza ricominciava a parlare.
1: No, vabbè, c'è gente che la prende male comunque.
0: Allora, però almeno
1: ottenuto il risultato. Sì, sì, sì, sì. Questo ve lo l'abbiamo detto già. Sì, la questione dei ragazzi in Thailandia, l'abbiamo detto.
0: Sì, i famosi compagni Bangkok.
1: Sì, e qui esatto, bravo. E quindi vi avevamo chiesto di raccontarci episodi di maleducazione varia a cui voi avete assistito, perché
0: ve ne
1: sono. Sì.
0: Particolarmente significativo.
1: Sì.
0: Marcello scrive:
1: tutti Marcello.
0: Si così. Volete mettere quando stai su una spiaggia a fare le manovre di rianimazione ad una persona e 20 deficienti che urlano, consigliano o incitano tutti insieme? Evidentemente Marcello è un operatore sanitario qualificato,
1: sì,
0: o comunque sa come fare questa mano, e si sarà trovato con tutti che dicono fai così, in un momento in cui bisognerebbe dare aria, allontanarsi e lasciare
1: tra
0: che chi sa cosa fare faccia.
1: È un sacco di tempo che tu lo sai, perché te l'ho già detto tante volte, non l'ho ancora fatto il corso di primo soccorso. Lo vorrei fare, perché invece è utile. Perché?
0: Oddio, mi sento male.
1: Dai, Matteo, non fare così, che adesso non
0: vediamo
1: so.
0: Vediamo se ti arrangi.
1: Ho
0: calfiato in una camera.
1: Ma perché devo sopportare questo ragazzo? Poi ragazzo.
0: Ragazzino.
1: Ino.
0: Qui

0: questa qui è una combo, eh?
1: Beh, una combo particolare.
0: Inedita, direi. Inedita. Sì, inedita. Mettere insieme Luigi Tenco con la sua Lontano Lontano e Miles Smith con Hold Me in the Dark, solo su Radio 2, dove la domenica arriva la punizione.
1: La punizione che oggi non è nemmeno così grave.
0: Bravo,
1: è un suggerimento per i pelandroni d'Italia, signore e signori. Tutti coloro i quali non vogliono fare una cica frusta nella vita, ma alle volte ti capita che la devi fare anche se non hai voglia.
0: Beh, diciamo che no? Sì, quelli che si guadagnano da vivere, succede.
1: Perché ci sono dei pelandroni nell'animo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: però lavorano.
0: Sì.
1: E allora io ti dico, quasi anche un po' un ma tu non sai, però
0: sì,
1: qual è la città italiana,
0: sì,
1: che è entrata, diciamo, al 7° posto tra le 10 migliori città del mondo per la workation, cioè per quella sorta di condizione ibrida tra vacation e working, cioè tra quando tu ritorni dalla vacanza che hai un innesto più dolce,
0: sì,
1: e la prolunghi un po' di più.
0: Quindi la città che accoglie,
1: la città che accoglie
0: questo
1: di
0: stato
1: più
0: d'animo,
1: perché ti mette nella condizione di lavorare, sì, ma anche vivere una situazione molto leggera e molto piacevole per tanti fattori. Dica.
0: Milano no. Non è Milano, secondo me. Non è.
1: Ragazza è dotata di straordinario senso di osservazione.
0: Diciamo che Milano potrebbe anche avere delle qualità, ma
1: niente,
0: questa no. In Italia, hai detto.
1: In Italia,
0: eh? In Italia,
1: sì.
0: In Italia, non ce la farò mai? Impossibile? Difficilissimo?
1: No, non è difficilissima, però secondo
0: ancora
1: me no, non, è non ci sei ancora arrivata.
0: Dai, ma dammi almeno una cosa spaziale.
1: Che t'ha già di Serena
0: Tascioli?
1: Da passare nottata, non te se lo senti.
0: Applausi a Napoli, ma vedi che ma Napoli è un posto meraviglioso, ma guarda te.
1: E allora 5.000 sedi di spazi di lavoro in 120 paesi, esaminato 50 tra le città principali del mondo per workation, valutandole con un punteggio da 1 a 10 in base ai criteri come
0: sì,
1: clima, cultura,
0: sì,
1: alloggio, trasporti, qualità e costo del cibo, velocità della banda larga, sostenibilità e disponibilità di spazi di lavoro flessibili. Napoli entra in questa classifica ed è la prima città italiana, posizionandosi al 7° posto della classifica mondiale.
0: Ma è meraviglioso. Scusa, okay, dimmi, sono incuriosa del resto.
1: Lo aspetta. I costi competitivi per il lavoro da remoto a Napoli,
0: sì,
1: sono particolarmente buoni. L'accessibilità degli alloggi.
0: Sì. Vabbè, non come Milano.
1: Scusate, imbattibile rapporto qualità-prezzo del cibo.
0: Non come Milano.
1: Ma cosa non si mangia?
0: Milano esce malissimo su queste cose.
1: Ma Milano non è proprio entrata neanche.
0: No, ma dico nel confronto con Napoli.
1: Niente, una legnata. Una legnata sui denti, via. L'efficienza dei trasporti, che ecco, forse a Milano potrebbe essere.
0: Beh, sì, però c'è un pregiudizio evidentemente su Napoli. Perché,
1: esatto, perché
0: infatti
1: nessuno l'avrebbe pensato,
0: sì,
1: invece no. Straordinaria offerta culturale, votata 9 l'offerta culturale.
0: Beh, sì,
1: di Napoli, e vicinanza a bellezze naturali uniche 8.
0: Oltre che
1: a
0: mare.
1: A Milano le uniche bellezze naturali siamo noi due e quindi
0: non è vero,
1: non
0: però
1: siamo nemmeno sempre visitabili.
0: Scusa, non c'è il resto della classifica?
2: Ma meraviglioso.
1: È lunghissimo sto no, allora sì sì.
0: Ma sì che ce l'hai.
1: Bangkok.
0: Prima?
1: Prima.
0: Veramente?
1: Tokyo.
0: A Thailandia, là dove hanno detto i ragazzi italiani.
1: Esatto, Bangkok.
0: Tokyo,
1: esatto,
0: sì.
1: Si sa che il Bangkok vince. Tokyo,
0: sì.
1: Barcellona,
0: sì.
1: Porto,
0: sì.
1: Vancouver,
0: sì.
1: Budapest,
0: sì.
1: Napoli, Medellin, altro mistero.
0: Colombia?
1: Colombia,
0: pensa,
1: sì.
0: Poi
1: o erano un po' alterati dalla
0: vai avanti.
1: Lisbona,
0: sì,
1: e Seul.
0: Vedi? Io conosco delle persone, ma infatti, ma andiamo a vivere a Barcellona, che c'ho degli agganci. Certo, non c'ho un lavoro, quindi da
1: ma anche io potrei cavarmela bene.
0: Sì.
1: Conosco bene la città,
0: sì,
1: ma non saprei come guadagnarmi da vivere.
0: Beh, bravi a Napoli, applausi. Sono molto felice che l'Italia sia rappresentata in questa, che mi sembra una interessante classifica, perché
1: sì,
0: c'è una questione di qualità della vita.
1: Qualità,
0: insomma,
1: della vita, esattamente.
0: Sì. Molto
1: sì,
0: bene,
1: sì,
0: grazie Matteo per questo bel pelandrone d'Italia che avete ascoltato su Radio 2. Restate qua. Dove andate?

0: Ariana Grande con Petal su Radio 2 alle 7:24 minuti di questa domenica 23 agosto. Direi che potremmo sentire qualche voce dei messaggi per il remix di questa mattina, perché siamo in chiusura della nostra prima parte, quindi messaggi che si riferiscono ad argomenti che abbiamo trattato, che di solito sono un po' più legati all'attualità, tra le 6 e le 7:30. All'inizio proprio dell'estate ci fu questa gran parlare su un nuovo, cos'è, direttiva, legge, non mi ricordo adesso, però sul fatto che non ti potevano più chiamare le aziende di energia
1: per cercare convincerti a passare dalla loro parte.
0: E quindi che esperienze ne avevate avuto in passato?
2: Gioli di Verona qualche anno fa volevano insistentemente farmi cambiare operatore luce e gas, e dopo innumerevoli chiamate sempre dalla stessa azienda, a un certo punto io ero stremata ed avevo gli stati d'ansia, ma veramente, e quindi gli ho detto: datemi il vostro nome dell'azienda, partita IVA e l'indirizzo. La signorina mi ha chiesto: ma perché? Perché vi voglio denunciare. E a quel punto ha messo giù e non ha più chiamato.
1: Abbiamo scoperto un modo.
0: Ecco. Era
1: minacciamo
0: una,
1: denunce.
0: Sì, nuove regole. Era un decreto, se ricordo bene. Anche se poi in realtà non è proprio andata a finire così. Sembrerebbe che.
1: No, sembrerebbe che alla fine
0: però,
1: sfugga al controllo,
0: sì,
1: quindi fanno
0: forse
1: un po' quello
0: sì,
1: che vogliono.
0: Sì, però questa cosa dell'ansia a un certo punto, sì, io forse mi suocero. Non rispondono più al fisso perché sono solo col
1: center. Ah no, anche mia zia non risponde a numeri che non conosce.
0: Sì.
1: Il problema è che alle volte magari i numeri che non conosci possono essere
0: anche di qualcuno.
1: Di qualcuno che ti deve veramente parlare o che ha cambiato il numero e tu non sai che è lui.
0: Domandone remix?
1: Domandone remix della prima parte di ieri, a proposito dell'estate e del grande caldo che per qualcuno è cambiato. Antonio d'Abano Terme ci ha mandato la foto del termometro dell'automobile che segna 19 gradi e del tergicristallo che pulisce il vetro e dice piove con una certa felicità e sollievo.
0: Quella roba lì, siamo finiti da questa estate torrida e per fortuna che sta quasi finendo, ma soprattutto per fortuna che esiste Radio 2.

0: Celeste con Love is Back su Radio 2, è arrivato il momento di ascoltare il GR, quello lungo, ci ritroviamo qui fra un quarto d'ora.
1: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
2: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
1: Salvo Sottile conduce Ore 14, prossimamente su Rai 2.
3: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
4: Migranti, l'accoglienza secondo Papa Leone, prima dei confini ci sono le persone, richiamo del pontefice dal meeting di Rimini. L'ira di Putin ammette i danni causati dall'Ucraina all'economia russa e promette vendetta. Domani a Kiev, vertice dei volenterosi, la premier Meloni in collegamento. Indagati i genitori Novax della bimba morta di difterite, più controlli nelle scuole di Palermo. Torna il caldo in questa domenica di rientri e ultime partenze d'agosto nel pomeriggio. Bollino rosso per il traffico. Evento perdonanza.

0: Simona Giacinti in apertura alla visita di Papa Leone al meeting dell'amicizia di Rimini. Forti le sue parole sui migranti, dal pontefice anche la condanna della guerra e l'appello ai giovani. Il mondo ha bisogno di voi, la nostra inviata.
1: Alla fiera di Rimini in 60.000 accolgono Leone XIV con cori da stadio. Il popolo di Cea le aspettava un papa da 44 anni. È l'ora della responsabilità, occorrono pionieri coraggiosi.
2: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti.
1: Alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali.
2: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
1: Liberiamo la tecnologia e la finanza dai business della morte. No a chi soffre sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Leone abbraccia i giovani.
3: Quanto è bello vedere tutti voi qui insieme.
1: Nella messa al porto di Rimini richiama la Chiesa a vivere l'autorità come servizio. La giornata inizia con la visita nella Repubblica di San Marino. I due capitani reggenti accolgono il pontefice. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti. Il diritto umanitario, denuncia Prevost, è disatteso e calpestato. Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità umana. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR2.
0: E sui migranti resta lo scontro maggioranza-opposizioni, governo che conferma la linea, Fratelli d'Italia che assicura che il numero dei rimpatri, dei dublinanti è limitato e rivendica il patto europeo tutela di più il nostro paese. L'Italia oggi è più fragile, afferma invece dal PD Elish Line, che con tutte le opposizioni bocciano la politica del governo. Sul nuovo patto europeo su asilo e migrazioni è atteso a ottobre il report di Bruxelles. Domani a Kiev, vertice della coalizione dei volenterosi, sul tavolo la necessità di rafforzare la difesa aerea ucraina. La premier Giorgia Meloni parteciperà da remoto. Il presidente francese Macron ha già promesso nuovi sistemi antimissile. Furioso il presidente russo Putin per i danni in campo economico. La corrispondente.
4: Saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto in Ucraina, quelle del prossimo 20 settembre in Russia. Inevitabile che la guerra sia uno dei temi centrali. Il partito di maggioranza Russia Unita vede invece il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, ha aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. Sullo sfondo, i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare. Da Mosca, Liana Mistretta, GR2.
0: Dazi scattati quelli americani del 50%, il Canada annuncia una tariffa reciproca a partire dall'8 settembre che colpirà diversi prodotti degli Stati Uniti, dall'acciaio al legname. Non potevamo accettare le loro condizioni, ha affermato il premier canadese Carney, volevano impedirci di stringere accordi commerciali con altri paesi. Ed è guerra anche economica tra Washington e Teheran.
5: La strategia statunitense ora è stringere la morsa economica su Teheran. Replica Rezaei, segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano. Se Trump aggredisce, risponderemo con forza e se i paesi vicini collaborano con gli americani, colpiremo i loro interessi. Non una goccia di petrolio passerà. Al di là delle parole, secondo il sito Axios, circa 40 navi hanno attraversato nella notte tra venerdì e sabato lo stretto di Hormuz, 16.000 barili di petrolio. Lo rivelano funzionari americani. Anche la Repubblica Islamica ha autorizzato il passaggio di petroliere irachene nello stretto dopo le pressioni dell'Iraq. Nell'ultima settimana il traffico per Hormuz è aumentato del 27%, anche se siamo ben lontani dai livelli pre-guerra. Albar Curi, GR2.
0: Tensioni internazionali che pesano sul prezzo del petrolio. L'Italia e altri 5 paesi europei chiedono una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere per sostenere consumatori e imprese.
6: Il costo dei carburanti galoppa in una corsa che porta benzina e gasolio a nuovi record. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la verde al self-service costa in media 2,008 al litro lungo la rete stradale e 2,08 in autostrada. Il diesel sulle strade è venduto a 2,10, in autostrada 2,20 al litro e quando domani scadrà l'ultimo taglio delle accise da 17 centesimi potrà arrivare fino a 2,40 euro al litro, avverte

0: Eder Petroli, ma a meno di convocazioni improvvise non sembra ci sia all'orizzonte un consiglio dei ministri per varare nuove misure. Le invocano a gran voce le associazioni dei consumatori. Gabriele Melluso, Assoutenti.
1: Chiediamo al governo un taglio immediato e consistente delle accise, almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i grandi rientri estivi. Le risorse possono essere trovate intervenendo sugli extraprofitti di petroliferi e società energetiche.
0: Gelsomina Testa, GR2.
2: Rientro dalle vacanze con 24 milioni di spostamenti previsti da ANAS nel fine settimana e bollino rosso per il traffico nel pomeriggio. Torna anche il caldo. Ascoltiamo il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
3: Splende il sole un po' ovunque, salvo addensamenti sulle zone alpine e prealpine, specie quelle nord-orientali, e sulle zone appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola, specie sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali, potranno raggiungere anche i 39-40 gradi.
2: La cronaca: mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite, indagati i genitori Novax.
4: Omicidio colposo per omissione, il reato contestato per la procura di Palermo. I genitori di Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, hanno deciso di non immunizzarla, ritenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino. Stessa scelta per gli altri figli, che avrebbero ricevuto il vaccino dopo il decesso della sorellina. Anche la procura dei minori apre un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale. Intanto si cerca di ricostruire la catena di contatti della piccola. Antonio Cascio, primario di malattia infettiva al Policlinico di Palermo.
5: Scovare i portatori sani e vaccinare tutti i bambini.
4: La pediatra di Anna Rosa ha riferito agli inquirenti la difficoltà di immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di credenze popolari. Per aggirare la legge e iscrivere i figli a scuola c'è chi presenta solo la prenotazione. Sono quindi scattate verifiche negli istituti della zona. Migliora intanto il cuginetto della vittima, anche lui positivo alla difterite. Il direttore sanitario Domenico Cipolla.
6: Essendo vaccinato siamo relativamente tranquilli.
4: Elena Baiocco, GR2.
2: Giochi del Mediterraneo, gli azzurri partono con la bracciata giusta, 3 ori e tante medaglie già nel primo giorno di gare, e per la prima volta il villaggio degli atleti è galleggiante. I nostri servizi.
7: 13 medaglie, tutte arrivate dal nuovo stadio del nuoto Torre d'Aiala. Profeta in patria, Benedetta Pilato, la tarantina stravince i 100 rana davanti a Lisa Angiolini e al pubblico di casa, in festa per il primo oro dei giochi con tanto di nuovo record della competizione. Stessa specialità, altra doppietta al maschile, con Gabriele Mancini a precedere di appena 46 centesimi Cristian Mantegazza. Doppio podio anche nei 1500 stile libero, con l'oro di Noemi Cesarano e il bronzo di Azzurra Sbaragli, e nei 400 stile libero con Bianca Nannucci e Antonietta Cesarano, rispettivamente al secondo e terzo posto. A completare il magico pomeriggio del nuoto azzurro, altri 5 argenti: Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo nei 50 farfalla, Federica Toma e Matteo Benini nei 200 dorso e Alessandro Ragaini nei 400 stile libero. Alla fine della prima giornata di gare, Italia seconda nel medagliere alle spalle della Turchia, ma in testa per numero di metalli conquistati. Già in mattinata la possibilità di rimpinguare il bottino con la canoa sprint e 6 imbarcazioni in finali a caccia di altre medaglie. Emanuele Granelli, GR2.
8: C'è chi le osserva, chi vorrebbe avvicinarsi per strappare qualche autografo a coloro che sono a bordo. Sono la Roja e la Romantica, le due navi da crociera che ospitano i 4.000 atleti dei Giochi del Mediterraneo. Le imbarcazioni sono attraccate nella base navale della Marina Militare di Taranto. Alessia Morelli, per 2 volte medaglia di bronzo agli Olimpiadi, è la sindaca del villaggio, ossia la responsabile dell'accoglienza sulle navi.
9: La prima volta che i Giochi del Mediterraneo hanno un villaggio galleggiante, una nave a Roja e una nave di lusso. I piani della nave sono 19, ci sono delle attività da fare, dalla partita di scacchi al karaoke.
8: E gira voce che gli atleti internazionali apprezzino molto la cucina italiana.
9: Sì, ad esempio i pasticciotti. Uno chef italiano dà quel tocco in più.
8: E al calar della sera, quando le due imbarcazioni si illuminano, regalano uno spettacolo ancora più suggestivo.
10: Sono molto belle, è una bellissima iniziativa.
8: Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR2.
2: La perdonanza come Sanremo, in diretta dall'Aquila su Rai 1 in prima serata.
11: La città dell'Aquila si appresta a vivere uno dei momenti più attesi dell'anno, la perdonanza celestiniana, parterre di grandi ospiti e spettacolo, conduzione affidata a Lorena Bianchetti e Gabriele Corsi.
12: Un invito che ho accettato immediatamente, uno perché sono molto legata alla città dell'Aquila, mio papà ha insegnato per tanti anni lì, ci sono stato recentemente proprio in virtù del fatto che è diventata capitale della cultura italiana e penso che questa sia una manifestazione sinceramente straordinaria.
11: Non solo spiritualità, sul palco anche grandi nomi della musica, teatro e narrazione.
12: Sembra il cast di Sanremo e quindi rischi di fare una figuraccia dimenticandone qualcuno. Mi permetto di citare il mio amico Saldavinci, con il quale ho condiviso anche l'esperienza eurovisiva. Beh, poi c'è Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Simone Cristicchi, Noemi, Giorgio Pasotti, Raul Bova. Cast stellare, incredibile, a dimostrazione del fatto di quanto questa manifestazione sia sentita e anche quanto sia stato bravo il maestro Leonardo D'Amicis, perché ricordiamo che c'è un'orchestra meravigliosa che accompagnerà tutta la serata.
11: Marcella Sullo, GR2.
2: E per la pagina sportiva mi ha raggiunto in studio Francesco Albanese, buongiorno.
13: Buongiorno.
2: Partiamo dal calcio.
13: Con il ritorno della Serie A, come da tradizione sono stati i campioni d'Italia ad aprire le danze. A San Siro è finita 4-1 per l'Inter sul Monza, presubito Çalhanoğlu, pari di Varela. Nella ripresa Zielinski, Esposito e poi a chiudere i conti ci pensa Bissek. Ascoltiamo Chivu.
14: Secondo tempo abbiamo trovato un po' di serenità, un po' di pulizia tecnica, un po' di rilassamento, perché intanto siamo consapevoli di quello che siamo noi, però diamo credito anche all'avversario che è stato bravo a non farci trovare le giocate facili.
13: Vince anche il Napoli a Marassi col Genoa, dopo un primo tempo di sofferenza Allegri porta a casa i 3 punti grazie ai cambi, il vantaggio tra le proteste rossoblù lo firma De Bruyne, 8 dal termine, il 2-0 lo definitivo lo realizza Vergara, così Allegri.
15: Sono partite complicate, il Genoa ci ha creato delle difficoltà, il primo tempo abbiamo giocato male tecnicamente per i primi 30 minuti sotto una buona pressione loro, poi più la partita andava avanti e più la partita veniva dalla nostra parte.
13: Udinese Como finisce 1-1 ad Uvicas al nono del secondo tempo, ha risposto prima il gol di Camara dei friulani, successo esterno del Cagliari a Parma, il match winner è romano, il programma della prima giornata prosegue alle 18.30 con Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20.45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan.
2: E passiamo alla Formula 1.
13: Alle 15 il Gran Premio d'Olanda, in pole c'è Norris, Antonelli in seconda fila, le Ferrari in terza, ieri a vincere la sprint è stato Russell, quarto Kimi Antonelli che ascoltiamo.
16: Peccato per aver fatto l'errore, certe volte va così, l'importante è tornare più forti di prima.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Gabriella Lepre, la linea ora va a Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale radio alle 8.30 da Simona Giacinti, buon ascolto.
17: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Seconda parte di questa mattina che ci porta fino alle 9, continuano i remix dei nostri domandoni, domandone della seconda parte. Tra poco cominceremo ad ascoltare, ma voi, se volete, potete partecipare al 348-7300-200, come sempre.
18: Good Morning Radio 2, Weekend.

0: Bossa Nostra, decisamente parte della nostra colonna sonora estiva, questo brano di Gaia quest'anno, e proprio di estate, di una particolare estate che non avete mai dimenticato, abbiamo parlato con voi per qualche puntata, è stato uno dei nostri domandoni della seconda parte. Per questo remix di questa mattina cominceremo da lì.
1: Ciao a tutti, Bruna. Una estate indimenticabile. 12 anni fa, coinvolta da amici, mi sono fatta un trekking di 20 giorni sulla montagna dell'Himalaya. E non lo dimenticherò mai, è stata un'esperienza fantastica.
0: Ci credo.
2: Bruna, sul mi sono fatta, mi hai fatto sognare, sperare che tu ci raccontassi delle cose che su Radio 2 non si potevano forse nemmeno proprio dire. E invece niente, il trekking.
0: Vabbè, il trekking.
2: Vesciche, piedi
0: trekking,
2: sudati.
0: Sì, sull'Himalaya però. Se poi
2: freddo, freddo sì. Di sopra, caldo di sotto.
0: Lo faccio inferno in di non averti ascoltato. Ieri ci sono arrivati parecchi messaggi anche per la seconda parte, dove abbiamo introdotto un nuovo argomento e niente, è stato un successo clamoroso, l'album della vita. Adesso li leggiamo e li ascoltiamo, ma vorrei partire con un messaggio clamoroso arrivato ieri che non siamo riusciti a leggere perché è arrivato in coda alla diretta. Monica da Bologna diceva:
2: ah,
0: siete sempre i migliori.
2: Monica da Bologna è una ragazza di buon gusto, ma tra l'altro Monica da Bologna chiudeva un messaggio che aveva subito prima ci aveva mandato, in cui ci raccontava del suo album della vita, no? E quindi il primo LP,
0: tra l'altro l'avevamo sentito ieri sto
2: Heroes,
0: brano
2: Heroes, esatto, che spesso ricorre nelle nostre playlist. Heroes di David Bowie, 77, un amore viscerale che mi portò ad acquistare tutti i suoi dischi appena uscivano. Peccato che molti dei miei LP se li sia tenuti il mio ex. Nome e cognome,
0: questa è una brutta cosa
2: di quello che è, tanto non lo sappiamo come si chiama.
0: Brutta cosa
2: ha rubato.
0: Comunque è successo anche a me.
2: Tale era il mio amore per Bowie che creai un poster piuttosto grande ritagliando tutte le sue foto dalle riviste musicali. È un vagamente sinistra questa, un po' da stalker.
0: Ma no, lei ritagliava le sue foto dalle varie riviste e le ha composte in un po'. Beh, la mia camera di Elvis era tappezzata di robe di Elvis ed era morto, te lo ricordo. Quindi,
2: sì, quindi non potevi essere stata tu.
0: No, e almeno lei, diciamo, da quel punto di vista era un po' più sana di mente, almeno amava un vivo. Io povera.
2: E dice Monica che voleva fuggire per raggiungere David Bowie ovunque fosse.
0: Ecco, io diciamo non l'avrei raggiunto ovunque lui si trovasse, perché lo so dove si trova.
2: Si trovava già.
0: Sì, e nell'aldilà non ho fretta di andarci, ecco, devo dire la verità, anche se
2: no,
0: farebbe piacere conoscere Elvis, ma no tutta sta fretta.
2: Ma no, ma
0: tanto. La fine
2: è poi arriva,
0: appunto. Quanto stamattina sei particolarmente sciocco. Restate con noi, questa è Radio 2.

0: dottor Scotti. 2-2.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: non è facile essere lui.
1: Non è facile anche finire sta canzone.
0: Superman.
1: Superman.
0: Non è facile neanche essere noi stessi in certe giornate.
1: Non so, perché io non sono Five Superman come forse avrei, però nasco sex symbol.
0: Però
1: e quindi so che... cosa vuol dire avere una vita in cui tutti ti considerano solo per il tuo corpo.
0: Vabbè, facciamo un suono che un qualunque genere di sua grazia. Invece dica. Noi a lezione di yoga facciamo la posizione,
1: indicavi uno schermo
0: e perché è così la posizione, sì. Superman è faticosissima, sei steso sulla pancia, devi allungare le braccia, insomma è una cosa faticosissima. Io amavo Superman, ma da quando me l'hanno piazzato in una lezione di yoga flow, chiamatelo in un'altra, perché fai così, ti ricordi lui, no, com'era con le braccia così,
1: con le braccia tese
0: sì. E tu fatica. Va bene.
1: Io invece so di una posizione di yoga che tu stendi un braccio e poi avvicini il palmo della mano al centro del gomito e attacchi e stacchi, attacchi e stacchi, attacchi e stacchi.
0: Ma io, il gesto dell'ombrello
1: esatto.
0: Non esiste nelle lezioni di yoga. No, non è yogico.
1: Devo aver frequentato la scuola sbagliata.
0: Sì. Regia, grazie regia. Facciamoci
1: salvaci.
0: Salvaci tu.
2: Ciao Daldo. Io l'altro anno ho comprato una di quelle piscinette rotonde, neanche tanto piccolina, diametro 3 metri, con un cordolo gonfiabile intorno, l'ho riempito. E già mi sembrava poco stabile. La prima volta che siamo entrati io e la mia compagna Daniela, c'è stata un'onda anomala e la piscina si è svuotata completamente. L'ho presa e l'ho buttata. L'esperienza della piscina è questa.
0: Che comunque, a proposito di sentirsi sex symbol, non ti fa tanto piacere, ma non era colpa loro?
1: No, non era. No, l'hanno riempita troppo.
0: Ah, tu sai?
1: Sì.
0: Perché tu, avendo tu un terrazzo,
1: no, beh, non,
0: spazio,
1: per quel, no? Non per casa mia, perché ma per la casa col giardino, sì? In Friuli, questa cosa era successa.
0: Sì.
1: E va riempita non così tanto. Così, se c'è lo balestramento dell'acqua,
0: c'è
1: rimane dentro e lei fa un po' di pancia e contiene.
0: Certo, pensa che cosa devi sapere per farti un bagno. Questo
1: ti
0: era...
1: torna sempre utile un Matteoso per le mani.
0: Sì, no, ma Matteo per queste cose è meraviglioso. Questa era la domanda sulle piscine della vostra vita, a cui Aldo con grande simpatia aveva risposto citando la piscinetta che metti. Beh, comunque io un ricordo bellissimo di una piscinetta.
1: Beh, 3 metri di diametro?
0: Qua. No, è tanto. Sì, sì, è tanto. Una piscina non di 3 metri, ma non era manco piccola, che avevano messo i miei suoceri qualche estate fa. C'era il Covid, quindi 20 o 21, perché c'era il nipotino piccolo che schiattava di caldo, poveretto, e siccome il mare comunque a 20 minuti di auto, per avercela lì...
1: E non potevano chiuderlo in freezer.
0: No. E mi ricordo che l'anno successivo nessuno sapeva come montarla, c'era mio nipote Nicolà che un po' tipo te, preso in mano la situazione col suo libretto delle istruzioni, non è possibile che non si riesca a rimontare, e l'ha fatto da solo, applausi, era più simpatico di oggi. Ciao Nicolà. Ed effetti quella piscina, così, la piscinetta qualunque, mi è rimasta nel cuore perché metteva insieme insomma un affetto dei suoceri e la necessità,
1: la manualità,
0: il desiderio di essere freschi e la manualità. Io non sono capace, io quelle robe lì, per me, tu mi dai una roba così da montare, io niente, perdo.
1: Sì.
0: Tu vedi, io ci vedo.
1: Io
0: totalmente
1: sono molto MacGyver.
0: Sì, ti vedo tantissimo in questa cosa. Molto bene, siete su Radio 2 e

0: un'ora a Geoliere, Underdog di Alicia Keys. Questa nostra combo musicale ci ha portato alle 8:04 minuti, secondo più secondo meno. Siete con Matteo Osso, Natascia Lusenti, questa è Radio 2, domenica 23 agosto, e noi proseguiamo nel corso di questo percorso estivo alternando dei domandoni a dei remix. Questo perché, ve l'abbiamo detto tante volte, ci restano veramente in archivio tanti tanti messaggi e ci dispiace non usarli, sì, sia scritti sia vocali, sì. E ieri abbiamo aperto un nuovo file, direi, con una quantità di messaggi elevata.
1: Significativa,
0: sì,
1: significativa.
0: L'album della vita.
1: L'album della vita, l'album del cuore, ci scrive Rita da Milano, è Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Dei Beatles, raga, è un pezzo di storia. Avrò avuto 13-14 anni, lo ascoltavo in continuazione, struggendomi soprattutto per Strawberry Fields.
0: Ma com'è che si chiama questa persona che scrive?
1: Rita da Milano.
0: Ah, Rita, la domanda è: tu riconosci tutte le persone che sono sulla copertina? Perché quello lì è un po' un gioco, come le bandiere dei paesi, sai?
1: Sì, sì, sì, perché una copertina complicatissima.
0: Sì, sì, diciamo che ha molte cose da dire. Sì, grande album.
1: In realtà, dice, era di mio fratello, che però dopo decenni me lo ha regalato. Lo conservo ancora, anche se ormai è quasi impossibile sentirlo, perché al posto dei solchi ha dei canyon.
0: Grazie, perché vi abbiamo chiesto di raccontarci in particolare su che supporto e poi che fine ha fatto, perché appunto, ma anche i CD, alla fine non c'è un supporto a prova di tempo. Cioè, se tu consumi un
1: solo
0: disco,
1: la nostra faccia,
0: sì, alla fine è davvero consumato.
2: Il disco fantastico, 45-46 anni, di Mike Oldfield, Amma Gamma. Ascoltato perché ero in vacanza con amici e uno di questi si faceva gli spinelli da mattina a sera, e quindi noi eravamo beati da questa musica che ci ha accompagnato in quell'estate meravigliosa a Carloforte, vicino alla nostra Sardegna.
0: Ecco, lì ho fatto una delle estati più belle della mia vita, 2006, un mese a Carloforte, bellissimo. Allora, sono Paola, ricordo sbiadito, fine anni 60, questo mi piace un sacco, non avevo ancora 10 anni, una marca di pomodori pelati regalava un 45 giri se inviavi 10 etichette di pelati. Io ricordo che riuscii a prenderne 3, non ricordo i titoli, ma uno era di Marisa Sannia, lo sapevo che
1: era Casa Bianca.
0: Uno di Orietta Berti e l'altro non se lo ricorda. Quelli sono stati i miei primi vinili. Applausi, è una storia molto italiana degli anni 60, del boom, molto bella. E poi finisce con una dichiarazione clamorosa.
1: Ma veritiera.
0: Ciao bravissimi, vi voglio bene. Non so perché la regia si è sbagliata e prima ha messo il tasto con lì. Ti sei emozionato, di la verità. Senti, non la conosco, Sannia.
1: Marisa Sannia? No. È una cantante sarda, ebbe un grande successo con Casa Bianca, si chiamava la canzone.
0: Vedi,
1: una casa
0: vedi.
1: Bianca che...
0: questa roba qui...
1: Una storia struggente di bambini rinchiusi in questa casa bianca, ricordi tremebondi.
0: Ah sì? Sono cresciuta in Svizzera. Qualcosa mi sono persa, perché sennò... Sì. Però adesso ho recuperato su Radio 2.

0: Maledetto me, la voce di Fulminacci su Radio 2.
1: Maledetto me.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà!
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo!
6: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
7: Buona festa dell'amicizia, Frido!
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
9: 2-2
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Radio 2.
12: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: Phoenix Flash and the Perks on the Beat, Rubbers su Radio 2. È arrivato il momento in cui Natascia Lusenti ha delle urgenze di raccontarci delle cose.
1: Sì, no,
0: a tutti i costi ci deve dare delle notizie.
1: Una piccola notizia che ho preso dalle pagine di Internazionale, che ne edicola questa settimana. Stiamo parlando tantissimo, tutti quanti, mica soltanto noi, di questa estate brovente che ha fatto danni in tutti i sensi. Adesso si cominciano a fare un po' anche i conti, e non sono conti piacevoli. C'è una fotografia, sapete, che forse non sapete, ma insomma, vabbè, Internazionale,
0: se
1: una
0: sapete
1: rivista,
0: siete ignoranti.
1: No, è una rivista che quindi, sì, ovviamente ci sono molte pagine scritte, ma c'è spazio per delle belle fotografie particolarmente significative. Una di quelle che trovate questa settimana è stata scattata il 1 agosto ai prati di Hackney Marshes, quindi durante una partita di cricket. Siamo nella città di Londra, è uno di quelli che sarebbe uno spazio verde, uno dei tanti spazi verdi.
0: La chiamano la Green Belt, cioè quella cintura verde che circonda la città, che dovrebbe dare respiro alla città.
1: Grazie Matteo, che tu ci hai vissuto e lo sai molto bene. Il fatto è che in questa foto di verde se ne vede molto poco, c'è una strisciolina,
0: è tutto secco,
1: sì, l'erba è bruciata, è tutto arido, è irriconoscibile, non sembra Londra, perché Londra, beh, l'avete visto anche a Wimbledon qualche settimana fa, che c'era la gente che sudava. Non si è mai visto un Wimbledon così caldo.
0: Si muore di caldo.
1: È abbastanza, vinto da Jannik Sinner. Caldo estremo di quest'estate. Infatti l'Inghilterra e il Galles hanno registrato il luglio più secco dall'inizio delle misurazioni. Abbiamo cominciato a misurare queste questioni 2 secoli fa, nel 1836, e per la prima volta nella sua storia la capitale britannica ha avuto per più di un mese senza pioggia. Io mi ricordo una pubblicità bella di Wimbledon di questi anni, che giocava su questo, non è un luogo comune, è proprio una roba che ha
0: l'Inghilterra piove. Four seasons in a day.
1: Esatto, a Londra piove. Ecco, non si è vista pioggia per più di un mese, quindi è un cambiamento climatico
0: super
1: non da poco. Esatto, come anche in Spagna, in Francia, la siccità ha contribuito a far scoppiare un numero eccezionale di incendi e ha spinto le autorità inglesi a imporre limiti al consumo di acqua in gran parte del sud del paese per evitare l'esaurimento delle riserve idriche. Ma per dirvi, anche la Svizzera, che è un paese essendo pieno una volta di ghiacciai, che adesso c'è sempre meno, ma comunque poi montagne, fiumi, insomma riserve idriche, e c'è una crisi idrica anche lì, c'è stata una regolamentazione di dove e come usare l'acqua, insomma un disastro. Devo dire che questa fotografia colpisce tantissimo, perché appunto Londra pensi verde e invece c'è il marrone tipico di altri paesaggi, diciamo, non certo dell'isola britannica. Quindi è una piccola notizia che
0: prati
1: vi volevo
0: di
1: dare.
0: Cioccolato.
1: Sì, magari su Radio 2.

0: pezzone del 1979 che ci introduce in un ambiente musicale di quelli speciali che ti rimangono nel cuore. Concerto della vita, uno dei domandoni classici che ci portiamo dietro oramai praticamente d'estate sempre.
1: Eh sì.
0: E tante soddisfazioni che ci date raccontandoci al 3487 300 200, qual è il concerto della vostra vita. Sentiamo le vostre voci.
2: Bruna da Genova: l'acustica terribile del nostro Palasport mi ha sempre guastato tutti i concerti, però quello di Lucio Dalla dell'86, dove fece sentire con l'ultimo brano Caruso, che non era stato ancora inciso nessun disco, mi è proprio rimasto nel cuore.
1: Però io vorrei sapere di che sala sta parlando. Lo diceva nel
0: messaggio. Il Palasport di Genova.
1: Ah, di Genova? Ah, sì, lo diceva, sì. Scusate, mi sono persa la città. Un saluto, sì, all'architetto.
0: Con l'acustica terribile del nostro Palasport.
1: Un abbraccio anche a Lucio Dalla, che chissà dov'è, chissà cosa c'è. Ma vabbè, non lo sappiamo,
0: sarà meglio di noi, che almeno non patisce il caldo.
1: Questo sicuramente.
0: Concerto della vita, gli U2 all'Olimpico a luglio 2017.
1: Se?
0: A febbraio avevo subito un intervento impegnativo al femore sinistro, non era così certo che mi sarei rimessa in piedi e avrei ripreso a camminare bene, però ci ha mandato Marianna da Roma anche una foto di lei in piedi davanti al palco con l'orgoglio di stare sulle sue gambe dopo quella difficoltà.
1: Bello.
0: E di aver ascoltato il concerto della vita dei suoi U2.
1: Molto bello, U2, lo diciamo, bravo U2. Matteo, bravo, come da piccoli.
3: Anyway.
1: Noi li abbiamo io li abbiamo conosciuti, eravamo piccoli ed erano gli U2.
0: U2
1: e anche l'Irlanda era un posto per me lontanissimo.
0: È lontana l'Irlanda!
1: Molto molto lontana, nei primi anni 80 era quasi sconosciuta alle mie orecchie.

0: Angelina Mango con Marco Mengoni con Canto d'Amore, e a seguire abbiamo ascoltato su Radio 2 London Grammar How Does It Feel, e adesso
1: linea al GR2 meglio.

0: Let's go! Da Mediaworld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaworld.
1: 2-2.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: 2-2. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 2-2.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Radio 2.
7: Sono le 8:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Rai GR2.
9: Buona domenica da Gabriella Lepre. Nello stretto di Hormuz 40 petroliere sono riuscite a transitare tra venerdì e sabato nel corridoio marittimo protetto dalle forze statunitensi. Lo afferma il sito Axios citando funzionari di Washington. L'Iran intanto reagisce alle pressioni economiche annunciate da Trump. Non ci arrenderemo mai, giura il presidente Pezeshkian. Ascoltiamo la corrispondente.
10: La retorica di guerra dei Pasdaran si rinvigorisce. I falchi a Teheran fanno quadrato e oppongono la forza delle armi alle ragioni della diplomazia. L'Iran rafforza il suo arsenale. Il Ministero della Difesa dice che la Repubblica Islamica è pronta a una guerra prolungata ed ha più che raddoppiato la produzione di armi nell'ultimo anno. Ma il presidente Pezeshkian parla un'altra lingua e dice che questo è il momento giusto per arrivare a un accordo, mentre dal Ministero degli Esteri avverte

0: rapporto. Galibaf afferma che l'Iran ha ricevuto messaggi dai paesi vicini per lo sviluppo di nuovi meccanismi di sicurezza e di cooperazione economica. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
1: Meeting dell'amicizia di Rimini, forti le parole di Papa Leone sui migranti, prima dei confini ci sono le persone. Dal pontefice anche la condanna della guerra e l'appello ai giovani, il mondo ha bisogno di voi. Anche oggi giornata ricca di appuntamenti, ci dice tutto la nostra inviata Francesca Capannolo, a te.
2: Sì, buongiorno. Dopo la storica giornata di ieri, lo dicevi, il meeting entra nel vivo con un fitto programma di incontri e dibattiti. Oggi la spiritualità incrocia la geopolitica con incontri che metteranno a fuoco il ruolo della fede nelle aree di crisi. La giornata si apre con la Santa Messa celebrata dal Cardinale Matteo Zuppi. Poi ci sarà spazio per il tema della sfida educativa contemporanea, le transizioni digitali, ecologiche e demografiche che coinvolgono il sistema scolastico. Si continuerà a parlare anche oggi di lavoro e di competenze con il sottosegretario Claudio Durigon, poi una riflessione sullo stato di salute del sistema sanitario nazionale sotto pressione a causa di risorse limitate e disuguaglianze territoriali. Si discuterà di riqualificazione urbana e del nuovo piano casa per analizzare come la crisi dei costi incida sulla coesione sociale. Qui di fronte all'ingresso della fiera i volontari stanno lavorando per accogliere ospiti e visitatori a partire dalle 10:30. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Per ora da Rimini è tutto, con Francesco Pionaglieri, la linea a voi.
1: Il 24 agosto 2016 il terremoto del centro Italia con 299 vittime, domani la commemorazione ufficiale nei paesi più colpiti, Amatrice ed Accumoli. Sentiamo a che punto è la ricostruzione dal commissario di governo Guido Castelli.
3: Siamo a più di 1200 richieste di ricostruzione presentate, quasi 900 approvate. Amatrice sta riprendendo forma, c'è ancora però molto molto da fare.
1: Lo sport tra Formula 1, pallavolo e calcio.
4: È scattato nel segno di Inter e Napoli il campionato di Serie A. I neroazzurri hanno superato a San Siro la neopromossa Monza 4-1 grazie a un secondo tempo travolgente. Gli azzurri si sono imposti a Marassi nel finale sul Genoa per 2-0. Proteste da parte dei rossoblù per la rete di De Bruyne che ha sbloccato il risultato, viziata da una spinta del belga su Vasquez. Vittoria esterna anche per il Cagliari sul Parma per 1-0. È finita in parità 1-1 Udinese-Como. Stasera altre 4 partite: alle 18:30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20:45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Formula 1 sul circuito di Zandvoort, oggi si corre il Gran Premio d'Olanda. In pole position la McLaren di Lando Norris, affiancato dalla Mercedes di George Russell, vincitore della sprint. Alle loro spalle la Mercedes di Kimi Antonelli e la McLaren di Oscar Piastri. Quinta e sesta le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Europei di pallavolo femminile: dopo aver sconfitto la Croazia, l'Italia si è ripetuta con il Montenegro, travolto 3-0. Oggi le azzurre di Velasco affronteranno la Svezia. Infine il tennis: Fabio Cobolli non è riuscito a centrare la finale del torneo di Cincinnati. Il tennista romano è stato sconfitto in semifinale dal francese Fils 6-3, 6-4. Massimo Barchesi, GR2.
1: La linea torna a Good Morning Radio 2 Weekend, prossima edizione alle 10:30. Buon ascolto.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Continua il Domandone Remix, noi riproponiamo tutto quello che abbiamo conservato, che non eravamo riusciti ad ascoltare o a leggere, dei vostri messaggi, che possono continuare ad arrivare tranquillamente al 348-7300-200.
7: Good Morning Radio 2 Week.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, Los su Angeles. Rai Radio 2, Los Angeles, alle 8:39 minuti, questa domenica 23 agosto, domenica di Domandoni Remix per noi, perché vogliamo sentire un po' di messaggi che non abbiamo avuto tempo di sentire nelle puntate precedenti. Questo argomento ci aveva divertito particolarmente, anche perché c'era un collegamento con il caldo, perché sbrocchiamo più facilmente, e quindi litigate storiche della nostra vita.
1: Taglia da Mandello, la mia litigata della vita in realtà sono due, unite dalla passione della bici che ho. Bicicletta, garage, la stavo sistemando, non ne volevo sapere il cambio di allinearsi, preso dalla rabbia, ci ho litigato pesantemente, l'ho distrutta. Dovevo comprarne un'altra. E cosa è successo? Ho litigato con la moglie perché non ne voleva sapere di spendere altri soldi.
0: Beh, vabbè, ma hai fatto un casino totale, un pasticcio. Ma c'ha ragione la moglie. Stai
2: calmo. Singole appiedato.
0: Ma scusa, rompe la bici, poi litiga con la moglie perché la moglie l'avrà detto: ma cosa l'hai rotto a fare? Stai calmo. Comunque fa molto ridere.
2: Però le mogli non sono per niente comprensive.
0: Non so più le mogli di una volta. Comunque così, a volte sbro. E d'altra parte avevamo chiesto di quella volta in cui avete perso la Trebisonda, quindi ci stava.
2: Volete vedere Natascia Lusenti che perde la Trebisonda?
0: Perché?
2: Mancano 124 giorni a Natale.
0: Ma no, ormai sono vaccinata, guarda, mi fai troppo l'ho visto lì con una faccia che ha detto cosa
2: che
0: sta tramando.
2: Tutto su internet.
0: Cosa sta tramando? Molto
2: non
0: bene.
2: Non lo perdere la niente.
0: Sentiamo un altro messaggio
2: a caso?
0: Uno di ieri mattina, che era l'album della vita.
2: Ma perché predire noi quando possiamo farci trasportare dalla casualità degli
0: ma
2: eventi,
0: sì, Enrico,
2: e vedere
0: trovi
2: dove si appoggia la puntina sul disco. Sentiamo dei vostri messaggi.
3: Sono Floriana da Salerno. A 11 anni sono stata portata da un'amica a vedere Jesus Christ Superstar e mi sono innamorata dell'attore, ovviamente, Ted Neely, e poi di tutta la musica che c'era, per cui ho acquistato i due LP che c'erano con i soldini delle paghette. Ho imparato tutte le canzoni a memoria, questo perché le ascoltavo in modo continuativo, i miei genitori non ne potevano. Sono ancora innamoratissima di quei due LP, ecco, un amore che non è mai terminato.
0: Allora, la cosa vera di quando sei bambino, che effettivamente i poveracci che vivono con te dicono basta, cioè, perché poi non c'erano le cuffie all'epoca, tutte robe, quello senti, poi di solito alzavi a palla perché volevi che stavi lì, e sì, in maniera ossessiva,
2: e poi ti portano l'autogrill
0: abbastanza,
2: ti
0: lasciano lì. Comunque le colonne sonore effettivamente sono una grande risorsa. Adesso sto pensando, Il Grande Freddo è una di quelle che ho ascoltato di più.
2: Ah, che bello. Sì, io ce l'ho nelle mie salvate preferite,
0: comperata per il brano dei Rolling Stones, che in realtà non c'è perché col cavolo che gli hanno dato.
2: Sono rimasta male di più. Però ci sono un sacco
0: ci
2: di
0: sono altre
2: belle,
0: canzoni molto belle. L'album della vostra vita è stato il domandone di ieri. Se ne avete uno, potete continuare a risponderci. Messaggi scritti o cali 3487 300 200.

0: Temper Trap, Sweet Disposition, siete su Radio 2.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: 2-2.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Good morning, Radio 2.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother. Questo è un brano che ci piace un bel po', ve l'abbiamo detto.
1: È una novità che
0: anche
1: ci piace.
0: Ieri. Sì, bello,
1: sì,
0: ci piace.
1: Sì, sì, sì.
0: Così come ci piacciono le vostre voci, domandone remix per questa mattina qui su Radio 2. Piscina, dai, andiamo a farci un tuffo.
2: Sono Sergio. Quello che vi racconto riguarda il mio piccolo primo nipote, Ian. Poco più di un anno fa, aveva un anno ancora da compiere insieme a mio figlio, cioè suo padre. Lo accompagniamo in piscina per fare i corsi di acquaticità. Bene, mentre tutti quanti sguazzavano, si divertivano, mio nipote faceva sentire le sue urla in tutta la provincia. E quindi dopo 6, 7, 8 settimane, per tutte le volte c'è stata questa condizione, la sentenza di mio figlio è stata: bene, ne faremo un letterato.
0: Ma sì, ma sì, se non gli piace, poverino.
1: Portatelo in palestra, magari il bodybuilding.
0: Cioè, allora, saper nuotare secondo aiuta perché non si sa mai, ma per sicurezza, non perché. Però mio marito non ama l'acqua, per esempio. L'hanno buttato in mare. È un uomo che è cresciuto da bambino, è entrato
1: vicino
0: nel mare vicino. Però lui l'acqua gli fa un po' uno strano effetto. Non gli piace. Quindi, effettivamente. Però, ripeto, magari saper nuotare non si sa mai, è meglio.
1: Beh, poi se uno non ce l'ha, non ce l'ha.
0: Non ce l'ha. Però assecondare anche la paura del bambino mi sembra un'ottima idea. Vogliamo sentire
1: un altro messaggio?
0: Piscina? Ne abbiamo un altro? Dai, andiamo in piscina.
3: Sono Paola da Conversano. Più che la piscina del mio cuore, la piscina delle mie ossa che ricordo. Perché tanti anni fa era la mia prima esperienza in piscina al coperto di un ex albergo. Insomma, alquanto discutibile, perché l'acqua era ghiacciatissima. Un freddo, e io che non avevo esperienza, no, ma è così. Lo spogliatoio altrettanto, quindi il freddo mi entrava nelle ossa.
0: Ecco, questo
1: non
0: però
1: è così.
0: No, non funziona.
1: Cioè,
0: così.
1: Esistono piscine a temperature piacevoli.
0: Sì, sì, e anche spogliatoi.
1: E spogliatoi con il riscaldamento. Spero di non dare una notizia bomba, ma esiste questa possibilità di riscaldare gli ambienti.
0: Eh sì, d'inverno sarebbe meglio. Vuoi leggere un messaggio?
1: Cioè, allora, abbiamo un sacco di concerti della vita.
0: Sì,
1: concerto della vita. Più di 20 anni fa il Coldplay in piazza a Fano per la rassegna di Franco Battiato, Il violino e la selce. Anche se solo a scriverlo mi sembra un sogno.
0: E invece sì. Dunque, sai che stavo cercando se ce n'è arrivato un altro da Genova, perché la questione dell'auditorium con l'acustica pessima mi ha fatto molto ridere, mi è rimasta in testa. Ma
1: noi abbiamo Bologna, abbiamo
0: Roma,
1: Viareggio,
0: per esempio.
1: Abbiamo Luino dell'86, Luino, palazzetto dello sport di Cantù, il mitico Vasco Rossi, io sotto il palco bagnato dalle sue bottigliette d'acqua.
0: Vigevano, il concerto della mia vita, ne abbiamo parlato ieri. Fabrizio De André, per via della tournée
1: ieri.
0: Di
1: sì.
0: Alice, se ricordo bene, che è la nipote
1: che
0: lo ama follemente, proprio innamorata di suo nonno, e purtroppo è nata qualche mese dopo la morte di Fabrizio De André, che ci manca tantissimo. Questa è Sara, e penso che Alice De André la invidi questa cosa. Sara, il concerto della mia vita è stato Fabrizio De André a Vigevano, l'ultimo concerto che ho visto con mio padre, che purtroppo ora non c'è più. Ecco, abbiamo legato, diciamo, dolori per l'assenza,
1: perdite di famiglia,
0: di uomini di famiglia. Siete su Radio 2. A questo pezzo mi piace. State qua, dove volete andare?
1: Ma dove volete andare? State qua, non andate mica in Texas. Just when

Variazioni sugli struggimenti d'amore con Choose in Texas di Ella Langley e con il classico di Patti Pravo, Pensiero stupendo. E così abbiamo terminato questa puntata. Torniamo sabato prossimo. Fate i bravi, restate

0: Prove le audizioni per l'orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di...
2: Ci siamo anche di domenica, incredibile, dopo 4 ore di sonno, allora, ma ce l'ho fatta. Buongiorno.
3: Pronto?
2: Buongiorno.
3: Devi chiamare, devi chiamare.
2: Sì.
3: 800-800-002. 800-800-002. Sì. Te lo facciamo dire. No, scusate, è un amico mio che vuole il biscottino della fortuna, ma non lo posso fare privatamente. Ma non posso farlo privatamente, no? Tu capisci, guardate, che Vercillo, stiamo in diretta. Scusa, ti devo salutare.
4: Ciao, buongiorno.
2: Okay. Buongiorno Raimonda, buongiorno a Paoletto Castro, il nostro regista. Buongiorno a chi sta curando la parte tecnica.
3: E vai.
2: Buongiorno alla nostra Giulia Fiore Coltellaccio.
3: Grande,
2: grazie Marco,
3: grande Giulia.
2: Allora amici, iniziamo questa mattina come sempre con il quizzellino. Vai, vai Paoletto, faccelo ascoltare.
5: Guardate, io posso passare sopra a tutto, però una cosa le esigo. Questo attore così eclettico, così splendido, debba essere usato al meglio.
3: No, ragazzi.
2: Oggi siamo voluti andare sulle cose facili, su una voce facile,
3: ma
2: tranquilla.
3: Troppo facile, dai.

0: buongiorno dai soggetti smarriti, Marzocco e Vercillo sino alle 9, cosa che accade ogni sabato e ogni domenica tra le 7.45 e le 9, il nostro nuovo orario.
1: Allora Vercillo, hanno indovinato tutti subito, te l'avevo detto, gli è troppo facile.
2: Dai. Sono Lucia, per caso è Gianni Agus?
1: Per caso sì. Poi ce l'abbiamo qua.
3: Sì, Antonio?
1: Ce ne stanno.
4: Buongiorno, Gianni Agus. Ecco, Gianni. Bravissimo attore.
5: Secondo me è la voce di Gianni Agus.
1: Dai.
5: Antonio da Bologna.
1: Infatti, vediamo se c'è qualcuno che non ha indovinato.
4: Che non ha indovinato.
1: Esattamente il contrario. Sì. C'è? Oreste Lionello ha scritto Anna da Roma.
0: No. Anna da Roma. Anna, mi dispiace, sei l'unica che non ha indovinato.
1: Lo vince lei il nulla, allora. Scusami.
0: Esattamente. Brava Anna, hai vinto tu il nulla.
2: Buongiorno, soggetti smarriti. Che bello essere già pimpante la domenica mattina. Ma che cosa mi posso dire? Nulla! Ma non perdiamo tempo e direi subito di rueggiare la nuova uovosa sigla dei soggetti smarriti. E allora, con caffettoso spirito, caffettiamo! Sigla! Gennaro!
1: Grazie!
6: Mi sale il crimine.
0: Guarda, Gennaro è dispettoso come una scimmia, io gli dico che mi dà sui nervi, caffettoso, lui lo continua a ripetere. Gli dico questa cosa della gallina e lui continua a farmi la gallina. Bravo Gennaro, bravo, così.
1: Allora, di allora domani di cioccolatoso, che è meglio, cambiamo così, dai. Cioccolatoso.
0: Senti, a proposito di cioccolato, sul gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2, a proposito.
1: Iscrivetevi.
0: Grazie. La redazione smarrita con gli chef Marziale Nobile e Costantino Daniello non ha perso tempo e ha avuto un'idea fantastica, o meglio, hanno preso l'idea di una nostra ascoltatrice ieri, hanno creato la copertina giusta per impreziosire la tavola plebea con i nuovi dolci, i nuovi cioccolatini della Maregna che sono ripieni di brodo.
1: Sì, allora tanto sono state usate con l'intelligenza artificiale, si vede che è molto artificiale, ma molto, delle immagini regali che non dovrebbero essere messe così alla berlina. Ecco, allora mi sono un po' indignata per questa cosa.
0: Ma la principessa deve stare allo scherzo e al gioco, sul gruppo sono tutti scherzosi. A proposito, iscrivetevi.
6: La vignetta.
1: Sì.
0: Allora, citiamo anche l'autore della vignetta, certo, il nostro Cristian Magni, grazie Cristian, grazie Raimonda per

0: esatto.
1: Ma poi la principessa, a differenza di Marzocca, mangia solo carboidrati, è veramente un alter ego rispetto
2: Non è vero, questa cosa non mettete in giro queste voci, non è vero. Io non disdegno le coppiette di maiale, delle salsicce, i cotechini, queste cose così che vengono sempre,
3: è un trita rifiuti
2: sempre da che ha detto
3: è un trita rifiuti.
2: Sì, anche il tritarifiuti, volendo, si può tenere a casa, che è utilissimo, è brava.
1: Però principessa, io stavo pensando che un po' anche l'argomento di oggi la prendo veramente molto alla lontana, ma a me è pensato veramente di cambiare, di mettersi a dieta, smettere di mangiare così ossessivamente, ad avere questa fissazione un po' anche per il cibo.
2: Mettermi a dieta, dice lei. Ecco, appunto, io.
1: Cosa che non è elegante la mia domanda, principessa, me ne rendo conto.
3: La principessa Molazza.
2: No, il problema. Allora, ragazzi, il problema è che adesso ve lo spiego, perché magari io nel mio ruolo io non posso mangiare tutti i giorni, ha capito? Perciò adesso non può entrare nello specifico. Io non posso, non posso.
1: Sì,
2: no,
1: vabbè, spiego, e non può, nel senso che economicamente non riesce,
2: anche per, no, ma è anche per il mio ruolo, quindi quando capita
1: e, per il ruolo,
2: e c'è qualcosa a disposizione, come dite voi, a Ranf.

0: piazza vuota.
1: Allora, se volete comunicarci il vostro nulla, 348-7300-200. E vi ricordo che all'800-800-002 ci sono a disposizione i biscottini della fortuna. Se volete fare una domanda al biscottino, lo potete fare qua. Va bene?
2: Sono sul nostro tavolo in vostra attesa.
3: Allora, che qua manchino le basi, eh. I nulla sono finiti. Dove sono? Ne voglio ancora di nulla. Dammi dei nulla!
1: Ma quanti
2: arrivano
1: qui ce ne stanno,
2: arrivano
1: d'accordo.
2: No, senti, Vanna Marchi, no, per favore, ti prego, per favore. Volevamo cambiare oggi e pensare a proposito di cambi, parlare di cambio vita, di chi ha cambiato vita e chi è riuscito. Sì, che c'è?
1: No, c'è la campanella, mi sta ricordando che dobbiamo convocare. Va bene, dai, grazie.
2: Fa veramente da badante che ti devi ricordare anche di suonare la campanella. Va bene, convochiamo oggi i soggetti che sono riusciti a cambiare vita, o magari che vorrebbero cambiare vita, hanno in mente qualcosa. Comunicateci che cosa avete in mente, parliamone, che è anche un po' legato alla persona, all'intervista del nostro giovane intelligente che conosceremo tra non molti minuti. Va bene, detto questo, 348-7300-200 per scriverci, oppure 800-800-002 se ci volete parlare del vostro cambio vita.

0: Allora, parliamo oggi di cambio vita. Stiamo cercando soggetti che abbiano deciso di cambiare qualcosa, anche piccole cose della vita, delle volte
1: possono
0: essere importanti.
1: Pure piccola, bide.
0: Grandi cambiamenti.
1: Se devi cambiare bide, ci vuole caccia bide, devi avere la bide, può essere piccola, grande, se non è troppo grande, se c'è buco piccolino, mette la bide piccolino.
0: Oggi non ho pazienza, te lo dico subito.
2: Prima sul telefono.
0: Sì, ho capito Raimonda. Saluto Bruna da Genova che ci invita a guardare le sue cosine, nel senso che sta cercando di vendere degli oggetti, degli orecchini molto carini, devo dire. Dice, non sarà quel cambiamento epocale, ma avrei un'altra bella soddisfazione oltre alla poesia.
2: Te li compra Marco.
1: No, ma perché metti in giro queste voci, queste cose? No, così mi fa piacere.
0: Dai una mano. Andiamo da Matilde al telefono. Matilde, buongiorno.
3: Buongiorno, che piacere sentirvi, è sempre una felicità.
1: Grazie.
3: Vi seguo da tantissimi anni. Buongiorno.
0: Matilde, allora.
1: Ti sentiamo. Allora, cambio vita, come hai cambiato la vita? Da Malta, allora, a Malta, tu stai a Malta.
3: A
1: adesso.
3: Malta, sì. Allora, io ho abbandonato Torino, dove faceva tanto freddo, per un posto dove fa tanto caldo, perché il mare era la mia attrattiva principale. Ma sono venuta con un chiosco e vendo pasta e lasagne, tagliatelle, nei vari festival. Ma non finisce qua la mia vita, perché io mi devo sempre reinventare.
1: Brava.
3: E adesso sto studiando per diventare guida turistica a Malta.
1: Oh.
0: Ma che brava, Bruna. Matilde, quanti anni hai? Scusami, posso chiedertelo?
3: 67.
1: È bravissima.
0: Quanti anni avevi quando hai deciso, diciamo, di cambiare vita, di lasciare Torino?
3: Quattro anni fa.
0: Ah, quindi
3: ne avevo
0: poco,
3: 73.
2: Poco.
3: Sono andata in pensione. Non volevo più stare in Italia perché non mi sono mai sentita a casa mia, veramente. Io avevo bisogno del mare, sapevo che avevo bisogno del mare, e quindi mi ero innamorata 25 anni fa, quando sono venuta in vacanza con i miei figli di Malta, e dico, ma perché no? E me ne sono partita da Torino con il mio chiosco attaccato alla macchina, 3 giorni di viaggio, 4 traghetti, e sono arrivata a Gozo. E io vivo a Gozo, che è l'isola più piccola di Malta, e sono felice.
0: Ma guarda, ti si sente la serenità, appare si sente chiaramente dalla tua voce.
1: Signora,
3: grazie.
1: Signora Matilde, mi scusi,
3: grazie.
1: Volevo sapere, ma questa pasta come la vogliamo condire?
3: Allora, di solito la condisco con 3 diversi sughi,
1: ecco.
3: Ragù bolognese, classico. Il pesto di pistacchio e il pesto di basilico. Poi se ci sono degli eventi particolari,
1: cioè
3: l'Amrun Chocolate Feast, ho fatto le tagliatelle al cacao e le ho condite con panna, noci, burro, parmigiano.
1: Ma che
3: bellezza,
1: ma che meraviglia, guardi, sono quasi tentata, non lo so, di venire a trovarla.
3: Venga a trovarmi, sicuramente un piatto di pasta lo troverà pronto.
1: Se mi manda anche un biglietto volentieri, la ringrazio, grazie.
2: Ma questi uomini come sono?
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ciao, Matilde.

0: Bravo.
1: Beh, perché comunque è bello variare, no? Invece pensa chi come Marzocca fa il cretino dall'inizio.
2: Io tutta la vita. Sì, è così. Beh, adesso
1: ma neanche per il sottoscritto, non è che volessi insultare solo Marzocca. Cioè siamo
2: no, ma non è, io lo prendo come una cosa bella.
3: Pensa se chiude la radio manco a scuola vi prendono.
1: Esattamente, ma chi ci prende a scuola? Hai perfettamente ragione,
4: Buongiorno, io sono venuto qui in Italia per imparare la vostra bellissima lingua, ma ancora sto imparando.
2: Sì.
4: E c'è sempre quello. Io quando mi ascolto registrato sento sempre ancora influenza inglese. Comunque va bene così, è troppo bello stare qui. Vi saluto, Walter.
2: Sì, signor, ma no, non si sente più niente, lei parla bene l'italiano.
1: Ma no, ma italiano. Il fratello di Alan Friedman, anche lui è in Italia da 25 anni, forse il 40, non lo so.
2: È quello che è importante, quello che è importante di italiano è la bruruncia, signor. Quando la bruruncia è importante, è molto importante.
1: E infatti sentite Ariel che è un esempio.
2: Signor, ma io so anni che mi impara, signor.
1: Parla anche l'italiano.
5: Buongiorno, ma è ancora troppo presto. Non mi sono dimenticato. Dovreste andare in onda tra almeno 2 ore.
1: Che dovremmo andare in onda tra almeno 2 ore.

0: Buongiorno amici, siete su Radio 2 e noi siamo i soggetti smarriti, Marzocca e Vercillo, in un momento topico della trasmissione, perché finalmente alziamo il livello e adottiamo una giovane intelligente che è con noi al telefono.
1: Virtualmente, sempre specifichiamo, Martina Massai. Ciao Martina, buongiorno.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno Martina, sei a prima domanda sciocca, sei contenta di essere adottata da questi due boomer?
2: Prontissima.
1: Senti,
3: ha la voce di sonno.
1: C'hai sonno, è vero? Perché sei svegliata?
2: No.
1: Sei sveglia?
2: No, sono svegliissima.
1: Perfetto. Allora Martina, tu come ti definisci? Definisciti, chi sei? Com'è una?
2: Chi sono? Bella domanda. Proprio per partire con un bel buongiorno. Sono una viaggiatrice, una ragazza molto curiosa, appassionatissima del nord, del freddo, e un po' sempre alla ricerca di libertà, che poi libertà è un termine molto ampio, molto difficile, però sempre alla ricerca di quella sensazione che mi fa sentire bene, libera, legata da tutte le catene che poi ogni tanto ci imponiamo.
0: E la cosa che mi è piaciuta moltissimo, che ho letto di te, che ho scoperto di te, è che hai fatto questo un cambio vita, che è la cosa di cui stiamo parlando anche oggi con i nostri ascoltatori. Tu facevi, leggo dalla tua biografia, ti sei laureata in scienze delle produzioni animali.
2: Esatto.
0: Che praticamente, in pratica, che cos'è? Scusa, è quello che posso intuire. Cioè,
2: allevamenti
1: intensivi. È un ramo di veterinaria.
2: È un ramo di veterinaria che può sfociare in tante cose, non solo allevamenti intensivi, anche perché non è proprio per niente quello in cui credo. Però si può andare a fare il microbiologo, lavorare nell'acquacoltura, diventare agronomo.
1: Però hai detto a un certo punto no, basta, faccio un'altra cosa. E ti sei messa a viaggiare.
0: È successo un evento traumatico, io so che è stato un incidente. Dopo questo incidente, questo incidente ti ha invitato un po' a riflettere, e hai pensato di avvicinarti e di cominciare a viaggiare. È nato tutto così, o sbaglio?
2: Sì, il viaggio c'è sempre stato, è stato proprio sempre una parte di me, però che mettevo comunque da parte, che cercavo di tenerlo un po' come un hobby, no? Poi nel momento in cui c'è stato questo incidente mi sono un po' interrogata su quello che veramente volessi dalla vita, e rimanere in quel paesino, in provincia di Pisa, in una vita che mi stava un po' stretta, ho detto no, non è questo. E secondo me questi eventi traumatici poi ci insegnano qualcosa, c'è sempre un risvolto della medaglia. A noi saperli cogliere, e io in quel momento ho detto ok, qui devo chiedermi cosa voglio veramente fare, ma per me stessa, senza pensare a genitori, obblighi, fidanzati e quant'altro. E quindi cosa vuoi fare? Viaggiare e lavorare all'estero, vai.
1: Dove fa freddo, però? Dove fa freddo? Allora ti voglio fare la domanda: dov'è il posto dove hai sentito più freddo? Dai.
2: A Monio, dove vivevo fino a 3 anni fa, meno 32.
1: Dov'è?
0: Perché invece dove stai? In Finlandia?
2: È in Finlandia, 3 ore sopra Rovaniemi.
1: E
0: invece adesso ti trovi a Tromso.
2: Adesso è Tromso, sì. Però lì meno 19 la minima.
0: Ah beh, fa caldo.
2: Adesso con 0 gradi è primavera.
0: Martina, resta con noi, anche perché voglio parlare dell'Aurora delle cose invisibili, che è il libro che hai scritto, è stato pubblicato da poco.

0: Sono con Martina Massai, che è la giovane intelligente di oggi. Martina, che bello parlare con te. Io vorrei farti i complimenti anche perché hai descritto benissimo la sensazione nel libro, proprio nell'introduzione, nelle prime pagine. Hai descritto benissimo quella sensazione che si prova, quel grande silenzio che si prova magari in una vita che sembra apparentemente fantastica, no? Quando hai un compagno, un lavoro perfetto, ma dentro senti, come dire, un vuoto, e quel vuoto, quel vivere in apnea poi ti porta a voler scegliere di cambiare vita. Ma quello che mi chiedo, adesso che vivi al nord Europa, viaggi tanto, eccetera, eccetera, c'è qualcosa che rimpiangi invece della tua vecchia vita? E qualcosa alla quale ti è stato difficile rinunciare?
1: Ma sai che non rimpiango niente, e sono molto contenta di questo, ecco. Però non c'è una cosa che mi manco che dico, cavolo, vorrei tornare indietro. No, va tutto benissimo così.
2: Non vuole cambiare
0: così. È la solitudine è mai stato un problema per te?
1: Beh sì, però mi sento molto più sola quando poi sono in Italia o comunque nel paese, città in cui vivo, che poi fuori all'estero. Perché se vuoi all'estero trovi comunque persone, se ti permetti di aprirti, puoi trovare persone, puoi conoscere, anche scambiare un semplice sorriso o un buongiorno con un local diventa poi un qualcosa che ti arricchisce la giornata. E la solitudine la sento molto di più quando sono a casa mia, però non mi sento a casa perché tutto quello che mi circonda, comunque la maggior parte delle cose che mi circondano, non le sento mie, ecco, non sento che sono quelle giuste.
2: Senti Martina, ma io volevo fare una domanda, no? Ma quando tu, avendo 232.000 persone che ti seguono, le senti queste persone? Sì. Cosa ti chiedono? Perché quello che tu fai è un po' particolare. Che ti chiedono? Che sensazioni hai? Dimmi.
1: La prima domanda è: ma vedrò l'aurora boreale? Vabbè, a ottobre.
2: Io sono andato due volte e non l'ho vista nessuna delle due volte.
0: Perché non avevi come consulente Martina, questa è la verità. Se no, adesso che l'hai adottata, però qualche piacere te la
1: vediamo.
2: Questa è la prima domanda. E per la seconda?
1: La seconda è: come sarà il meteo? Ma è freddo? Piove? Cosa devo mettere in valigia?
2: Vabbè, queste dai, sono cose per ma un po' più di fantasia, dai, per l'avventura. Ma c'è chi c'ha voglia di avventura, che va all'avventura senza prepararsi troppo?
1: Pochi. Pochi. Sì, e magari quelli che vanno all'avventura non mi scrivono poi per chiedere consigli.
2: Quanto costa? Ti chiederanno pure. Quanto costa? È caro?
1: Anche. No, fortunatamente quello no. Quello ormai lo sanno, che la Norvegia è cara, quindi un po' si sono arresi.
0: Martina, grazie di essere stata con noi. Noi vi invitiamo, ascoltatori, a seguirla. La trovate anche su Instagram, appunto, come diceva Marco, sono più di 250.000 persone che lo seguono, follower. È una travel blogger e vi accompagnerà nei vostri viaggi, se lo vorrete. Noi siamo stati felici di averti ospitato oggi con noi. Grazie Martina.
2: Ciao.
1: Grazie mille a voi. Ciao.

0: Abbiamo un'altra telefonata. Chi c'è?
1: Maura da Cagliari per il biscottino. Vai Maura, buongiorno.
2: Ciao. Grazie, Maura, buongiorno. Buongiorno a voi. Buona domenica.
1: Buona domenica a te. Cosa vuoi chiedere al biscottino?
2: Cioè, il mio aereo che va da Cagliari a Milano, allora di pranzo sarà in orario.
1: L'aereo sarà in orario. È facilissimo. Allora, la mano dell'orario è la mia, lo sapete. Questa è una cosa.
0: Mano dell'oracolo. Dell'orario, in aereo, Marzocca.
3: Stai fresco.
0: Un uomo sempre impegnato. Quindi
1: allora certo. Un breve flirt vi elettrizza. Attenzione!
0: Aspetta, che brutto.
1: Scocca la scintilla su questo aereo, ragazzi. Il biscottino si è pronunciato. Allora, quando dovresti partire?
2: Alle 13:30 c'ho il volo.
1: Allora, non solo sarà in orario, ma ci sarà anche magari un po' di compagnia, diciamo così. Ecco, va bene?
0: Mi piace che sei così positivo. A me questa storia dell'elettrizzante in aereo mi dava un po' di problemi, mi darebbe un po' di preoccupazione.
1: Ma dice flirt elettrizzante, quindi è per tutti.
0: Un flirt elettrizzante in aereo. Poi ci fai sapere qualcosa.
1: Facci sapere.
0: Solo siccome è andato, ti prego, per favore, non ci lasciare così.
2: Mando WhatsApp. Buona giornata, grazie.
1: Manda WhatsApp, bravo. Ciao, Maura, grazie. Ciao.

0: se ti incontro Raimonda ti abbraccio. Qualche altro simil Marzocca si trova? Un'altra Raimonda no. Vabbè, capisci Piero?
1: Raimonda, Raimonda, tu sei sola quando vai in onda. Ma se vuoi compagnia vengo ovunque tu sia.
2: Certo.
1: Nel nulla più assoluto vengo in studio anche se mi sono perduto.
2: Ecco.
1: Perduto nella tua armonia.
2: Meno male.
1: Con lo smarrimento assoluto.
2: Meno male.
1: Vito da Trieste.
2: Ciao, grazie. Meno male che ha fatto rima con Ber. Vabbè, diciamo bello. Va bene. Grazie,
0: quest'ode a Raimonda.
3: Quella splendida donna che sarei io.
2: Sì. Sì.
0: Esatto, no, ci piacciono molto, ci piacciono molto i complimenti.
2: Ma infatti mi astengo dal
0: grande Marco Marzocca, al quale noi vogliamo tutti quanti bene.
2: Sì.
0: Mi fa piacere di essere ignorato. Che
2: vai, ignorato.
4: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
5: Il meglio di Rai Radio 2.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei-Rai. Mobilità, sono le 9.56 minuti, penultima domenica di agosto all'insegna di traffico, particolarmente intenso per gli spostamenti legati ai rientri e alle ultime partenze della stagione estiva. A supporto della viabilità ricordiamo che oggi è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22. Partiamo dall'autosole, traffico intenso e code tra Modena Sud e l'allacciamento con la 22 in direzione di Milano. Ancora in autosole un incidente provoca un chilometro di coda tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze. Code a tratti anche sulla A14 tra l'allacciamento con la diramazione per Ravenna e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Sempre in A14 in direzione di Ancona il traffico è intenso tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio. In chiusura in A30 con un chilometro di code tra Nola e l'allacciamento con la 1 in direzione di Caserta. È tutto da Giulia Casadei. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: 2-2.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
3: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
1: 2-2.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: 2-2.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Rai Radio 2.
8: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
9: Il meglio di...

0: spalla.
1: Cosa avete nascosto alla vostra mamma e ai vostri genitori?
2: Convochiamo. Soggetti
1: Daniela, ho nascosto. Che nascondenti?
2: Soggetti nascondenti, cioè coloro che nascondono e che hanno nascosto.
1: Ho nascosto per anni da ragazza di andare in discoteca la domenica pomeriggio. Dicevo di andare al cinema e siccome mi chiedeva conto del film ho inventato trame.
2: Meravigliosa.
1: Ma meravigliosa, Daniela, meravigliosa.
2: La fantasia.
1: Una fantasia straordinaria, appunto, mica facile. Dai, Marzocca, tocca a te.
2: Vabbè, io ti ho detto, non mi mettete in imbarazzo, perché mi volete mettere. Vabbè, non ho mai detto per quale motivo. Al bagno si trovavano spesso, chissà casualmente rispetto a tutti, dei cataloghi che servivano per ordinare cose per posta online, no, perché non esisteva cose per posta casualmente, no,
1: cose che non si fanno adesso,
2: no, perché normalmente sai, stava nel dove stanno le riviste a casa, c'era proprio una volta vicino al divano, c'era un contenitore apposito per le riviste, stavano lì e alla fine andavano a finire sempre al bagno.
3: Usa la testa ed ogni giorno che ti arriva una festa.
2: Ecco, questa è una delle cose, non ho mai spiegato, non ho mai spiegato perché le trovava sempre lì e poi alla fine.
1: Grazie Daniela del messaggio, buongiorno, ci scrivete ancora. Cosa ho nascosto alla mamma? La gravidanza.
2: Quindi
1: 20 anni fa, l'ho detto solo quando non era più nascondibile. Avevo paura della sua reazione, dato che non aveva mai accettato quei pochi ragazzi che ho avuto. Avevo quasi 33 anni, a proposito. Grazie. Chi è? Gabriella da Bolzano, è lei.
2: Oggi
1: grazie.
2: Confessioni oggi. Comunque Giuseppe è arrivato, il nostro Giuseppe, che indovina sempre il quizzellino. E mi dispiace per te, caro Giuseppe.
1: Guarda come gode Marzocca.
2: Lo voglio dire in modo solenne, ma non è Harrison Ford, non è.
1: Non fare l'antipatico, Marzocca, per favore. Dai, non fare l'antipatico. Sii carino con i nostri ascoltatori, anche con Giuseppe, solo perché oggi non ha indovinato. Chi è? Rispondete al quizzellino, abbiamo ancora pochi minuti. E se volete naturalmente partecipare alla domanda cosa avete nascosto ai vostri genitori e confessarvi, oggi questo è il momento di farlo.

0: buongiorno, buona domenica da Vercillo Marzocca ai banchi. Cosa vi siete illusi di nascondere ai genitori? Ci ha scritto Massimo. Dice che secondo lui in realtà questa dovrebbe essere la domanda. No, non è vero.
1: No, non è
0: perché
1: vero.
0: Perché io posso dire di essere riuscito fino all'ultimo ad aver mentito. Mia mamma non c'è più da tanti anni, però io non ho mai raccontato di aver avuto un incidente con la Vespa il primo giorno appena ritirata dal concessionario. E non se ne è neanche accorta.
1: Tu perché eri fortunato, perché ti avevano autorizzato a prendere il motorino. Perché allora adesso qui ho un altro... Un'altra confessione, la confessione di Paoletto, che dice lui ha 13 anni.
0: Dovrebbe raccontarcela lui, la confessione.
1: Vabbè, ma Paoletto sta di là, fa il regista.
0: Non può parlare.
1: Non può parlare.
0: Vabbè,
1: praticamente.
0: La tutto.
1: Allora, la racconto io. Lui a 13 anni si comprò un motorino di nascosto dai genitori, dalla madre soprattutto, che assolutamente non voleva, e lo teneva parcheggiato lontano da casa praticamente, e la mamma questa cosa non l'ha mai saputa. E adesso lo sta dicendo. E adesso lo sta dicendo. Quindi, mamma di Paoletto, se sei all'ascolto, adesso che torni a casa, le totò. Prendi, va bene? Ok. Va.
2: La mamma di Marco era la figlia di Sherlock Holmes e la signora in giallo.
1: Ecco.
0: Mamma. Ah, sul serio?
1: No, non era la signora. No. Basta sentire.
0: Era veramente così.
1: No, nel
0: senso che curiosava, certo. Si trovava. Certo, e scopriva poi alla fine sempre tutti i tuoi delitti.
1: No,
0: come
1: ma
0: come la signora in giallo.
1: No, non avevo. Ma già
0: raccontaci un altro scheletro degli dell'armadio.
1: Io il mio l'ho già raccontato uno, e adesso raccontatelo voi. E che devo sempre io.
0: No, quello va bene, figurati, arrivano un sacco di.
1: Neanche fossi il conduttore di questa trasmissione. Scusa, fatelo raccontare agli altri.
0: Buongiorno cari, ci scrive Letizia da Roma. Una mia amica nascose alla mamma che sarebbe andata ad una manifestazione politica invece di andare a scuola. Che fu vista al telegiornale tutta pittata e con uno striscione lungo 3 metri. Sai che è successo anche a mia sorella, che manifestava negli anni 70, e mentre stavamo a tavola a un certo punto è apparsa lei che ballava in mezzo alla piazza con gli zoccoli e la gonna a fiori come cosa degli anni 70, e io, fratello carino, sai cosa ho fatto?
1: Hai cambiato canale immediatamente.
0: Cosa della quale mi pento.
1: Sì.
0: Mi pento amaramente per la coperta, così mi tuffai per terra ai miei genitori alla ricerca di qualcosa che non mi era accaduto, capito?
1: Sì.
0: Cioè pur di... Così i genitori si sono nascosti, non se ne sono mai accorti.
1: Sì, hanno portato te dallo psicologo perché il bambino ha dei problemi.

0: stiamo parlando, abbiamo chiesto anche ai nostri amici, non sappiamo neanche come sia partita questa cosa, di chiedere ai nostri amici se avete nascosto qualcosa ai vostri genitori.
1: Alla mamma.
0: È arrivato un messaggio alla mamma e ai genitori in generale. Senti, mi è arrivato questo messaggio,
1: sì,
0: che è bellissimo.
1: Sì.
0: Buongiorno, di Elena. Buongiorno carissimi, mi avete sbloccato un ricordo. Anni 80, 16-17 anni, io due in più di lui. Ogni sabato mattina, anziché andare a scuola, ci trovavamo a casa della nonna di lui, che era libera, siccome lei ancora lavorava, e facevamo l'amore tutta la mattina. Non mi capacito come i miei non l'abbiano mai scoperto. All'epoca il registro elettronico non esisteva ed io comunque avevo sempre bei voti. Che meraviglia, oh, di ricordo.
1: Oh.
0: Queste belle giornate passate a fare
1: l'amore, che è una cosa gratuita che fa anche bene, no? Una delle poche cose belle gratuite.
0: Ah. Solo tu pensi questa cosa di...
1: Che è gratuita.
0: Ah, posso raccontarla cosa?
1: Di.
0: No, questa mattina io mi sono svegliato e pensato che c'è solo un verbo con tre lettere, che poi invece è una stupidaggine, che è il verbo amare.
1: Ma quante cose hai pensato oggi?
0: Cattiva presenza. Io amo.
1: Ecco.
0: So, Marzocca, ve la faccio breve, a un certo punto si divertiva a fare un gioco.
1: Voce del
0: di
1: verbo
0: tra...
1: amare. Voce del verbo amare. E io ho detto, mi è venuto spontaneo, ho detto esiste voce del verbo amare, ma non c'è voce del verbo dolciare, che dovrebbe essere il contrario, giusto?
0: Il contrario. Perché lui associa l'amore a una cosa amara.
1: No.
0: E non è normale.
1: No,
0: cioè
1: no.
0: Sono io strano o è lui?
1: Sono due cose diverse, non c'entra nulla.
2: Ed ora un breve annuncio pubblicitario. Dling dong. Spesso vi sarete chiesti se il nulla possa essere conveniente. Provate il nulla in scatola della ditta Fratelli Fannulloni, un'esperienza indimenticabile. Un ossequio alla principessa Safragna, Giorgio Sondrio.
1: Maurizio da Vicenza ha digitato l'800-800-002 per il biscottino.
0: Buongiorno Maurizio.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: E grazie per farci veramente buona compagnia e simpaticissimi.
0: Grazie.
3: Siete veramente dei grandi.
0: Siamo veramente due scemi.
1: Grazie.
0: Due
1: grazie.
0: Stolti.
3: No, no, magari averne dei scemi così.
0: Allora, Maurizio, biscottino della fortuna, che domanda fai? Che vuoi chiedere al biscottino?
3: Oh, era legata a mio figlio che purtroppo hanno chiuso la sua ditta dove lavorava
0: e adesso sta
3: facendo parecchi concorsi, domande. Vabbè, volevo sapere
1: come andrà
3: a finire.
1: Ok, come andrà a finire? Ci penso io, naturalmente.
0: Perché? Perché tu hai la mano
1: del lavoro, la mano dell'operosità.
0: Allora vado io,
1: la
0: scusa.
1: Mano
0: no,
1: del... no. Allora va Vercillo.
0: Vado io.
1: Apre Vercillo. Maurizio si prende lui la responsabilità, te lo dico io.
3: Sì.
0: Allora, cominciamo a dire che il biscotto è stato già aperto e infranto. Questa cosa non so se
4: ha la
0: buona.
4: Mano fatta di zucchero filato e canditi.
1: Come infranto? È sfranto, casomai.
0: No,
1: si dice sfranto.
0: È il mio cuore. Per Raimonda che sta soffrendo, che non riesco a sentirla così.
1: Ok.
0: Il biscottino, caro Mario, ma caro Maurizio, dice: presto raggiungerai la perfezione. Porca vacca.
3: Allora è andata.
1: Maurizio. È andata, Maurizio, però allora. Ci devi far sapere, promettilo.
3: Sì, anche perché già due anni fa vi avevo sentiti e dopo 2-3 mesi infatti aveva trovato il lavoro. Vabbè, purtroppo dopo la ditta ha chiuso questi giorni.
1: Sempre con il biscottino, vedi?
3: Sempre col biscottino. Quando il biscotto ti vuole.
1: Grazie Maurizio, un abbraccio, auguroni per tuo figlio. Ciao.
3: Ciao, grazie molto, ciao ragazzi.

0: mettiamo all'ordine. Dobbiamo convocare qui nel programma Soggetti Smarriti su Radio 2 la categoria delle persone che
1: sono sempre eleganti, mai sciatte.
0: Allora,
1: Rosarian ci scrive:
0: sì.
1: Buongiorno, buona domenica. Devo sempre essere a posto. Ecco. Capelli in ordine, un velo di trucco, ordinata anche solo per arrivare dal fruttivendolo o dal panettiere. Ma lo faccio per me, certo. Così mi sento a mio agio.
0: Certo.
1: L'assurdo dell'assurdo è stato durante il lockdown. Ogni mattina mi truccavo per stare in casa. Forse non ho abbastanza autostima, non lo so, ma no.
2: Giulio da Taranto, ecco. Io sono sempre in ordine quando sto fra la gente perché mi piace sentirmi a mio agio fra di loro, però mi piacerebbe anche un parere della principessa di Maregna sull'eleganza, grazie.
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: gentilissimo Giulio. Mi permetta di chiamarla così.
1: Ma che le mettete il reverbero pure, che sembra il Papa poi, per favore? Cioè, esagerato.
0: Buongiorno, come sta?
1: Io sto benissimo, grazie. Lei come sta, principessa?
0: Bene, digiuno, ma bene.
1: Fa bene il digiuno intermittente, lo sa?
0: È intermittente, sì, è molto intermittente. Ultimamente è abbastanza intermittente.
3: Buongiorno Marcillo, noto con piacere che tutti gli ascoltatori di Radio 2 e tutti eleganti, no? Perché io quando vado in giro, soprattutto come ha detto quello di prima, anti centri commerciali, la domenica, così magari del fuori piove, vedo la gente che, cioè, mi pare che è appena calata giù dal letto, non si è manco cambiati, cioè quelli pure è smarriti. Io si è smarrito il guardaroba, però. Ciao Russano da Osmo.
1: Credo un buon abbigliamento debba essere accompagnato da un buon profumo, ci ha scritto Francesco, appunto. Sì. Che è vero, perché devi essere anche quando vai a buttare la spazzatura, così.
4: Ma cioè, state confondi. Chiamando me, amici smarriti. Sì, il profumo. Io pure per andare al centro commerciale come ieri, ad esempio, devo andare in giacca e cravatta. Perché veramente io, se non indosso almeno la giacca, non lo so, è come se mi sentissi nudo, comunque in disordine. Cioè, devo stare in giacca e cravatta anche sabato e la domenica.
0: Anche sabato e la domenica.
4: Gennaro.
1: In questo momento sei in giacca e cravatta.
0: E come dormi? Col pigiama e la cravatta?
1: E il papillon.
5: Gennaro, sei come un abbraccio da parte di chi ti deve ancora chiedere un favore.
1: Ma normalmente dici delle cose terribili su Gennaro e adesso...
0: Ma è un amore, ha detto una cosa carina, ha detto, dai.
1: Sembrava carina, forse.
0: No, che ha detto?
1: Che mi sono distratto.
0: No, no, com'è?
1: No. Buongiorno smarriti, scrive Nadia. Quando sei giovane ti cambi la biancheria perché non sai mai che incontro. Un incontro fatale. Da anziani ti cambi perché pensi che se ti portano in ospedale sei almeno in ordine. Questo è il motivo.
0: Questo si diceva sempre anche ai ragazzi, bisogna uscire. Questo lo dicevano le nonne, le mamme, dai, ma che non lo sapete?
1: Sono sempre, sempre elegante, ci scrive Piero, che aggiunge: sto apparecchiando per 6 ospiti. Manca solo il dolce. Raimonda, vieni tu.
5: Sei la prova vivente che la gentilezza a volte è solo un buon filtro.

0: Maria, buongiorno Maria da Bari, ha digitato l'800-800-002.
1: Buongiorno a voi cari.
2: Buongiorno
1: buona
2: Maria.
1: Domenica.
2: A te.
1: Ben risentiti.
2: Senti,
1: in diretta, ecco.
2: Sì, no, certo. Ma noi siamo sempre in diretta, guarda, è difficilissimo che andiamo in onda registrati.
0: No, con lei in diretta.
1: Non
0: con
1: vi chiamavo, era un po' che non vi chiamavo.
2: Maria, allora, biscottino per te, sì?
1: Allora, sì, il biscottino.
2: Che domanda vuoi fare?
1: Dunque, abbiamo avuto delle giornate pessime all'inizio di ottobre. Sì. Quindi un calo di temperature tremendo. Mm-hmm. Per cui ci ha trovati impreparati. Raffreddori a tutta forza.
0: E difesa immunitaria. No?
1: Sì. Adesso, sì, infatti. Adesso le giornate sono belle, quindi sarebbe bello poter riuscire, fare delle passeggiate e quant'altro.
0: Sì.
1: Ma sto coso non vuole andare via?
0: Sto raffreddore.
1: Che
0: vogliamo fare? Allora, la mano della salute si sa che è la mia, perché Bercillo un giorno sì, un giorno no, c'ha il cimurro.
2: Non è vero, smettila, fammi fare le corna.
0: Ecco qua.
1: Ecco appunto,
0: per carità. Ecco qua, no, per carità, abbiamo già fatte.
2: La mano inferma, diciamo, quella di Marzocca. Inferma.
0: La mano inferma è la tua. Allora, eccoci qua. Dice Maria il biscottino: avete dimostrato maggior resistenza, punto esclamativo. Ora la vostra pazienza sarà ricompensata.
2: E finisce tutto. Si risolve tutto.
0: Super salute.
2: Ma guarda che meraviglia di biscottino. Sì,
0: tieni, guarda, è vero.
1: Bene, grazie.
2: No, ma ci credo che è vero. Non sai mica inventare
1: grazie,
2: così.
1: Sicuramente.
0: Grazie Maria.
3: Marzocca ha già raccolto le sue umide cose.
0: Le mie carabattole.
3: Già raccolto tutto, anche Raimondo ha fatto lo stesso, quindi possiamo andare via e ritornare a casetta.
4: Ciao.
3: Aspetta, ma perché?
0: C'ha fretta di andare via, devi aspettare. Aspetta, stai buona, stai tranquillo.
3: Aspetta.
4: Allora, c'è la sigla.
3: È partita la sigla, il che vuol dire che vi dobbiamo dire ciao.
0: Sì.
3: Ci rivediamo la settimana prossima, sabato e domenica. Soggetti
0: smarriti. Fate i bravi, mi raccomando. Bravi. Ciao.
3: Un abbraccio.
5: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
6: Il meglio di...

0: idea, dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sono le 10:30.
5: RAI GR2.
6: In studio Simona Giacinti, domani il vertice dei paesi volenterosi per Kiev, anche Giorgia Meloni in video collegamento con gli altri leader per sostenere la contraerea ucraina. Intanto il presidente Zelensky replica alle parole minacciose di Putin e agli oppositori interni.
7: Uno tsunami che spaccherebbe l'Ucraina, così Zelensky risponde per la prima volta alla sfida lanciata giorni fa dal popolare ex ministro della difesa Fedorov, che aveva chiesto elezioni. Ma a preoccupare Zelensky è soprattutto la difesa dei cieli ucraini, ormai sguarniti di scudo, tema che domani sarà al centro del vertice dei volenterosi. La Francia ci fornerà almeno un sistema di difesa aerea SAMP-T, ha dichiarato stamani il presidente ucraino dopo una telefonata di quasi due ore ieri con Macron, che ha promesso di sollecitare i partner a fare di più per proteggere i civili ucraini da attacchi sistematici. Secondo l'ONU, i morti civili ucraini sono aumentati del 44% a luglio rispetto a un anno fa, crescita a cui contribuiscono i cosiddetti safari umani, raid mirati di droni che danno letteralmente la caccia a persone inermi vicino al fronte. Un'ultima prova arriva dal video agghiacciante in soggettiva di un drone russo a Kramatorsk. Si alza in volo appena vede il suo bersaglio, un ragazzino in bicicletta su una strada sterrata, che terrorizzato scende dalla bici, indietreggia e un attimo dopo il quadricottero gli esplode sopra. Valeria Fraschetti, GR2.
6: Ancora in aumento il prezzo medio dei carburanti, reso noto questa mattina dal Ministero delle Imprese in modalità self sulla rete stradale. La benzina costa 2,010 euro al litro, il gasolio 2,130. In autostrada siamo rispettivamente a 2,087 e 2,203. Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere di un bracciante pakistano, Saddam Hussein, scomparso dal 4 agosto. Il corpo è stato trovato nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il 32enne viveva. 10 anni fa la scossa di terremoto che colpì il centro Italia, causando la morte di 299 persone. Domani la commemorazione al microfono del nostro inviato, il primo cittadino di Amatrice.
8: Dopo i fermi dovuti al Covid e soprattutto al 110 che ha fermato la ricostruzione per un paio d'anni, adesso sta ripartendo, sono tornate le imprese.
9: Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, non nasconde che a 10 anni dal terremoto i suoi concittadini si aspettavano molto di più dalla ricostruzione.
8: A 10 anni di distanza c'è la consapevolezza di una realtà che stenta a tornare normale e ancora ci vorrà tempo.
9: A fornire i numeri è il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli.
10: Siamo a più di

0: Nel centro storico pochissimo è stato fatto, va un po' meglio nelle frazioni lungo la Salaria, dove incontriamo il sindaco Mauro Tolomei.
1: C'è ancora tanto da fare, però devo dire che negli ultimi 2-3 anni c'è stata una grossa spinta.
0: Anche qui quasi tutti i residenti rimasti abitano ancora nelle casette provvisorie.
1: 156 che sono abitate.
0: Quali sono le richieste dei residenti di Accumoli?
1: Voglio tornare a casa.
0: Da Accumoli, Simone Zazzera, GR2.
2: Voltiamo pagina alle Olimpiadi Tech di Pechino. Robot 1, uomo 0.
3: Quando taglia il traguardo, il cronometro si ferma su un fantastico 9,32. Non ha i muscoli di Usain Bolt, nemmeno la sua plasticità nei movimenti, ma ha il suo stesso soprannome, Lightning, il fulmine, e soprattutto è riuscito a battere di ben 26 centesimi il record mondiale sui 100 metri piani, 9,58, stabilito dal corridore giamaicano nel 2009. Bolt però può dormire sonni tranquilli, resta lui l'uomo più veloce del mondo, perché ad infrangere il suo primato, toccando i 14,5 metri al secondo, non è stato un atleta in carne ed ossa, ma un robot umanoide cinese durante una prova dei giochi olimpici per androidi in corso a Pechino, dove nelle gare, oltre agli exploit, ci sono state performance decisamente meno brillanti. Si sono visti i robot perdere il controllo in curva, urtare contro le barriere protettive, esplodere o cadere e restare in attesa di assistenza. Rialzarsi rimane prerogativa dei campioni veri. Almeno per ora. Daniele Morgera, GR2.
2: Il Mediterraneo è il tema della 29esima edizione della Notte dell'Ataranta, che ha visto 150.000 spettatori a Melpignano nel Salento per la Notte dell'Ataranta. Il maestro concertatore Ermal Meta, l'evento aperto da un inno di Mameli in chiave pizzica, ha ospitato sul palco un cast ricchissimo, da Alessandra Moroso a Levante, da Velo a Saif. Lo show per la prima volta in diretta in Eurovisione. Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Spettinati Weekend. Buon ascolto.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.

di Stranger Things. Sono io? Sì, sono io. Io sono Federica Elmi, ciao. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Buongiorno sempre alla squadra spettinatissima di Spettinati Weekend, la nostra curatrice con l'esigenza di Miranda Priestly nel Diavolo Veste Prada, Maria Lucia Schito. E poi sfumeggiante come Jim Carrey in The Mask, in regia c'è Paoletto Castro. Brillante come un Edward Cullen al sole, in redazione Donato Moscati, e affabile come Hannibal Lecter a ora di cena al mixer, il più spettinato di tutti anche perché i suoi ricci sono meravigliosi, Gabriele Cioni. Grazie ad Angelo Panza e ad Annalisa Annoscia che aiutano, Manuela Mortera in regia visual. Potete fruire di Radio 2 anche attraverso la TV sul canale 202. Apriamo la nostra playlist con il singolo estivo di Francesco Gabbani.

Summer Funk è il nuovo singolo di Francesco Gabbani, quello che ci sta accompagnando in questa estate 2026, che tra una botta di calore, un'ondata di calore e l'altra, piano piano inizia a volgere verso il termine. Oggi è domenica 23 agosto. Buon rientro a tutti coloro che magari hanno fatto la cosiddetta partenza intelligente, sono usciti di casa questa mattina prima dell'alba per tornare in quella che è la propria dimora. Buon lavoro a tutti quelli che in questa domenica di ormai quasi fine agosto stanno lavorando. Io sono Federica Elmi, siete all'ascolto di Spettinati Weekend qui su Radio 2. Se c'è una cosa che abbiamo sempre fatto noi esseri umani è quella di aver passato millenni a cercare di capire come funziona il mondo, ma nel frattempo continuiamo a essere spesso abbastanza perplessi sul nostro funzionamento, perché diciamocelo, siamo capaci di avere delle certezze incrollabili basate sul vero e proprio nulla cosmico. Tipo, guardiamo una persona, pensiamo la conosco, entriamo in un posto e tutto ci sembra familiare, quindi pensiamo qui ci sono già stato. Viviamo una situazione per qualche secondo, abbiamo anche un po' la certezza che ci sia già successa. Il cervello ha già deciso, è familiare. Peccato che la memoria qualche volta non sembri avere tutti gli elementi per confermarlo. Benvenuti nell'Atlante del comportamento umano, dove noi osserviamo, cataloghiamo e proviamo a dare un nome a quelle piccole stranezze quotidiane che ci rendono tutti, nostro malgrado, spaventosamente simili. E nel fascicolo di oggi c'è un classico cortocircuito che la scienza potrebbe chiamare cognitio familiaris, ovvero quella sensazione precisissima per cui riconosciamo qualcuno o qualcosa prima ancora di riuscire a recuperare tutto quello che sappiamo su quel qualcuno o su quella cosa. E la distinzione è anche interessante, perché riconoscere e ricordare non sono esattamente la stessa cosa, perché il riconoscimento è un po' come quando il cervello mette una spunta accanto a qualcosa e dice questo lo conosco. Il problema è che quella spunta non significa necessariamente che abbia anche il resto del fascicolo, il nostro cervello ovviamente. E così possiamo assolutamente essere convinti di conoscere una faccia, una voce, un posto, un dettaglio, mentre la nostra memoria, alla richiesta di fornire qualche informazione in più, sembra improvvisamente mettersi in modalità aereo, non pervenuto, non lo so. È uno proprio dei piccoli scherzi che fa il nostro cervello questo. La sensazione di familiarità può essere molto precisa anche quando il ricordo che dovrebbe sostenerla non è immediatamente disponibile, e forse è proprio per questo che certe volte ci comportiamo come se avessimo riconosciuto perfettamente quel qualcosa, quando la realtà ci dice che è solo la nostra sensazione. E io voglio sapere quanto spesso succede anche a voi, perché è qui che l'Atlante apre le linee per le osservazioni sul campo. 3487 300 200, qual è stato il vostro cortocircuito da cognitio familiaris più clamoroso? 3487 300 200, una nota audio se volete di 20 o 30 secondi. Avete mai avuto la certezza di riconoscere qualcuno e poi magari avete passato il resto della conversazione cercando di capire chi fosse? O magari vi è mai capitato di vedere un posto, ho vissuto una situazione pensando tutto questo mi è familiare, senza riuscire a trovare nella memoria niente che ve lo spiegasse realmente? Fatelo sapere a Radio 2.

Morning Dew Tonk, ultimo lavoro di Queen Bee di Beyoncé, una canzone che lei ha pubblicato dopo 2 anni di silenzio e che anticipa la ristampa per il 20ennale di B-Day, che era uscito in versione originale il 4 settembre del 2006 e che sarà ripubblicato tra qualche settimana. Disco questo, per quanto riguarda il singolo suonato in Spettinati Weekend su Radio 2, che vede la produzione di Pharrell Williams insieme alla stessa Beyoncé. 10:47 del mattino, se questa radio vi sembra familiare, lo è sicuramente perché è Radio 2 e state ascoltando Spettinati Weekend, ma questa mattina abbiamo aperto il nostro fascicolo dedicato all'Atlante del comportamento umano e a quella situazione tipo vissuta sicuramente da tanti di noi, che abbiamo chiamato, come la scienza potrebbe chiamarla, la cognizio familiaris, quella sensazione di familiarità che abbiamo quando magari vediamo qualcuno o qualcosa, convinti subito di conoscere già quella persona, di conoscere già quella situazione, di averla già vissuta, ma in realtà è un cortocircuito del nostro cervello. Vediamo qualcuno, siamo sicuri di averlo già incontrato, però non abbiamo poi realmente la minima idea di chi sia. E per capire che cosa succede in quel momento, mentre le vostre osservazioni sul campo stanno giungendo al 3487-300-200, la linea SMS WhatsApp di Radio 2, noi dobbiamo distinguere innanzitutto due cose che normalmente noi mettiamo nello stesso cassetto della memoria: la familiarità e il ricordo. Lo facciamo noi perché l'ha fatta questa distinzione, l'ha studiata in particolar modo uno psicologo cognitivo, uno dei massimi esperti mondiali del modello dual process della memoria, Andrew Ionelinas, che nel 2002 ha fatto un esperimento partendo da una domanda semplice: se familiarità e ricordo sono due processi diversi, si comportano allo stesso modo quando passa il tempo? E ai partecipanti di questo studio venivano mostrati degli elementi da ricordare. Poi, dopo intervalli diversi, questi partecipanti dovevano riconoscere quelli già visti. E la parte interessante dello studio arriva qui, perché la capacità di riconoscere qualcosa sulla base della semplice familiarità diminuiva abbastanza rapidamente, mentre quella basata sul ricordo dei dettagli, nel breve intervallo studiato, non mostrava lo stesso calo. Quindi, diciamola in maniera poco scientifica e più semplice, la memoria può perdere velocemente il mi sembra di conoscerlo, mentre il ricordo vero e proprio può avere un'altra traiettoria. E quindi noi possiamo riconoscere qualcosa senza riuscire a ricordare l'esperienza che ci ha fatto riconoscere quella cosa. Ed è esattamente quello che succede quando guardiamo qualcuno e pensiamo: io questo lo conosco. Per esempio, io guardo dall'altra parte del vetro Gabriele Cioni, mi sembra di vedere Caparezza, ma in realtà è sulla sua somiglianza. Alla domanda chi è, non rispondo, è Caparezza, è Gabriele Cioni. Il nostro cervello improvvisamente pare non collaborare più. Quindi fatemi sapere quando c'è stato questo cortocircuito nella vostra testa tra memoria e ricordo al 3487-300-200. Avete scambiato qualcuno per qualcun altro? Siete entrati in un ristorante e in qualche modo avete detto: aspetta un attimo, io forse qui ricordo anche il menù a memoria. Ora non so se la ricordate questa canzone, ma è meravigliosa. Lei è Annie Lennox, No More.

0: se state ascoltando Radio 2, guardando la TV, avrete ritrovato Splendida sul 202. Potrebbe sembrare in questo videoclip una villain della Disney, questa Annie Lennox in stato di grazia degli anni 90. Stamattina nell'Atlante del comportamento umano, qui a Spettinati Weekend su Radio 2, abbiamo aperto il fascicolo che riguarda quella sensazione di familiarità, la cognizio familiaris, ma c'è un'altra sensazione di familiarità, secondo me, che possiamo commentare in questo momento, cioè quella quando tu vedi una persona ed è ancora più strana del oddio questo lo conosco, ma è oddio questa persona è il centro del mio mondo e non sei ancora praticamente neanche chi è, lo chiamano colpo di fulmine, no? Ce l'avete presente? E visto che abbiamo suonato Annie Lennox, forse uno dei colpi di fulmine più famosi della storia della musica è proprio quello che hanno raccontato Dave Stewart e la stessa Annie Lennox, che quando si sono conosciuti faceva la cameriera in un ristorante salutista di Londra. Lui era lì per andare a mangiare con degli amici, l'ha vista e pare abbia scritto sul vetro appannato della vetrina del ristorante: Will you marry me? Mi vuoi sposare? E poi l'ha anche sentita cantare e ha pensato che un'artista del genere era veramente sprecata per servire ai tavoli. Così hanno cominciato a collaborare, hanno militato nei Tourists e poi si sono lasciati come coppia, Dave Stewart e Annie Lennox, ed è stato lì, in quel momento, che hanno deciso di andare avanti professionalmente parlando come coppia artistica, formando gli Eurythmics e quindi lavando i cosiddetti panni sporchi in musica e regalandoci veramente un gran bello spaccato di quella che è stata la musica degli anni 80. Siamo poi nella metà degli anni 90 con questa No More I Love Yous e c'è questo arco temporale, no? Dal Will You Marry Me a No More I Love Yous, quindi dal Mi Vuoi Sposare appena vista al Non Ci Sono Più I Ti Amo. Lei non ha mai confermato che questa cover l'ha fatta per Dave Stewart, però quello che è abbastanza palese è che nel mezzo c'è veramente la storia e la vita di due persone. Le vostre cognizio familiaris al 348 7 300 200, qui a Spettinati Weekend su Radio 2.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. 2-2.

Parlano d'amore in questa estate 2026, Bresh e Saif, anche nella playlist di Spettinati Weekend su Radio 2, le 11 scoccate da due minuti. Questa mattina il nostro Atlante del comportamento umano ci ha portato ad aprire il fascicolo che la scienza chiamerebbe cognitio familiaris, tutte quelle situazioni in cui noi ci siamo ritrovati e abbiamo detto: questa persona già la conosco, oddio, ma chi è? Qui ci sono già stato, ma quando? Ma con chi? Andando a cercare poi nella memoria gli elementi per unire i tasselli e ricomporre il nostro puzzle. E magari gli elementi non ci sono, perché era una sensazione sbagliata, sbagliatissima. Accade a molti di noi, perché siamo tutti spettinati quando si tratta di pratica. 3487 300 200, ci scrive Nicola, che tra le altre cose ci fa tanti complimenti, grazie Nicola. Rincontrare un compagno di scuola delle superiori dopo 48 anni, riconoscendo la cena a un matrimonio, marito di una cugina di mia moglie. È stato un momento alla caramba, che sorpresa, ma erano due giorni che mi chiedevo chi fosse. Poi però vedi, meno male che alla fine comunque il nodo si è sciolto, caro Nicola, almeno quello. Ciao spettinatissimi, ci scrive Danny Jane. Io ho avuto un déjà vu con una donna anni fa. Da subito ho sentito una connessione profonda, intensa, strana al tempo stesso, e il suo viso mi era familiare. Lei aveva delle facoltà speciali, come la memoria di altre vite. Diceva che eravamo sorelle in un'altra vita e vivevamo nel bosco. Infatti è lì che mi sento a casa. E qui c'è grande, grandissima suggestione nel messaggio di Daniela. Anna da Viterbo invece scrive: a me succede una cosa molto strana tutte le volte che vedo Kim Rossi Stewart. Io ora vorrei chiedere ad Anna se Kim Rossi Stewart lo incontra al supermercato o lo vede semplicemente alla TV. Comunque il messaggio di Anna è questo: mi dà l'impressione che sia una persona di famiglia. Lo so, non è una persona che ho sempre conosciuto, però mi dà proprio quell'idea, come di essere un parente, un fratello, un cugino, proprio perché ho questa sensazione. Mi sono sempre chiesta perché. Cara Anna, io la risposta a questa domanda, per quanto mi riguarda, non ce l'ho, però spero che magari poi questa sensazione di essere qualcuno di casa, un parente, qualcuno di famiglia, ve la diamo anche noi della radio, che vi chiacchieriamo nelle orecchie tutto il giorno e magari tutta la notte. 3487 300 200 per le vostre cognizio familiaris. Ascoltiamo insieme Gabriel, ma che bella questa sua Rise.

Yeah, mamma mia, sarebbe bello svegliarsi ogni mattina con qualcuno che con la voce di Gabrielle ti dica buongiorno, ehi, dai, è domenica, sei spettinato o sei spettinata, ma va bene così. E non è detto che tutti quanti noi abbiamo qualcuno con una voce così soave che al mattino ci sveglia. Io per esempio ho messo come suoneria della mia sveglia la fanfara dell'esercito, perché ogni tanto l'esercito mi richiama all'ordine, mi fa incidere i podcast di Rivista Militare, allora io così la mattina mi sveglio in questo modo. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, Spettinati Weekend su Radio 2 con Federica Elmi, un programma spettinato che noi andiamo a spettinare ancora di più con il nostro disco fuori programma. La storia di una cover che a un certo punto smette di sembrare una cover, perché in questa rubrica noi raccontiamo dei piccoli incidenti felici della storia della musica, e nella storia della musica a volte le cover non solo diventano più famose degli originali, ma creano anche dei cortocircuiti molto interessanti. Possono raccontarti una storia, oppure può succedere che ti raccontino proprio da dove arriva una band, ed è quello che succede con One Step Beyond the Madness. Già, i Madness. Già il nome di questa band arriva da una canzone di Prince Buster, e anche questa cover, che è una delle loro canzoni più famose, viene da un'altra canzone di Prince Buster. E tutto questo non è un caso. Però attenzione amici e amiche, per capire i Madness bisogna tornare in Giamaica negli anni 60, perché è lì che affondano le radici della musica che stanno ascoltando loro e tanti altri ragazzi a Londra 15 anni dopo. Quindi 1964, Prince Buster pubblica One Step Beyond, un disco ska. Nel frattempo, tra la Giamaica e il Regno Unito si muovono tante persone, e con queste persone si muovono i dischi e la musica. La comunità giamaicana che si è stabilita in Gran Bretagna porta con sé anche la propria cultura musicale, e a Londra quindi cominciano a diffondersi il rocksteady, il reggae, lo ska attraverso i sound system e i locali frequentati da una nuova generazione di ragazzi. Così passano 15 anni e quella musica ormai è praticamente parte del paesaggio sonoro londinese. Tra quelli che stanno facendo quella musica propria ci sono anche questi giovani di Camden, di questo quartiere di Londra, che poi diventeranno i Madness. Quando decidono di registrare One Step Beyond nel 1979, non stanno semplicemente andando a ripescare una vecchia canzone, stanno tornando alla fonte della musica che li ha formati. E forse è proprio per questo che questa cover è così particolare, perché sì, la versione dei Madness è una cover, però è anche una specie di messaggio in bottiglia arrivato dall'altra parte dell'oceano 15 anni dopo, e dentro a quel messaggio in bottiglia c'è tutta la storia di come loro sono diventati i Madness.

0: Beyond per ricordare la storia di questa canzone, di questa band con un'energia pazzesca che speriamo vi abbia spettinati per benino a voi che state ascoltando Radio 2 o che la state guardando sul 202 in TV. Io sono Federica Elmi, fino a mezzogiorno insieme, spettinati weekend. Stamattina il comportamento comune degli esseri umani che stiamo analizzando e che stiamo poi ognuno di noi confessando è la cognizio familiaris, quella sensazione di familiarità che proviamo magari incontrando qualcuno che ci sembra di conoscere, quando ci capita magari di entrare in un posto e di avere la sensazione di esserci già stato o già stata. 3487 300 200, lo raccontate anche voi, la vostra cognizio familiaris. È il momento di ascoltare la nota audio di Lucia.
1: Anni fa ho avuto un incidente con l'automobile e ho avuto un colpo di frusta. E al pronto soccorso avevo la sensazione di conoscere tutti i visi, ma non sapevo dire il loro nome, ma ero certa di conoscerli e mi chiedevo: ma che cosa ci fanno qui tutte queste persone che conosco?
0: Ma chi sono?
1: E mano a mano che è passato il tempo, che sono passate le ore nel pronto soccorso, la situazione è scemata, tanto che nell'ultima sala d'attesa dell'ultimo controllo che aspettavo di fare ho pensato: beh, forse sto meglio, perché in questa sala non mi sembra di riconoscere nessuno. Avevo comunque veramente una sensazione di spaesamento.
0: Possiamo immaginare, cara, grazie di avercelo raccontato. Lucia da Caprarola, provincia di Viterbo, salutiamo la provincia di Viterbo, ma anche Mestre, c'è cioè chi con ironia partecipa al raccontare la cognizio familiaris. Giacomo 73, sai, a me capita di ascoltare la voce di Axl Rose, sentirla seppur cambiata, è tutto sommato trovarla ancora familiare, poi lo vedo e mi dico: ma questo chi è? Mi sembrava di conoscerlo, mi ricorda gli anni 90. Però Jack, questo è body shaming, anche se lui è Axl Rose, magari con ironia la prende bene. Comunque quando suono la chitarra, scrive, insieme a qualcuno, è la musica, è il linguaggio comune che ti fa entrare immediatamente in connessione, come se chi è lì con te lo conoscessi davvero da una vita. Uno smack a te e a tutti voi di Radio 2, voci e volti familiari. Grazie Giacomo del messaggio. Stiamo raccontando la nostra cognizio familiaris, situazioni in cui abbiamo magari quello che qualcuno chiama proprio il déjà vu, o magari quella percezione di aver incontrato qualcuno che avevamo già visto nella nostra vita. Poi magari è il collega dell'ufficio, solo che quando lo vedi al mare con i pantaloncini o con lo slippino, beh, non è la stessa persona, no?

0: Nueva Yol, come quasi farebbe lui, però poi lui è un po' la versione international di Fred De Palma per quanto riguarda il tono. Sto parlando ovviamente di Bad Bunny, amici di Spettinati Weekend su Radio 2. Bad Bunny che questo weekend, tra ieri e oggi, chiude a casa sua a Puerto Rico questo incredibile tour mondiale che lo ha portato in giro per il mondo, ed è secondo me interessante ricordare come Bad Bunny ha spettinato la musica latina, perché in qualche modo lui è un po' come se avesse smesso alla musica di chiedere il permesso e di stare rinchiusa dentro un genere. Ora, prendendo questa nuova YOL che è in playlist questa mattina a Spettinati Weekend, dentro sì c'è il reggaeton, è ovvio, però lui ci ha messo anche la salsa, la musica portoricana di una volta, c'è persino una citazione di una vecchia canzone del Gran Combo de Puerto Rico, perché è questo quello che fa Bad Bunny. Lui prende pezzi diversi della sua cultura e li assembla, li mette tutti insieme e nel suo album questo succede continuamente: reggaeton, trap, salsa, bachata, plena, pop, tutto secondo lui può stare all'interno della stessa casa, e soprattutto fa tutto questo in spagnolo. Lui non ha tradotto la propria musica per conquistare il mercato americano, ma anzi ha costretto il mercato americano ad avvicinarsi alla sua lingua, e a un certo punto è successa questa cosa che forse davvero fino a qualche anno fa sarebbe sembrata parecchio improbabile, perché The Beatles Mas Fotos, che è l'ultimo album di Bad Bunny, è diventato il primo album interamente in spagnolo a vincere un Grammy come album dell'anno. C'è tanta gente che dice che Bad Bunny non ha inventato un nuovo genere musicale, e tutte queste persone hanno ragione, è vero, Bad Bunny non ha inventato un nuovo genere musicale, ha fatto una cosa però a mio avviso ancora più affascinante: togliere le recensioni alla musica e spettinarla, non cambiando quello che noi ascoltiamo, ma cambiando l'idea di quello che può stare bene insieme. E forse è questa la formula vincente di Bad Bunny, e questo è il motivo per cui poi lui è diventato così collettivo a livello planetario. Noi l'abbiamo ascoltato qui su Radio 2, rimaniamo comunque in tema delle sonorità latine. Prima di tornare alle vostre cognizio familiaris, Karol G, Manu Chao, Vayando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Vaiando por el mundo, le voci di Manu Chao e della reina latina Karol G. Attesissimo il suo di tour che toccherà l'Italia nel 2027, una data a Milano alla fine di luglio del prossimo anno. Amici di Spettinati Weekend, volevo ascoltare con voi la nota audio che ci manda al 3487 300 200 Giuditta. Poco fa parlavamo di Bad Bunny di Nueva Yol, che viene oltretutto citata anche da Karol G in questo singolo appena ascoltato su Radio 2. Sentiamo Giuditta.
1: Bagni ha fatto ciò che ha fatto Santana. Santana è fedele alla sua musica, non ha cambiato una virgola, e è stato il mondo a girare attorno a Santana e non Santana a girare intorno al mondo.
0: Sì. Possiamo dirlo che è stato un altro che ha battuto i confini musicali e culturali e che ha portato la sua identità latinoamericana, perché Santana è messicano, dentro quello che è il rock internazionale, spettinandolo un bel po'. Grazie del messaggio di Giuditta. Tornando alla nostra cognizio familiaris, amici e amiche di Radio 2, questa sensazione che più o meno tutti conosciamo e che state raccontando anche voi su WhatsApp al 3487 300 200, specifichiamo una cosa: che con i volti non siamo tutti così bravi a riconoscerli. C'è una ricerca del 2009 in cui tre ricercatori hanno studiato alcune persone che sostenevano di avere una memoria per i volti fuori dal comune. Domanda semplice: erano davvero così brave oppure erano molto convinte di esserlo? Quindi li hanno messi alla prova usando dei test di riconoscimento facciale e i risultati hanno confermato l'impressione, cioè tutte e quattro le persone hanno ottenuto delle prestazioni nettamente superiori a quelle di altri partecipanti di controllo, sia nel riconoscere volti familiari sia nell'imparare a riconoscere volti sconosciuti. Coniarono anche un termine in quell'occasione: super recognizers, quindi persone che si trovano all'estremo superiore della capacità umana di riconoscere i volti. Noi forse in maniera più spettinata, più spicciola, più semplice parleremmo semplicemente di essere fisionomisti. Essere fisionomisti vuol dire che io vedo una volta Paoletto Castro, poi magari lo incontro al mare in costume mentre sta facendo l'aperitivo e dico: io quello lo conosco. In questo caso non è solamente la sensazione, ma io ne sono convinta, e in quel caso non c'è il cortocircuito, ma ho riconosciuto una persona che avevo visto magari in un altro contesto. Perché secondo me il Paoletto Castro che vediamo noi, ovviamente interni di Radio 2, noi che siamo qui negli studi in regia, non è lo stesso che è al mare, perché non lo so, io me lo immagino sulla spiaggia a Torvaianica al tramonto spettinato che se la balla

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti. 2-2.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

quanti di voi dopo una cognizio familiaris, dopo il cortocircuito che vi ha fatto pensare io questa persona la conosco e poi magari non era così, avete detto maledetto me, maledetta me. Sappiate che tutto il mondo è paese e che ci sono degli spettinati illustri, quindi vorrei raccontarvi un paio di episodi di gaffe, di figuracce, di persone che hanno fatto appunto scambiando qualcuno per qualcun altro. Per esempio, nel febbraio del 2014 il giornalista televisivo Sam Rubin, durante un'intervista con l'attore Samuel L. Jackson per la promozione del film Robocop, gli chiese che reazioni avesse ricevuto per uno spot del Super Bowl di Kia con Morpheus. E il problema è che quello spot era di Lawrence Fishburne, non di Samuel L. Jackson, che ha capito immediatamente lo scambio di persone e gli ha pure risposto piuttosto seccato che lui non era Lawrence Fishburne. Intervista in diretta televisiva, quindi un errore che è diventato rapidamente famoso. E qui no, il discorso della cognizio familiaris diventa praticamente quasi comico, perché il cervello aveva riconosciuto una faccia familiare ma aveva aperto il fascicolo sbagliato, cioè Sam Rubin stava intervistando Samuel L. Jackson eppure nella testa sua stava parlando con Lawrence Fishburne. Ma ve ne racconto un'altra. Al G8 del 2013 l'allora cancelliere britannico George Osborne raccontò che il presidente degli Stati Uniti Barack Obama lo chiamava ripetutamente Jeffrey durante il briefing. Poi, quando si è accorto dell'errore, si è scusato e ha spiegato proprio di averlo confuso con il suo cantante preferito Jeffrey Osborne. E meno male che non era Ozzy il cantante preferito di Barack Obama, mi viene da pensare a me. Comunque, e anche in questo caso il cervello aveva riconosciuto la persona ed era il nome invece ad essere finito nel posto sbagliato. Anche questi sono dei casi di cognizio familiaris, un po' come quelli che ci state raccontando voi al 3487 300 200, la linea SMS e WhatsApp di Radio 2. Fino a mezzogiorno c'è tempo, se volete, anche per una nota audio che vi chiediamo di far rientrare all'interno dei 20-30 secondi. Boogie Wonderland.

Qualsiasi cosa accada, dance, balla, come diceva Lady Gaga, ogni tanto porto il corpo a ballare perché così l'anima si rilassa, si rincuora. Le 11.40, spettinati weekend, Art, Wind and Fire, Boogie Wonderland nella playlist di questa domenica mattina. Signore e signori, noi non possiamo salutarci senza aver dato uno sguardo alle ultime notizie. Benvenuti alla Rassegna Stampa, il nostro appuntamento con quelle notizie che quando le leggi pensi no, questa non può essere vera, e invece lo è. E partiamo dalla Spagna e anche da un caso di cognizio familiaris che questa settimana ha fatto il giro del web. Qualche giorno fa su una spiaggia di Marbella un bagnante ha visto una grossa pinna spuntare dall'acqua e ha gridato squalo, squalo, è scappato verso riva, squalo, squalo, e tutti gli altri dietro, squalo, squalo, squalo. Ma non era uno squalo, era un tonno gigante, 300 kg, poverino, oltretutto ferito, disorientato, che si è avvicinato alla riva a tutta velocità e alla fine pare che i presenti lo abbiano anche cercato di aiutare a tornare in mare. Quindi sembrava una scena da docu reality. Pinna, mare, pesce grosso, panico generale, allarme squalo, gente che scappa dall'acqua gridando squalo, squalo. Ma no, dovevano gridare tonno, tonno. E no, invece hanno gridato squalo. Ma dalla Spagna andiamo in Inghilterra, anche perché anche lì abbiamo qualcuno che ha avuto un'idea piuttosto originale su come gestire una fuga. A Salford la polizia cercava da 2 giorni un uomo di 37 anni ricercato per diversi reati. Dopo 48 ore finalmente lo trovano sul tetto di una casa. E già questa sarebbe una storia abbastanza strana. Ma il punto è che non lo hanno trovato mentre cercava di scappare e non lo hanno trovato nemmeno mentre si era nascosto. Non stava neanche calandosi da una grondaia. No, l'hanno trovato che dormiva. Gli agenti hanno appoggiato la scala sul tetto, sono saliti e lo hanno arrestato mentre questo si stava facendo praticamente tranquillamente un pisolino. E ora, dopo 2 giorni di fuga, a questo punto una domanda magari viene spontanea. Ma non è che era semplicemente sfinito dal caldo? No, perché se era quello il problema, forse avrebbe dovuto trasferirsi direttamente in Giappone, perché lì il caldo è diventato talmente serio che, come vi abbiamo già raccontato in una precedente edizione di questo giornale, hanno perfino coniato una parola nuova, kokushobi, caldo crudele, per indicare le giornate oltre 40 gradi. Ma evidentemente non bastava più trovare una parola per descriverlo, bisognava passare ai fatti. E infatti in Giappone hanno inventato il frigorifero per le persone, si chiama Doyemon Box ed è praticamente una cabina refrigerata. Tu entri, ti siedi e un sistema di aria fredda raffredda rapidamente testa, collo, spalle, schiena. In pratica, quando fa troppo caldo non devi più cercare un posto fresco, è il posto fresco che contiene te. E così siamo passati dal coniare una parola per il caldo crudele a mettere direttamente le persone in frigorifero. E anche per questo weekend per la Rassegna Stampa è tutto, tornerà ovviamente in onda il prossimo fine settimana con altre notizie improbabili, situazioni surreali e persone che in qualche modo sono riuscite a rendere la realtà ancora più strana della fantasia, sempre qui. Aspettinati weekend.

quanto ci sta spettinando per Benino la playlist di Spettinati Weekend in questa domenica mattina. Non ci siamo fatti mancare neanche Bubba O'Reilly, canzone che in oltre 50 anni ha perso un briciolo di smalto. Ogni tanto perdiamo noi qualche tassello e lo stiamo riscoprendo insieme, aprendo l'atlante del comportamento umano questa mattina sul fascicolo di quella che abbiamo definito cognitio familiaris, quella sensazione di familiarità quando incontriamo qualcuno o qualcosa. Il cervello può avere ragione, amici, sulla sensazione e torto sulla spiegazione. Se ci pensiamo, la domanda è interessante: come fa il nostro cervello a capire da dove arriva quella familiarità? Perché può capitare che la sensazione sia corretta, ma che noi sbagliamo completamente a capire, no, che cosa l'ha provocata. Quindi la ragione c'è sulla sensazione, ma c'è il torto sulla spiegazione. Anche qui ci sono degli psicologi che si sono interrogati e che hanno studiato proprio questo meccanismo nel 1993 e hanno descritto il search monitoring, cioè il processo con cui cerchiamo di stabilire da dove arriva un ricordo o una sensazione di familiarità, perché i nostri ricordi non sono archiviati tutti con l'etichetta questo l'ho visto al bar, questo me l'ha raccontato Paoletto, questo l'ho letto online, questo invece me l'ha confessato Cioni. Quando ricordiamo qualcosa spesso noi dobbiamo anche ricostruire la provenienza, e qui possiamo sbagliare, possiamo avere quella sensazione di riconoscere una faccia, una frase, un'informazione, ma andarla ad attribuire alla fonte sbagliata, e gli psicologi chiamano questo meccanismo misattribution, cioè errata attribuzione, con un risultato che può essere sorprendente, perché noi possiamo essere sinceramente convinti di aver già visto qualcosa che in realtà non avevamo già visto. Quindi il nostro cervello può fare una cosa che è molto molto umana, belli miei: sentire correttamente che qualcosa c'è familiare e poi, senza volerlo, inventarsi praticamente il motivo. Accade così, così funzioniamo tutti quanti noi spettinati, e noi siamo Spettinati Weekend fino a mezzogiorno su Radio 2.

Baby Steps, canta così Olivia Dean con questa voce incredibile che ha. Nella playlist di Spettinati Weekend, una puntata che abbiamo dedicato a quello strano comportamento che ci accomuna e che la scienza chiamerebbe cognitio familiaris. E ovviamente la scienza, i ricercatori, gli psicologi sono corsi in nostro soccorso per tutta la puntata per cercare di dare un senso alla cognitio familiaris. E sicuramente la sensazione di cognitio familiaris più comune è quella che noi comunemente chiamiamo il déjà vu. La psicologia lo studia proprio come una sorta di illusione di riconoscimento. Sentiamo familiarità, ma contemporaneamente ci rendiamo pure conto che quella sensazione non corrisponde a un vero ricordo. Mi sembra di esserci già stato, ma io lo so che qui non ci sono già stato. E in proposito, una delle ipotesi più interessanti è stata studiata da una psicologa cognitiva della Colorado State University, Anne Cleary, insieme ad altri ricercatori. Qualche anno fa hanno mostrato a dei partecipanti allo studio delle scene nuove, ma costruite in modo molto simile nella disposizione degli elementi a delle scene viste in precedenza. E quando la scena nuova assomigliava abbastanza a quella vecchia, ma le persone non riuscivano a ricordare la scena precedente, aumentavano sia la sensazione di familiarità sia la probabilità di riferire un déjà vu. Quindi accade proprio qui quel corto circuito che ci fa dire: è nuovo, ma al tempo stesso mi sembra già successo. E forse questa è la cosa più divertente di questi strani casi di cognitio familiare.

0: Tu mi porti su con questo tributo a Nel Blu, dipinto di blu, di Domenico Modugno, detta anche Volare o Cantare o che è quello che abbiamo fatto anche noi a microfoni spenti. Io canto sempre, meglio per voi che io non canti quando il microfono è aperto. Grazie, grazie, grazie a tutte quante voi, a tutti quanti voi per essere stati all'ascolto di Spettinati Weekend in questa domenica 23 agosto 2026. Io sono Federica Elmi, ringrazio chi ci ha seguito sul 202 e chi ha lavorato affinché io fossi carina questa mattina: Manuela Mortera, Angelo Panza e Annalisa Annoscia. I miei Duccio smarmella tutto. E poi grazie Paoletto Castro per la regia, Gabriele Cioni per essere stato lì attaccato al mixer, ma grazie soprattutto per l'entusiasmo che tu metti, Gabriele, in questo lavoro, per il cuore e la passione che hai. I love you, Gabriele Cioni. Grazie Maria Lucia Schito, grazie Roberta Bellei, grazie un milione a Donato Moscati, che è un uomo che per quanto riguarda la faccenda dell'essere spettinati resta sempre di pratici costumi. Io sono Federica Elmi, l'appuntamento con me, se volete, il Reloaded su Rai Play Sound tutta la settimana e poi di nuovo sabato e domenica mattina qui su Radio 2 con Spettinati Weekend alle 10.35. Buon proseguimento, ciao!
1: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
2: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
1: Salvo Sottile conduce Ore 14, prossimamente su Rai 2.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

dottor Scotti.

0: Sono le 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno da Fabiana Cofini. Ha riaperto gli occhi Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Barcellona a seguito dell'aggressione subita fuori da un locale della città catalana nella notte fra il 12 e il 13 agosto. La legale della famiglia ha anche raccontato che il giovane è rimasto finora in coma dopo essere stato raggiunto da un pugno, ha stretto la mano della madre. La terapia farmacologica è ancora in corso, ma è stata ulteriormente diminuita in previsione di un risveglio totale. 10 anni fa il terremoto che distrusse Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, uccidendo 299 persone. Domani, lunedì 24 agosto, la commemorazione a cui parteciperà la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tanti i residenti che hanno abbandonato le zone colpite anche a causa della lentezza nella ricostruzione. La loro testimonianza nel servizio del nostro inviato.
4: Mi manca, ecco, avere un luogo di incontro, fare una passeggiata sul corso. Le persone che prima c'erano ora non ci sono più.
5: Il terremoto non ha portato via soltanto la vita delle persone e le case a chi abitava nelle zone colpite, ha anche accelerato lo spopolamento dei piccoli comuni montani. Ad Amatrice 10 anni fa i residenti erano 2550, oggi sono 2125. Arquata del Tronto è passata da 1150 a 900 abitanti. Ma i ragazzi rimasti qui parlano di una realtà ben più grave di quella descritta dai numeri.
6: Rispetto alla tua classe delle elementari, quante persone sono rimaste a vivere a Amatrice?
4: 10, eravamo 23.
6: Il giorno che c'è stato il sisma, quanti anni avevi?
7: 10 anni.
6: Quante persone della classe che frequentavi allora oggi abitano ancora ad Arquata del Tronto?
7: Poco meno della metà.
6: Dopo quanti anni dal sisma sei riuscito a far ripartire i lavori a casa?
7: 9 anni. L'anno scorso abbiamo iniziato la ricostruzione.
8: Non avevo realizzato che ancora oggi, dopo 10 anni, non sarei tornato a dormire in quella casa.
6: Hai mai pensato di andare via?
4: Non mi vedo in nessun altro posto.
5: Da Amatrice, Simone Zazzera, GR2.
3: E al termine dell'Angelus, Papa Leone si è soffermato sull'anniversario del terremoto dicendo: prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione, ha aggiunto Prevost. Il rapper Tony Boy è stato arrestato a Milano e portato a San Vittore con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e armi clandestine. A casa del cantante 26enne da 1 milione di follower su Instagram trovate cocaina, marijuana e hashish, oltre a una pistola e una 50 di munizioni. Il rapper, che ha ripreso la perquisizione e fatto una diretta social con le voci dei poliziotti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. La famiglia di Tania Terrin, la 39enne uccisa a Campo Nogara in provincia di Venezia la sera di Ferragosto, ha chiesto tramite il proprio legale l'accesso agli atti del fascicolo da codice rosso contro Dino Keber, l'ex compagno accusato di averla uccisa prima di impiccarsi nella propria casa a Dolo. In alternativa, la richiesta è di entrare nell'abitazione della donna, attualmente sotto sequestro, per recuperare la sua copia delle denunce contro l'ex e capire se vi fossero elementi che avrebbero potuto salvarla. Sono milioni gli italiani in viaggio per il controesodo estivo, traffico intenso sulle principali arterie di collegamento.
9: È tempo di rientro dalle vacanze per buona parte degli italiani in questo weekend in cui ANAS ha stimato complessivamente in 24 milioni gli spostamenti di autoveicoli. Questo pomeriggio traffico da bollino rosso, si segnalano già code tra Basilicata e Campania sull'autostrada del Mediterraneo, flussi in aumento verso le grandi città a meta del controesodo estivo che godrà di condizioni meteo favorevoli, cielo in prevalenza sereno un po' ovunque, precipitazioni isolate nelle zone alpine e prealpine. Ma la situazione è destinata a

0: Piogge dapprima sul nord-ovest, in estensione poi nella giornata di martedì al resto del settentrione e alle regioni centrali.
1: Tregua breve per il gran caldo.
0: Le temperature subiranno una flessione al centro-nord tra lunedì e martedì, di nuovo in aumento a partire da mercoledì, con punte che potranno localmente superare i 40 gradi su Sicilia, Sardegna e Puglia.
1: Daniele Morgera, GR2.
2: Con la consueta anteprima a Comacchio, stasera torna l'esplosiva spensieratezza del Buskers Festival di Ferrara, giunto alla 39esima edizione. Porterà nel centro storico cittadino, da giovedì a domenica, 259 musicisti e artisti di strada da 27 paesi del mondo, con oltre 60 spettacoli al giorno.
3: Busking, suonare per strada, non vuol dire semplicemente trasformare la strada in un palco. Rebecca Bottoni, presidente Associazione Ferrara Buskers Festival.
4: La strada diventa il teatro dell'artista e il passante diventa uno spettatore, senza che le due persone si conoscano prima. Quindi è l'opposto di quello che accade normalmente quando andiamo a un concerto, si scopre tutto man mano.
3: Nelle strade del centro storico di Ferrara, musica, circo, teatro, danza, acrobatica, giocoleria, performance, ma c'è anche un tema a tenere insieme tutto. Aspettati l'inaspettato, che sembra più un claim.
4: Ma per forza, perché appunto non si sa chi siano gli artisti. Io posso dire dei nomi, ma li si conosce e si apprezzano questi artisti solo dopo. Tutti gli anni c'è qualcosa di nuovo da scoprire.
3: Molti degli artisti di strada di quest'anno vengono dall'Oriente.
4: Inaspettatamente anche in questo caso abbiamo ricevuto tantissime richieste da Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, e quindi per la prima volta c'è una grandissima presenza di artisti orientali con la loro cultura e con spettacoli davvero mai visti prima.
3: E poi ci sono laboratori, talk, reading, un dopo festival. Federico Pietranera, GR2.
2: La linea torna a Radio 2 Hits, la prossima edizione del GR2 alle 13:30.

0: Viaggiare informati.
1: 12:58 minuti, una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla A14, tratta chiusa per un grave incidente avvenuto tra Riccione e Rimini Sud, il tratto che è stato chiuso è tra Pesaro e Cattolica. Ci sono code all'interno della coda. Sulla A14, all'interno del tratto naturalmente, sulla A14 abbiamo altre code, il traffico è bloccato per un altro grave incidente tra Vasto Sud e Val di Sangro in direzione nord. Sulla A10 ci sono code tra Borghetto Santo Spirito e Orcofellino, sono code importanti, 11 chilometri tutto in direzione di Genova. Come avrete ben capito, il traffico è decisamente intenso per il controesodo estivo. Sulla 15 code tra Berceto e Pontremoli per 2 chilometri, traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Chamonix, tempo di attesa 1 ora circa. Ci sono poi code sulla A4 tra la A28 e Sansino e code anche sulla Roma-Napoli in direzione nord tra Ceprano e la diramazione Roma Sud, code poi per 3 chilometri tra Napoli e Caserta Nord e sulla 30 code per 3 chilometri tra Nola e la 1. Ci sono code anche sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo tra Lamezia Terme e Falerna in direzione nord. Questa è la situazione, si raccomanda massima prudenza alla guida e di avere pazienza. Oggi sarà una giornata campale per quanto riguarda il traffico. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questo è un podcast di Confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: In studio Livio Fettella, buongiorno. L'appello di Papa Leone XIV all'Angelus a 10 anni dal terremoto di Amatrice. La fede e la solidarietà continuino a sostenere la ricostruzione. Domani la cerimonia sarà presente la Premier Meloni. Dramma nel Foggiano, è stato ritrovato morto il bracciante 32enne del Pakistan scomparso da una settimana. Era nel bagagliaio della sua auto. Lavorava per ripagare i costi del viaggio per arrivare in Italia. Prosegue a Rimini il meeting dei popoli fra i temi affrontati, la solidarietà internazionale, la scuola, la sanità e il lavoro. Gli esteri con gli aggiornamenti sugli scenari di guerra. E poi per lo sport i giochi del Mediterraneo, il campionato di calcio di Serie A e la Formula 1. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia. Nel pomeriggio di domani, giorno della ricorrenza, la premier Giorgia Meloni prenderà parte alla cerimonia di commemorazione del sisma di Amatrice, Arquata del Tronto e Accumoli. Questa mattina Papa Leone XIV, dopo la preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato l'anniversario. Ascoltiamo le parole del pontefice.
3: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
2: 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch, la nave battente bandiera tedesca impegnata nei soccorsi ai migranti nel Mar Mediterraneo. E quanto ha comunicato attraverso i canali social il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sottolineando il mancato rispetto da parte dell'equipaggio degli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite e coordinate dai stati competenti, non dalle ONG, ha scritto il titolare del Viminale. Cronaca, è stato trovato morto nel bagagliaio di un'auto il pakistano di 32 anni scomparso da una settimana in provincia di Foggia.
4: Lo hanno riconosciuto dagli abiti che indossava il giorno della scomparsa. Saddam Hussein aveva 32 anni, viveva nella baraccopoli di Borgo Mezzanone, una manciata di chilometri da Manfredonia. Lo cercavano da una settimana, poi il fratello è andato a controllare la sua auto, parcheggiata a poca distanza dal ghetto che era diventato la sua casa. Il corpo era nel bagagliaio. La procura di Foggia indaga per omicidio, sarà l'autopsia a chiarire le modalità della morte del pakistano. Una morte che chiede giustizia e verità, ha scritto sui suoi profili social il sindaco di Manfredonia Domenico Lamarca. Saddam era uno dei tanti braccianti impegnati nelle nostre campagne che lavorano per pochi euro nella raccolta dei nostri prodotti agricoli, aggiunge il primo cittadino, denunciando che il giovane quasi sicuramente lavorava per restituire i soldi che i suoi familiari hanno raccolto per pagargli il viaggio in Italia. Gli investigatori sono già al lavoro per delineare il quadro entro il quale potrebbe essere maturato il delitto. Il bracciante 32enne aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Arianna Di Giorgio, GR2.
2: Alla Spezia un ragazzo di 15 anni è stato ferito in modo lieve con un coltello da cucina dal compagno della mamma. Il giovane era intervenuto per difendere la madre durante una lite con l'uomo. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada scalzo. Un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato fermato e portato in questura. Il rapper Tony Boy è stato arrestato a Milano e portato a San Vittore con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e armi clandestine. A casa del cantante 26enne, da 1 milione di follower su Instagram, trovate cocaina, marijuana e hashish, oltre a una pistola e a una 50ina di munizioni. Il rapper ha ripreso la perquisizione e fatto una diretta social. Dopo la storica giornata di ieri con la visita di Papa Leone, prosegue il meeting di Rimini. Tanti gli appuntamenti fra solidarietà internazionale.

0: Dello sviluppo dei popoli guidati dalle testimonianze di riscatto da paesi come Kenya ed Etiopia, ma anche il dibattito sul futuro delle nostre città e sulla gestione del territorio, poi la salute al centro di un incontro sul sistema sanitario nazionale tra risorse limitate e disuguaglianze territoriali. Il meeting di Rimini si conferma lo snodo della politica economica del paese con il cantiere della manovra che entra nel vivo. Di legge di bilancio, lavoro, previdenza si discuterà insieme al sottosegretario Claudio Durigon, che ha già annunciato l'obiettivo del governo di ridurre l'aliquota IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Di giovani e lavoro invece parla il presidente dell'INPS Gabriele Fava, a un anno dal lancio della piattaforma che aiuta i ragazzi nell'orientamento professionale. Già 3 milioni utilizzano il servizio. Lo ascoltiamo e poi con Sergio Ciani da Rimini la linea a voi.
1: Il futuro previdenziale comincia prima della pensione, comincia dal primo giorno di lavoro alla pensione. Quando ci vogliamo pensare? Quando abbiamo 60 anni?
2: E grazie a Francesca Capannolo. Nuovo aumento dei prezzi del carburante in Italia in pieno weekend di controesodo. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la benzina al self-service è salita a 2,010 sulla rete stradale e a 2,087 su quella autostradale. Il gasolio sulle strade è venduto a 2,13 euro al litro, in autostrada a 2,203 euro. Le associazioni dei consumatori tornano a chiedere al governo una proroga degli sconti in vista della scadenza domani della proroga del taglio delle accise sul gasolio. Ed eccoci allo scenario internazionale. Alla vigilia del vertice dei volenterosi di domani, il presidente ucraino Zelensky dichiara che insieme ai partner di Stati Uniti e Europa è stato elaborato un piano per porre fine al conflitto che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe russe. Idee condivise con gli americani, aggiunge il presidente ucraino, che ora si trova ad affrontare il dissidio interno scatenato dalla richiesta dell'ex ministro della difesa Fedorov di andare alle elezioni e di rispondere dei casi di corruzione in Ucraina. Ma sentiamo l'inviato.
3: Elezioni adesso sarebbero uno tsunami, rischierebbero di spaccare l'Ucraina. È netto Volodymyr Zelensky nel mettere uno stop alle suggestioni dell'ex ministro Fedorov. In una guerra come questa, spiega il presidente, rappresenterebbero un rischio enorme e l'Ucraina ritiene che Putin mobiliterà altri 300.000 uomini per la guerra subito dopo le elezioni della Duma. Stamane una strage sfiorata, un treno con 600 persone diretto a Odessa, colpito da uno shred sulla locomotiva. I passeggeri però erano riusciti a mettersi in salvo. 4 feriti a Kharkiv nella notte. Ancora vittime, poi tra Donetsk e Zaporizhia. Le forze ucraine hanno colpito una postazione di lancio di missili Iskander vicino al confine e con i droni si sono spinti fino a Orenburg, dove è stato centrato un altro magazzino di Ozon che ha sospeso le sue operazioni. Alla vigilia della festa dell'indipendenza, intanto Kiev prova a trovare spunti di normalità. Oggi in migliaia una corsa di solidarietà in abiti tradizionali. Da Kiev, Daniele Lorenzetti, GR2.
2: Cambiamo fronte. L'Iran stretto nella mozza economica dopo che Trump ha dichiarato la nuova fase della guerra. Il nostro collasso non è accaduto, replicano da Teheran. La Repubblica Islamica è in cerca di una via d'uscita diplomatica. La corrispondente.
4: A poche ore dal D-Day economico minacciato da Trump, l'Iran rafforza il suo arsenale. Il Ministero della Difesa dice che la Repubblica Islamica è pronta a una guerra prolungata ed ha più che raddoppiato la produzione di armi nell'ultimo anno. Armi che, a detta dei Pasdaran, sarebbero più distruttive delle precedenti. Mentre dal Ministero degli Esteri avvertono che i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane saranno considerati nemici e potranno essere colpiti. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni concordati a giugno e il presidente Pezeshkian dice che il memorandum è un ottimo punto di partenza per uscire dallo stallo. Poi, rivolto alla Casa Bianca, aggiunge che l'Iran non è come il Venezuela. Gli Stati Uniti si aspettavano un crollo, ma abbiamo dimostrato forza e resistenza, dice Pezeshkian, che afferma che l'Iran non si arrenderà mai. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
2: Torniamo in Italia con le possibili novità del codice della strada. Fra le ipotesi, una stretta sugli over 85 alla guida. Fra le restrizioni, niente alcol, niente autostrade e guida entro 100 km da casa. Le novità probabilmente sono figlie dell'ondata di sinistri verificatesi nell'ultimo anno che ha visto coinvolti guidatori anziani. Il testo base, anticipato da 4 ruote, passerà ora al vaglio delle associazioni. Andiamo adesso a Melpignano, Lecce, dove ieri sera si è tenuto il concertone della Notte dell'Atalanta 2026. Tema di questa 29esima edizione, il Mediterraneo. Maestro concertatore Ermal Meta, autore di un brano inedito in dialetto salentino. Ricco il cast da Alessandra Amoroso a Levante fino a Saif.

0: il Pignano, dove la terra trema a colpi di tamburello e la notte si arrende alla danza. E la magia intatta e potentissima della Notte della Taranta, anche per questa edizione 2026, ci si affida alla musica in un rito collettivo che quest'anno allarga i suoi orizzonti. A tessere le fila di questa grande ragnatela sonora, il maestro concertatore Ermal Meta, la sua bacchetta ci guida lungo le vie del Mediterraneo, che non divide ma che unisce culture e popoli sotto lo stesso battito ancestrale. Un battito che trova subito la via di casa con Alessandra Amoroso, padrona del palco, in una travolgente e sentita interpretazione del canto tradizionale Santo Paolo. Ma le vie del Mediterraneo sono fatte di incontri, allora spazio alle influenze internazionali di Saif.
1: Io sono mischiato come tanti, forse come tutti, perché alla fine l'Italia è un paese pieno di culture e di contaminazioni.
0: Oltre 100.000 persone nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani. Da Melpignano a Maglia di Simone, GR2.
2: Restiamo in Puglia, ma ci spostiamo a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. C'è un clima di festosa partecipazione fra volontari, gadget dell'evento che vanno ad Uba e le attività del Fan Village. L'inviata.
3: È una bellissima esperienza, ci aspetta una settimana ricca di impegni.
4: Marta è una degli oltre 3.000 volontari dei Giochi del Mediterraneo. Impossibile non distinguerli lungo le strade del centro storico di Taranto, con le loro t-shirt gialle e i tre cerchi bianchi, che rappresentano i tre continenti che partecipano ai Giochi, quelli che si affacciano sul Mediterraneo, Europa, Africa e Asia.
3: Siamo da supporto allo staff e ci occupiamo proprio della parte pratica e di dare le informazioni a tutti i cittadini.
4: Tante persone dall'estero.
3: Tantissime, francesi, inglesi, tedeschi.
4: E lungo i vicoli della città dei due mari, i negozi di souvenir sono pieni di gadget dei Giochi del Mediterraneo.
5: L'oggetto che piace di più è magnete, ma cercano anche comunque le t-shirt.
4: E per assaporare appieno l'atmosfera dei giochi c'è il Fan Village, il manager Fabio Cianci.
6: Tante attività, degustazione di vini e poi abbiamo gli eventi. Oggi abbiamo un concerto e trasmettiamo in diretta le gare dei giochi.
4: Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR2.
2: Restiamo in tema Giochi del Mediterraneo. Nella nostra pagina sportiva in studio mi ha raggiunto Giorgio Germanò. Ciao Giorgio.
7: Buongiorno, ciao Livio.
2: A cui chiediamo com'è andata la mattinata a Taranto dal punto di vista agonistico però.
7: Bene, non ci possiamo lamentare Livio. Altre 5 medaglie, spiccano 2 ori nella canoa, quelli conquistati da Elena Voltan nei 200 metri e da Samuele Vegliani nei 1000. Si aggiungono 2 argenti, 1 bronzo nel kayak. Italia ora a quota 18 nel medagliere, nel pomeriggio potremmo anche incrementare.
2: Bene, speriamo. Parliamo adesso di calcio. Ieri è iniziato il campionato, oggi altre 4 sfide, giusto?
7: Certo, si inizia alle 18:30 con Frosinone Juventus e Venezia Lecce, dunque neopromosse in campo, poi alle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. C'è grande curiosità per il debutto della Juventus, stagione non esaltante, lo sappiamo, fuori dalla Champions League. Vediamo come andrà oggi pomeriggio per i bianconeri e curiosità anche per il nuovo Milan di Amorim.
2: Alle 15 invece scatta il Gran Premio d'Olanda, naturalmente parliamo di Formula 1.
7: Si corre sulla pista di Zandvoort e sarà la Last Dance, probabilmente l'ultima gara della storia su questa storica pista olandese. Il campione del mondo Norris in pole position davanti al duo Mercedes, Russell e Antonelli. Lo vogliamo ascoltare il ragazzo italiano?
2: Certamente.
7: Allora sì, Antonelli.
8: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
2: Grazie a Giorgio Germanò. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Massimo Vasciaveo. Potete ascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va a Music Room Weekend, il prossimo GR2 ve lo ricordo alle 15:30 da Livio Fettella. Buon ascolto.

0: 5 in diretta con voi in questa domenica 23 agosto fino alle ore 16. Catamasci e
1: Martina Di Florio, che sto ancora ballando sulla nostra sigla meravigliosa. Chissà che a fine stagione non registreremo una nostra versione o una versione inedita.
0: Ma io faccio la coreografia e tu canti. Se ci dividiamo i compiti, secondo me così funziona meglio.
1: Posso dire che ti sento sempre più intonata però nel corso delle puntate?
0: Sì, sì.
1: Giuro,
0: sì.
1: Giuro.
0: Sì, sì, sì,
1: giuro.
0: Sì. L'importante è crederci, no? Qualcuno direbbe così. Ci vedete anche sul canale 202 del vostro televisore. Ci potete scrivere, potete mandarci delle note audio al 3487-300-200. Come sì, sempre siamo pronte a fare un viaggio con voi virtualmente. Voi dove ci portate oggi virtualmente? Noi virtualmente vi portiamo... No, non lo diciamo adesso.
1: Non lo diciamo, ma posso dare un indizio. Bando neon.
0: Ecco, direi che è tutto. Ascoltiamo M Fabi Fibra. Questa è Antidroga.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga, l'accoppiata dell'estate, bello, certo. Molto bello questo sodalizio ed è sempre un piacere ascoltarlo qui a Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamasci. Continuate a scriverci al 3487 300 200. Dove ci portate virtualmente in questa giornata di caldo 23 agosto? Noi dove li portiamo, Cata?
1: Come sempre lo diciamo insieme.
0: Lo diciamo insieme.
1: 3, 2, 1,
0: in Argentina!
1: Ho avuto per un attimo il dubbio che volessi dire Buenos Aires, quindi sono entrata un secondo dopo, comunque.
0: No, no,
1: vogliamo andare lì.
0: Sì, sì, anche perché faremo un viaggio che andrà anche oltre Buenos Aires.
1: Certo, certo, però partiremo da Buenos Aires anche perché oggi sì. Entra nel vivo uno dei festival più importanti al mondo legato al tango, che si chiama Tango Buenos Aires Festival Mundial, uh-huh. Ed è proprio la competizione più importante al mondo se si tratta di tango. È iniziato questo festival il 20 di agosto, ci sono sempre molte situazioni collaterali, ci sono lezioni, ci sono concerti, ci sono talk, dibattiti sul mondo e sulla scena tanghera internazionale, non solo argentina, ma oggi si entra nel vivo della competizione per quanto riguarda la danza e scopriamo che dire campione del mondo di tango non basta, perché ci sono due categorie, c'è cioè il tango de pista,
0: okay.
1: Che è quello più vicino al mondo delle milonga che poi vi racconteremo, quindi diciamo dove conta più che altro l'improvvisazione, e poi c'è il tango escenario, che è il tango da palcoscenico, quello con le coreografie, quello che forse fa sognare di più.

0: di Justin Timberlake qui a Radio 2 Music Room. Non la smettiamo di ballare in questa sala io e Katamashi, però il feeling in questione di cui parleremo oggi è quello dato dal tango, perché come dicevamo ai nostri ascoltatori, siamo in Argentina. Prima di parlare di tango in generale, bisogna dire che l'Argentina è un po' un paese costruito attraverso una quantità enorme di incontri e migrazioni.
1: Certo.
0: E questo si riversa poi inevitabilmente anche nella musica. A Buenos Aires e Montevideo in particolare, milioni sono gli immigrati europei, soprattutto italiani e spagnoli, mentre nelle periferie vivono le comunità afrodiscendenti e i gauchos, quindi logicamente ciascuno porta con sé la propria musica.
1: Il suo bagaglio, certo.
0: Il suo bagaglio. Abbiamo un mix di sonorità, tra cui il candombe, la milonga, la banera cubana, le musiche europee, la polca, la mazurka, il valzer, insomma c'è un po' un mix, tutte sonorità che vengono suonate nei conventillos, che sono le grandi abitazioni popolari dove vivevano tutte le popolazioni di origini diverse. Quindi questi mondi si incontrano e da questa mescolanza a fine 800 comincia a prendere forma il tango. Quindi bisogna dire che innanzitutto non nasce nei teatri e nei grandi salotti, ma nei luoghi popolari, nelle strade di Buenos Aires e Montevideo.
1: Che infatti Argentina e Uruguay si litigano l'origine
0: sì.
1: del tango.
0: Del
1: no?
0: tango. Sì. E anche la lingua, c'è da dire che racconta un po' questa mescolanza, cioè il lunfardo, sì. che è il gergo delle classi popolari di Buenos Aires, pieno di parole di origine italiana, spagnola, francese, inglese. Infatti, ascoltandoli, è un latinismo molto vicino al nostro. Una lingua, insomma, nata per strada che diventa poetica. Quindi, prima di parlare di tango come simbolo, anche come dicevi tu, dell'Argentina, possiamo pensarlo come il risultato di un qualcosa di molto concreto, cioè il persone diverse che si incontrano, vivono nello stesso posto e finiscono per inventarsi una musica comune. Lo stiamo già ascoltando e questa è Gotham Project.

0: Gotham Project, Santa Maria del Buonaire su Radio 2. Stiamo parlando di Argentina, stiamo parlando di tango. Giustamente Martina ci raccontava che la cultura musicale di quel paese è frutto di diverse contaminazioni, e i Gotham Project, che hanno portato il tango rifatto in chiave elettronica nel mondo, questo era un pezzo del 2001, nascono in effetti non in Argentina ma a Parigi, e anche loro come formazione abbiamo un francese, uno svizzero e un argentino, proprio a testimonianza di quello che dicevi prima. Tango elettronico, tango che ci hai raccontato nasce dal basso, ma la leggenda vuole, almeno così io sono stata a Buenos Aires un paio di volte e me l'hanno raccontata in questo modo, nella Buenos Aires di fine 800 inizio 900 gli uomini ballavano il tango fra di loro fuori dai bordelli mentre aspettavano di entrare.
1: Incredibile.
0: Anche... nasce come danza fra uomini. Devo dire che io a Buenos Aires ho visto uno spettacolo in cui il tango veniva ballato anche da due uomini, e da vedere è
1: incredibile, immagino.
0: Sì, se
1: immagino.
0: Ci pensi, anche le donne hanno un atteggiamento molto un po' mascolino, sì, rispetto magari ad altre danze.
1: Eh sì, poi come dicevi tu, veniva ballato appunto nei quartieri popolari, nei conventillos e anche nei locali considerati dai più meno rispettabili. Però poi arriva in Europa, soprattutto a Parigi, dove effettivamente diventa una vera moda. Quindi quando rientra e ritorna a Buenos Aires ha già cambiato in qualche modo pelle, quindi non più musica da periferie, ma entra nei locali e nelle sale da ballo, dove tuttora si può andare a vedere uno spettacolo di tango. Diciamo che la vera rivoluzione sarà poi l'introduzione della voce nel tango. Adesso
0: certo,
1: vorrei farvi ascoltare un piccolo estratto di Carlos Gardel, di Mi Buenos Aires Querido, un estratto del 34.
0: L'abbiamo sentita tutti almeno una volta nella vita questa canzone, o qualcosa con un suono simile, perché Gardel è considerato il padre del tango cantato.
1: Esatto, il tango smette di essere principalmente musica da ballo e diventa in qualche modo anche una forma di racconto. Ne continueremo a parlare dopo su Radio 2 Music Room Weekend. Adesso ci ascoltiamo Sam Smith.

0: Questa è Radio 2 Music Room Weekend, in diretta con voi fino alle 16 con Catamasci, Martina Di Florio. Virtualmente oggi vi abbiamo portato in Argentina. Siamo a Buenos Aires, abbiamo parlato di tango, abbiamo parlato di Carlos Gardel e quindi non possiamo che consigliarvi di fare un giro a Buenos Aires nel quartiere di Carlos Gardel, che è Abasto, che appunto è una zona popolare che si è sviluppata intorno al mercato generale di Buenos Aires, dove all'inizio del Novecento c'erano molti immigrati, ma anche molti artisti e molti musicisti. È, diciamo, un vero e proprio mito nazionale, Carlos Gardel. C'è un modo di dire che gli argentini usano ancora oggi, che è Gardel cada día canta mejor. Quindi Gardel ogni giorno canta meglio, quindi è talmente grande che neppure il tempo riesce a invecchiarlo, perché poi è scomparso giovanissimo. Sì. Età di 44 anni, e nella casa dove ha abitato, una casa che aveva comprato per la madre, potete vedere un museo a lui dedicato. E vedere il museo dedicato a Carlos Gardel vuol dire immergersi nella storia del tango, nelle origini del tango.
1: Certo, tra l'altro sarà proprio Gardel a interpretare per la prima volta il tango canzone, cioè con Mi Noche Triste, come dicevamo prima, il tango diventa proprio musica da raccontare. Quindi si parla di sensibilità, di temi malinconici, si affronta tutto un certo tema di racconto che prima da allora invece era riservato soltanto alla dimensione danza. Proprio poi, quando sembra diventare musica del passato, negli anni 60-70, arriva chi? Astor Piazzolla,
0: grande rivoluzionario. A ricontaminare di nuovo.
1: Esatto, e proprio lui contaminerà con il jazz, con la musica classica, con nuove armonie e strumenti elettrici. Il suo nuovo tango, così contaminato, si evolverà poi negli anni successivi e oggi sarà quello che effettivamente conosciamo in tutto il mondo. Adesso ci ascoltiamo Ravin Lené, questo è Lovely Not.

0: con Love Me Not qui a Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamashi. Vi abbiamo portato virtualmente in Argentina, stiamo facendo un viaggio che parte da Buenos Aires e poi arriverà anche alla musica urban, perché adesso stiamo affrontando il tema tango, ma in realtà dire musica argentina è dire tante cose
1: tanto.
0: E tante sonorità diverse. Nel frattempo arrivano i vostri messaggi, quello di Cristina che ci scrive: care ragazze, io adoro Alle prese di una verde milonga di Paolo Conte, un caro abbraccio. Ciao Cristina, questo è un pezzo meraviglioso, grazie per averlo ricordato, tra l'altro pezzo dell'81 contenuto nell'album proprio Paris Milonga, dove Paolo Conte unisce un po' queste atmosfere argentine e anche africani e ovviamente la sua inconfondibile ironia.
1: E ci hai dato l'assist perfetto per parlare di milonga. Allora,
0: sì,
1: la parola milonga indica due cose: il genere musicale precedente al tango, ma oggi come oggi nell'uso contemporaneo indica quasi sempre un luogo in cui appunto si va per ballare il tango.
0: Okay.
1: Non stiamo parlando delle tangherie dove si possono andare a vedere gli spettacoli di tango, dove spesso e volentieri magari vanno i turisti, ma proprio di un circuito di luoghi dove le persone vanno per ballare il tango, non per vederlo, non soltanto per vederlo ballare. Ne trovate tante. Il comune di Buenos Aires ha strutturato un percorso che si chiama Ruta Tanghera, quindi vi segnala le principali. Noi vi segnaliamo una milonga all'aperto che si chiama Glorieta de Belgrano, dove appunto vengono regolarmente organizzati questi incontri di tango. Una delle cose che più a me ha colpito delle milonga è che c'è tutto un codice in qualche modo. Ad esempio, per invitare a ballare qualcuno non vai a dirgli vuoi ballare, che poi magari uno ti dice di no e si crea un momento di imbarazzo. C'è il cabaseo, cioè io ti guardo dritta negli occhi. Se tu mi guardi dritto negli occhi e fai un lieve cenno con la testa, vuol dire che ci incontriamo in pista e iniziamo a ballare.
0: Difficile, io fraintenderei subito, te lo giuro. non avrei

0: Roots, YouTube, Fireflies qui a Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Kata Masci. Dove ci portate virtualmente oggi di bello? Scrivetecelo al 3487 300 200. Devo dire che molti dei nostri ascoltatori ci portano a casa perché si stanno ancora riprendendo dalla notte della Taranta di ieri sera. Beh, effettivamente poi si è fatta una certa, però è stato un concertone meraviglioso. Io sono riuscita a seguirlo in TV e devo dire che posso dire da salentina sono molto orgogliosa.
1: Se vi siete persi qualcosa, vi ricordiamo che sulla pagina social di Radio 2 trovate un sacco di contenuti realizzati proprio durante la notte della Taranta di ieri sera. Invece torniamo in Argentina perché abbiamo parlato di luoghi e naturalmente non abbiamo citato i luoghi che sicuramente tutti gli ascoltatori già conoscono. San Telmo, che è Plaza Dorrego, è il cuore di questo quartiere ed è la seconda piazza più grande di Buenos Aires dopo la seconda piazza più antica, scusami, dopo Plaza de Mayo. Allora, qui proprio il tango è a ogni angolo,
0: all'ordine del giorno,
1: letteralmente, perché ci sono un sacco di negozi di antiquari, è facilissimo vedere le vetrine con dei grammofoni, con i negozianti che mettono su degli antichi dischi di tango, e vengono spesso fatti poi degli spettacoli per strada ad uso e consumo dei turisti. È vero, sono molto turistici, ma sono comunque belli da vedere. L'altro luogo iconico è naturalmente La Boca, che appunto è anche il quartiere più legato all'immigrazione italiana, sì, per capirci, quello che ha le case, le casette tutte di un colore uno diverso dall'altro, perché erano così colorate, perché venivano dipinte utilizzando gli avanzi di vernice delle navi. E quindi sono tutte una di un colore diverso dall'altro.
0: È incredibile, lo dicevamo ieri, il turismo musicale poi dove effettivamente ti porta.
1: E La Boca, in ogni locale in cui entrerete ci sarà qualcuno che vi racconterà che il tango è nato proprio in quel caffè, in quel ristorante, in quel bar. Quindi perdersi in questi locali e fare due chiacchiere è sempre una cosa molto interessante. Di Argentina, di musica di oggi e di molto altro continueremo a parlare fra poco. Intanto ci ascoltiamo i Queen, questa è Killer Queen. She keeps

0: i Queen. Tra l'altro sono passati 52 anni da questo pezzo iconico, ma 57 era il 1969, tra l'altro proprio il 23 agosto, dal debutto di Freddie Mercury, che si chiamava Freddie Bulsara. Il debutto a Bolton, in un localino del Regno Unito. Incredibile.
1: E a proposito di ricorrenze, ne abbiamo una anche a Radio 2. Quando sono quasi le 14:30, ci ascoltiamo insieme il meteo.

0: idea, dottor Scotti.
1: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Meteoradio.
5: In serata sul paese cielo essenzialmente sgombro da nubi, con nuvolosità più compatta solo su Alpi e Prealpi, ma senza precipitazioni. Domani, lunedì 24 agosto, l'alta pressione garantirà sul paese un cielo in prevalenza sereno, qualche nube nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. Nubi più consistenti interesseranno invece l'area alpina, con rovesci e isolati temporali che si faranno più intensi in serata su Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature: le minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi aumenteranno lievemente sulle regioni tirreniche peninsulari e al settentrione, con punte di 36 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e della Puglia. I venti saranno poco sostenuti, con rinforzi di maestrale sulla Puglia, tendenti a divenire meridionali sulla Sardegna. Di conseguenza, il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? State ascoltando Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend, dei suoni un po' latini.
1: Sì, noi oggi siamo anche lei.
0: Stiamo parlando di Argentina, stiamo parlando di tango, forse lì si sente più il flamenco, però abbiamo fatto anche una puntata in cui ci siamo occupati di Spagna e di flamenco, nel caso Replay Sound potete recuperarla.
1: Esatto, poi parlavamo anche in questo pezzo si sente un po' il latinismo, ma la musica argentina in generale è pregna di questa capacità di assorbire linguaggi diversi, cioè dopo il tango arrivano tantissimi altri mondi, pensiamo al folk argentino, alla canzone, al rock nacional, io spero di essere corretta nella pronuncia, e poi negli ultimi anni la gigantesca esplosione della musica urban. Tra questi un fenomeno viralissimo ovunque sono Catriel e Paco Amoroso, che all'inizio vengono facilmente catalogati come artisti trap, anche perché emergono nel boom argentino di questo genere, ma in realtà è piuttosto riduttivo definirli trap perché le loro radici sono molto larghe, spaziano dal rock alla musica elettronica, passando per il pop, l'hip hop, il funk. Io li ho ascoltati tra l'altro al Tiny Desk, certo, ed è stato un momento meraviglioso, hanno dimostrato proprio questa capacità di spaziare tra le sonorità.
0: Questo concerto gli ha comunque dato una popolarità a livello internazionale veramente importante.
1: Sono venuti anche in Italia, non vorrei sbagliarmi, mi sa che anche quest'anno torneranno, quindi nel caso recuperateveli perché sono una band incredibile. E Bagnomaria, il loro primo album uscito insieme nel 2024, è proprio un manifesto di questa idea, cioè ci sono jungle, dembow, elettronica, R&B, funk, carioca, pregni proprio dell'immaginario argentino e delle mescolanze, quindi prendono tutti i generi che gli interessano e li fanno convivere. Quindi se mettiamo in fila un po' il percorso che abbiamo fatto oggi dal tango a Piazzolla fino a Catriel e Paco Amoroso, troviamo una specie di filo rosso. Lo stiamo già ascoltando, loro sono Catriel e Paco Amoroso, questa è Dumbai.

0: Catria e Paco Amoroso, Dumbai su Radio 2 Music Room, un duo che incarna perfettamente questa nuova ondata di musica urban argentina e diciamo con loro chiudiamo anche l'argomento Buenos Aires, che
1: l'argomento urban che c'ha, inteso come luogo, come città,
0: esatto,
1: urbana,
0: che ci ha accompagnato fino adesso, però effettivamente poi c'è tutta un'Argentina da visitare, in particolare quella del sud,
1: la Patagonia. Uh-huh. Parliamo della Ruta Nacional 40, che okay, è proprio una strada che attraversa tutto il sud dell'Argentina e che permette di entrare in contatto con quelli che sono i territori rurali e uh-huh, quindi non solo di vedere dei paesaggi incredibili, ma di respirare completamente un'altra atmosfera. Abbiamo raccontato Buenos Aires, abbiamo parlato di immigrazione, di contaminazioni, dimenticate tutto ciò, immergetevi nel passato. Fra l'altro ci permettiamo di consigliarvi una piccola cittadina, siamo nel Rio Negro, siamo proprio ai piedi delle Ande, che si chiama El Bolsón. Che cos'ha questa cittadina di caratteristico? Il fatto di essere diventata ufficialmente una città di artigiani e artisti nel cuore della Patagonia.
0: Di discipline diverse.
1: Di diverse discipline. Mm-hmm. Quindi soprattutto in estate, se passate di lì, potete non solo fare acquisti dagli artigiani locali, ma ci sono sempre molti eventi, molti concerti, musica dal vivo. Naturalmente parliamo di folklore argentino, di musica tradizionale, ma è un modo interessante per entrare in contatto con appunto quella che è un'altra Argentina.
0: La manodopera, l'artigianato, come dice Marco Castello, meno artisti e più artigiani, anche nella musica, ma anche nelle arti tutte.
1: E in questo caso appunto c'è anche un museo che vi racconta un po' la storia della città, quindi può essere una tappa curiosa oltre naturalmente a godervi quello che è la bellezza naturale della Patagonia. Intanto ci ascoltiamo Somber, My Body's Ready.

0: Somber, My Body's Ready, questa Radio 2, questa Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio, Katamasi, in diretta con voi fino alle 16, anche sul canale 202 del vostro televisore. Iniziate a tenere lì il 3487 300 200, perché adesso abbiamo molto bisogno di voi.
1: Moltissimo.
0: Vogliamo capire con voi quali sono le canzoni che avete frainteso nella vostra vita. Allora, il fraintendimento può viaggiare su due binari. Sì, ci sono tante canzoni, noi abbiamo provato molti esempi, naturalmente li, poi ve li racconteremo, però ci sono canzoni di cui si può aver frainteso il significato.
1: Sì.
0: Pensi che una canzone sia allegrissima e invece poi non è esattamente così se vai a vedere il testo. Oppure ci sono canzoni di cui avete frainteso le parole. Cioè, pensavate che i ritornelli o anche solo le frasi della canzone avessero alcune parole e invece ne hanno altre.
1: Tipo mia madre, che le sbaglia tutte le parole delle canzoni ed è una grande poetessa e scrittrice a quanto pare, perché se ne inventa di ogni, spesso posso dire migliorandole, quindi è anche brava mamma. Comunque, Cata, questo fenomeno sì, in realtà ha un nome, come tutte le cose. Si chiama Monday Green ed è un errore di percezione uditiva, come dicevi tu, per cui una frase, specialmente il verso di una canzone, viene fraintesa e scambiata per un'altra dal suono simile, spesso quindi adattata o alla propria lingua o ad un senso più familiare. In realtà è un termine che nasce nel 54 grazie alla scrittrice americana Sylvia Wright, che da bambina ascoltava questa ballad scozzese il cui verso recitava "and laid him on the green", cioè lo stese sul prato. Lei capì "and laid him on the green", cioè lady, la signora Monday Green, credendo che ci fosse un personaggio in più nella storia. Da lì
0: la famosa signora Lady Monday Green.
1: Esatto.
0: E quindi è diventato il termine con cui si indica questo. A proposito di canzoni fraintese, chissà se avete sempre interpretato in modo corretto Sheryl Crow e la sua All I Wanna Do.

0: Wannadoo, la voce di Sheryl Crow su Radio 2 quando mancano 10 minuti alle 15 in questa domenica 23 agosto. A Radio 2 Music Room Weekend vogliamo parlare insieme a voi che ci seguite, che potete scriverci al 3487 300 200, di canzoni fraintese, e la canzone di Sheryl Crow rientra in questa categoria. Viene fraintesa per il testo, perché comunque sembra un inno alla gioia, e in verità non è così. Cioè, c'è un senso, leggendo il testo, leggendo la traduzione del testo, di, non so come dire, rassegnazione e disillusione nei confronti della vita. Infatti la canzone, il testo della canzone, Sheryl Crow e i suoi autori l'hanno scritta rifacendosi a una poesia che si chiama Fun di Wyan Cooper, che descrive proprio il vuoto e la noia della provincia americana, che loro invece hanno traslato nella scena di Los Angeles.
1: E non si direbbe, ascoltando le sonorità del pezzo.
0: C'è una leggerezza, sembra, capito, un inno alla spensieratezza. E invece no.
1: E invece no.
0: Poi ci sono le canzoni che vengono fraintese come testo, e vorrei che tu adesso ti assumessi le tue responsabilità, cara Martina Di Florio, e raccontassi agli ascoltatori quello che hai raccontato a me.
1: Questo aneddoto, sì, purtroppo mi dispiace un sacco, perché lei è anche una mia compaesana, io la adoro, e parlo di Emma Marrone. Il suo pezzo, che è tornato ultimamente viralissimo ma ha più di 10 anni, cioè L'amore non mi basta, canta: oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo.
0: Sì.
1: E io ho sempre capito: eravamo troppo tempo, io mi chiedo come stiamo. Ma ho sempre cantato: eravamo troppo tempo. Poi quest'anno, riascoltandola dopo essere ritornata, diciamo, virale, mi sono resa conto che invece effettivamente eravamo troppo senso non c'aveva. Quindi
0: quanti come Martina, 3487 300 200, se volete cantare come ha fatto lei, noi siamo sempre felici di ascoltare la vostra voce, quindi mandateci delle note audio. Noi intanto ascoltiamo Lea, questa è Non è divertente.

0: e divertente qui a Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamasci. Vi abbiamo chiesto di scriverci al 3487 300 200, quali sono i pezzi che nel corso della vostra vita avete sempre frainteso, chi per significato, chi proprio per parole, termini. E Luisa da Roma ci scrive che da piccolina ha sempre frainteso Il tempo di morire di Lucio Battisti, invece di cantare Motocicletta 10 HP cantava Motocicletta riesce a capire.
1: Questo credo sia un grande classico.
0: Sì.
1: Forse anch'io ci ho messo un po' a capire che era 10 HP e non riesce a capire, che comunque mi sembrava, cioè avesse comunque senso.
0: Beh, sì,
1: nel testo, che uno
0: anzi anche di più secondo
1: chiedesse,
0: me.
1: No? Ci poteva anche stare. Invece canzoni fraintese lato contenuto, una che è fra le più celeberrime,
0: sì,
1: è Every Breath You Take dei Police.
0: Uh-huh.
1: Perché viene per molti, da molti, considerata,
0: sì,
1: una canzone d'amore.
0: Ok.
1: Ma così,
0: sì,
1: ma così non è, perché se uno ascolta con attenzione il testo, il punto di vista è quello di un personaggio un po' inquietante, cioè
0: un po' al limite, diciamo.
1: Più che di amore si parla quasi di ossessione. In tanti ci hanno letto la figura di uno stalker, ma invece Sting, in un'intervista di qualche anno fa, ha detto: forse stavo in realtà pensando al Grande Fratello, al concetto di sorveglianza
0: di
1: controllo, e lo ha poi inserito nel testo della canzone.
0: Beh, mi dispiace per quelli che hanno utilizzato Every Breath You Take come primo ballo al proprio matrimonio.
1: Canzoni d'amore fraintese ai matrimoni,
0: sì,
1: è un'altra categoria. Abbiamo qualche esempio che sicuramente poi vi potremo fare nel corso di quest'altra ora che abbiamo da passare insieme in diretta. Intanto arriva Benson Boone. There's no

0: Mystical Magical Radio 2 Music Room Weekend. Intanto arrivano i vostri messaggi al 3487 300 200. Con le canzoni frentese ci segnalano Non amarmi di Aleandro Baldi e Francesca Lotta, che dice non amarmi perché vivo a Londra. Invece Francesco ha sentito non amarmi perché vivo a Londra.
1: Perfetto, benissimo. Direi sono quasi le 15, andiamo velocemente su strade e autostrade in questa giornata da bollino rosso. Ascoltiamo insieme l'Onda Verde.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 14:57, un buon pomeriggio da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Traffico lievemente in diminuzione, ma è una giornata davvero campale per quanto riguarda i rientri per il controesodo estivo. Solo uno, la Milano-Bologna, ci sono rallentamenti per incidente tra Casal Pusserlengo e Lodi, coda tratti tra Arezzo e Firenze Sud in direzione nord. E poi c'è da segnalare il tratto chiuso sull'A14 per un gravissimo incidente con una vittima sulle strade dell'A14 tra Pesaro e Riccione in direzione di Bologna. È stato riaperto il tratto, ma continuano ad esserci lunghe code. Al momento sono 5. Coda tratti anche tra Teramo e Porto Sant'Elpidio. Sulla 4 ci sono code alla barriera di Milano Est e code le troviamo anche sull'autostrada del Mediterraneo all'altezza di Sibari, siamo in Calabria. Controesodo in piena regola. Sarà davvero una giornata campale, mettetevi tranquilli perché non sarà facile rientrare a casa con le lunghe code che ci sono in questo momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.

0: Maledetto me di Fulminacci a Radio 2 Music Room Weekend, un pezzo meraviglioso e assolutamente non fraintendibile come invece quelli di cui vi abbiamo chiesto di scriverci al 348 7300 200. Quali sono i pezzi di cui avete frainteso sia il significato che il magari testo. Il testo, soprattutto il testo, perché Antonella da Roma per esempio ci scrive: assolutamente sempre nella mia vita ho frainteso Sex Machine di James Brown. Vabbè, questo è un grande classico, da Get Up On diventa Gear Europa, ovviamente. Beh, ci sta. Oppure Luca che scrive: io tuttora non ho capito il testo di A Sere E de la SketchUp. Tranquillo Luca, nemmeno noi. Beh, assolutamente.
1: Ma forse neanche loro, no? Posso invece fare una citazione allora di canzone dal testo frainteso?
0: Sì.
1: Proprio universalmente frainteso.
0: Vai.
1: La Macarena. Los del Rio e la Macarena. Ragazzi, la Macarena è il ballo da villaggio per eccellenza, da mini club, da acqua gym, ok? Certo. Nel 96 i Los del Rio sono stati chiamati anche al concerto di Natale in Vaticano davanti a Giovanni Paolo II, ma questa canzone, il testo di questa canzone, se uno lo va ad ascoltare e ad analizzare, che cosa mi racconta? Mi racconta di un tradimento, perché Macarena tradisce il suo fidanzato Vittorino mentre lui sta è alla cerimonia, il giuramento per il servizio militare. Ora, non è che lo tradisce basta, lo tradisce non con uno ma con due.
0: Capito?
1: Dei suoi amici, per poi dire che vuole andare a New York per trovarsi un fidanzato. Un testo possiamo dire scandaloso,
0: vabbè, ma giustamente lo ballano nei villaggi turistici,
1: però
0: perché
1: se
0: non
1: ci
0: si
1: pensi,
0: sa mai,
1: sembra una canzone per bambini. Esatto, tu dici forse ispirato da tante avventure nate nei villaggi turistici,
0: chissà che hanno visto in quei villaggi se potessero parlare.
1: Comunque questa è una canzone che viene associata quasi a un gioco anche con la coreografia, ma ripeto, è una canzone che è stata fatta di fronte a Papa Giovanni Paolo II con un testo, come dire, ambiguo, diciamo così. Voi continuate a scriverci intanto 348 7300 200, ci ascoltiamo Anastasia.

0: Ciao ragazze, allora per quanto riguarda parole fraintese nelle canzoni
1: Sì.
0: o non comprese, c'è la canzone Donne di Zucchero.
1: Sì.
0: A un certo punto lui dice: le vedi camminare dentro, e io non capivo dentro. Alla fine ho capito che forse era dentro pomeriggi opachi o una roba del genere, ma ci ho messo anni. Vabbè, comunque è canzone eccezionale. La prima in cui ho capito che Zucchero sarebbe diventato un grande. Ciao, sono Rita.
1: Ciao Rita, e hai ragione, meglio tardi che mai.
2: Dentro, ma dentro dove?
1: Cosa? Dentro,
2: Lorenzo,
1: dentro
2: non si
1: dove?
2: capiva
1: Sì.
2: bene.
1: Arrivano i vostri messaggi al 3487-300-200, tipo quello di Lina che ci
2: Beh.
1: scrive: la canzone Hanno ucciso l'uomo ragno, dove dice forse quelli della mala, io capivo forse quelli della lana, perché pensavo alla lana di un noto marchio italiano di maglieria intima.
2: Che in effetti forse quelli della lana, forse la pubblicità, forse collegava al brand
1: Giustamente.
2: la pubblicità, quindi per Lina tutto aveva un senso. Poi c'è Roberto che ci dice: ma vogliamo parlare dell'alleluia che si sente suonare spesso in chiesa? Stiamo parlando naturalmente dell'alleluia di Leonard Cohen.
1: Sì. Poi reinterpretata anche
2: da
1: da Jeff
2: Buckley,
1: Buckley.
2: che effettivamente ha un bel testo, è comunque un testo comunque
1: Di
2: che ha,
1: spiritualità ce
2: esatto,
1: l'ha.
2: che ha un forte tratto di spiritualità. Certo,
1: Diciamo che
2: mette.
1: per Cohen c'erano vari livelli di spiritualità, e anche attraverso l'espressione del sé, del proprio io ferito, poteva esserci un qualche collegamento con Dio.
2: È che suona quasi come una preghiera laica più
1: Sì.
2: che come un alleluia religioso nel senso tradizionale del termine, e questo è un esempio di canzoni fraintese. Dicevamo prima, anche ai matrimoni ci sono spesso delle canzoni
1: Ambigue.
2: ambigue, ma ve ne racconteremo qualcuna fra pochissimo. Intanto ci ascoltiamo, bella giornata.

0: Ed erano i Dire Straits a Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamashi. In questo pomeriggio 23 agosto vi abbiamo chiesto di scriverci quali sono i pezzi che avete frainteso nel corso della vostra vita. Al 3487 300 200 arrivano i vostri messaggi, ma anche gli audio e messaggi vocali come questo.
1: Io ero convinto che la canzone Ogni Volta di Vasco fosse la canzone di uno che si sveglia la mattina dopo una notte di bagordi e rimanda tutta domani, cioè le parole mi indirizzavano verso quello. E invece poi ho letto che in sua intervista che lui l'ha dedicata al padre.
2: Ecco, quindi non esattamente la stessa cosa. Chissà quando lo ha scoperto questo ascoltatore.
0: Beh, effettivamente era un po' in mood con la filosofia, cioè, di vita.
2: Ma anche col personaggio, esatto. Anche con Vasco. Ne abbiamo un altro, sentiamolo.
3: Ciao, sono Laura. Ciao, io Laura. Quando sentivo 5 minuti di Maurizio Arcieri, quando dice tanto cielo tra noi e la fine, io ho sempre pensato che dicesse santo cielo. Dopo anni ho capito. Un bacio a tutte e due, ciao.
2: Beh, comunque era cioè ci stava sempre. In anni più recenti, scusami, che è diventata viralissima sui social durante Sanremo, tutta gold di Mamù.
0: Sì.
2: I gigli neri ripieni di zucchero, che era diventata i cileni ripieni di zucchero, e ogni volta che io ascolto quella canzone sento cileni.
0: Certo, quanti, cioè, meme sui biscotti.
2: Non l'avevo sentita al primo ascolto, per me io capivo i gigli neri ripieni di zucchero. Dopo che è diventato un tormentone sui social, io non riesco a sentire altro.
0: Intanto arrivano anche i vostri messaggi scritti, tipo quello di Chiara da Perugia, che ritorna dalla sua amata Taranto e scrive: beh, i tempi del liceo, la canzone di Baglioni, Caro Gesù, e con l'acqua del catino Cianaffi i Lillà, ma un'amica cantante chiava con l'acqua del Gaudì Roccia Manfinilla, che non si capisce, mi ricorda un po' il pezzo in fake English di Adriano Celentano.
2: Certo, dal titolo impronunciabile, sì. Tu riesci a pronunciarlo?
0: Prisencolinenzina inciusol.
2: Perfetto, vedi, quella era in questo caso una parola inventata. Noi intanto continuiamo con la musica, stiamo già ascoltando il sottofondo Ella Langley e questa è Choosing Texas.

0: pomeriggio. Allora, io ciao. Ne ho due, uno italiano e uno anche francese. Allora, quello italiano è quella di Lucio Battisti quando dice cieli immensi. Io all'inizio capivo c'è l'immensi, l'immenso amore, mentre invece quella francese è quella di Edith Piaf che dice il midi de mon d'amour, che sarebbe mi dice parole d'amore. Io ho sempre detto il midi de mon amour, mi dice del mio amore, e non è così, però poi alla fine me ne sono resa conto. Un bacio.
1: Però comunque sono delle variazioni sul testo.
2: Sì, sì, sì. Comunque poetiche.
1: Esatto, lo spirito dei brani rimaneva. Canzoni che avete frainteso nel significato, nel testo, 3487-300-200. Sentiamo un'altra nota audio.
3: Ciao, ero bambino. Quando uscì la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, la canzone recita fammi abbracciare una donna che stira cantando. Sì. Io da bambino intendevo fammi abbracciare una donna che spira cantando.
2: Terribile.
3: E io
2: questa.
3: Dicevo tra me da bambino, cioè, ma questa, fammi capire, mentre muore canta? Ciao Andrea da Torino.
1: Beh, che comunque è un'immagine poetica, spirare cantando.
2: Molto romantica, tra l'altro.
1: Più romantica che stirare cantando.
2: È vero, è vero. Anche Lorenzo da Roma ci scrive Mr. Bombastic di Shaggy. Questa anch'io posso dire, Lorenzo, ti sono vicino, perché la corretta è Mr. Lover Lover, invece lui sentiva Mr. Lova Lova.
1: Ma questa è la pronuncia, però, dai, Lover Lover, invece cioè Love Lova
2: Lova,
1: capito? Era un
2: Mr. Lova Lova.
1: Esatto.
2: È giusto.
1: Più un tema di pronuncia in questo caso. Canzoni fraintese come significato, un'italiana fra le più clamorose, sicuramente quella di Neffa, La mia signorina, perché appunto molti la usano durante i matrimoni, viene considerata una canzone d'amore.
2: Certo.
1: La mia signorina, la mia fidanzata, e invece l'allusione.
2: Ma chi è sta signorina?
1: L'allusione era alla marijuana e lo ha confermato, insomma, in anni recenti lo stesso Neffa. Intanto arrivano i Planet Funk, Chase the Sun.

0: C'era questa mia compagna di classe tanti anni fa, quando eravamo giovani, che cantava: qui seduto in una stanza, pregando per uscire. Cioè, io mi immaginavo questo sequestrato, no, chiuso in una stanza, che urlava e sbraitava per farsi aprire, anziché pregando per un sì.
1: Beh, ma ci stava. Mi piace forse di più la versione pregando per uscire. Probabilmente.
2: E sì, poi quando sei adolescente, piccolo, è effettivamente un pezzo da dedicare ai genitori, e quindi magari
1: per uscire, fatemi tornare fuori in vita dopo magari una punizione. 3487 300 200, continuate a scriverci, a raccontarci le canzoni che avete frainteso come significato o come testo. Quasi le 15:30, quindi senza indugi diamo la linea al GR2.

0: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
1: 2-2. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Sono le 15:30.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio da Lio Fittelli. Apriamo con il conflitto fra Russia e Ucraina. Ancora attacchi incrociati su infrastrutture chiave con diversi feriti. Alla vigilia del vertice dei volenterosi di domani, Zelensky invoca aiuti per la difesa e torna a parlare di iniziative diplomatiche.
5: Intervista fiume di Zelensky riportata dalla testata Ukrinform. Il presidente ucraino dichiara che c'è un piano per porre fine alla guerra, che prevede un cessate il fuoco, la creazione di una zona economica franca, una zona cuscinetto e il ritiro delle truppe. Un piano discusso con gli inviati americani Kushner e Witkoff, su cui gli europei non avrebbero sollevato obiezioni e di cui si è parlato anche con i russi. Zelensky individua una finestra temporale per l'azione diplomatica, da dicembre, quando si svolgerà il G20 a Miami, fino all'estate del 2027, prima insomma delle elezioni di midterm americane. Il presidente ucraino sostiene che si sta lavorando a un'alternativa Starlink, la rete satellitare usata in guerra, il cui accesso dipende dall'autorizzazione di Elon Musk. Zelensky, stretto dalle pressioni interne, dopo che il suo ex ministro destituito Fedorov ha invocato elezioni chiedendo risposte sui casi di corruzione, replica che le elezioni ora sarebbero uno tsunami. Alba Arcuri, GR2.
4: Medio Oriente, un 14enne morto colpito durante un raid dell'esercito dello Stato ebraico nel campo profughi di Askar, est di Nablus, in Cisgiordania. Secondo l'emittente Al Jazeera, il ragazzo è stato colpito al petto e un militare israeliano 24enne è stato ferito con un coltello vicino al villaggio palestinese di Al-Aujah, nella valle del Giordano. È caccia all'attentatore che si è dato alla fuga. Infine, un bambino palestinese di 4 anni è morto per le ferite riportate in un bombardamento israeliano nella striscia di Gaza. Secondo il Telegraph, hacker iraniani legati al regime della Repubblica Islamica sarebbero riusciti a disattivare una centrale elettrica il mese scorso in Gran Bretagna. I dettagli dalla corrispondente da Londra.
6: L'Iran ha bloccato una piccola centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico. Lo rivela il quotidiano Telegraph. Secondo la ricostruzione, a paralizzare l'impianto lo scorso luglio sarebbero stati hacker affiliati al regime di Teheran. Il sabotaggio sarebbe avvenuto in concomitanza con una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno interessato 12 stati americani. I funzionari britannici non specificano quale sarebbe la centrale elettrica colpita per motivi di sicurezza. L'impianto è rimasto fuori servizio per 4 giorni. L'interruzione non avrebbe avuto alcun impatto sulla produzione di energia del paese. L'incidente è stato segnalato al National Cyber Security Center. Per le agenzie di intelligence britanniche resta alta l'allerta sugli attacchi hacker delle strutture sensibili del paese ad opera di sabotatori legati a Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. In passato gli incidenti più gravi hanno riguardato il blocco del sistema del Servizio Sanitario Nazionale e degli impianti di produzione commerciale, in particolare le linee di produzione della Jaguar. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
4: Sea-Watch, nave battente bandiera tedesca impegnata nei soccorsi ai migranti nel Mediterraneo, è stata fermata per 45 giorni con l'accusa di non aver cooperato con le autorità libiche. Lo ha comunicato attraverso i canali social il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sottolineando il mancato rispetto da parte dell'equipaggio degli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, afferma il titolare del Viminale. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, è stata la replica di Sea-Watch. A 10 anni dal terremoto di Amatrice, Giorgia Meloni interviene sulla ricostruzione nella prefazione al volume Le pietre della rinascita. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere una decisa accelerazione nella riedificazione post-sisma, scrive la Presidente del Consiglio. Un cambio di passo testimoniato dai numeri dei contributi concessi per la ricostruzione privata e dalla decisa ripresa di quella pubblica, troppo a lungo bloccata. Domani, giorno della ricorrenza, la Premier parteciperà alla cerimonia di commemorazione del sisma. Un ragazzo di 15 anni è stato ferito con un coltello da cucina dal compagno della mamma. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe intervenuto a difesa della madre nel corso di una lite con il compagno. È accaduto ieri sera alla Spezia, quando un passante ha chiamato i carabinieri allertato dal 15enne che era riuscito a scappare da casa. L'uomo è stato fermato. Parliamo delle possibili novità nel codice della strada. Nella bozza di riforma, nuove restrizioni sulla guida per le persone più anziane. Sentiamo.
7: Anche se il testo è ancora in fase di consultazione, le novità previste nella bozza riguarderebbero tutte le persone sopra gli 85 anni di età, a prescindere cioè dalle condizioni di salute di ciascuno. Il vincolo che potrebbe suscitare maggiori discussioni è quello che consente di guidare non oltre i 100 km dalla propria abitazione. Inoltre non sarebbe più possibile guidare in autostrada e al volante il tasso alcolemico dovrà essere zero, lo stesso richiesto oggi ai neopatentati. Le prime due restrizioni saranno inserite in automatico sulla patente. Al primo rinnovo superata l'età indicata. Oggi il rinnovo dopo gli 80 anni è biennale, ma con il nuovo codice potrebbe essere necessaria anche la certificazione di un medico geriatra. La

Caraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Aranciata, Fra Quintale, state ascoltando Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend in questa domenica 23 agosto. Vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 canzoni fraintese come testo, come significato. Abbiamo lasciato il campo aperto.
1: Sì.
0: Ci è arrivato una segnalazione che riguarda Fotoromanza di Gianna Nannini. Il testo dice: quest'amore è una bomba all'hotel e io capivo una bomba al Doden, pensando che il Doden fosse un gas particolare o un tipo di bomba, visto che prima diceva è una camera gas, pensava che fosse un nome tecnico di un gas.
1: Però sensato, come sì, dicevamo sì. Prima, comunque sono tutte cose fraintese ma sensate, perché in fondo cioè il nostro cervello va su qualcosa su cui si sente comfort, quindi sì. Qualcosa che conosce, quindi di solito difficilmente si inventano parole che non esistono, piuttosto però preferiscono andare su parole
0: sì,
1: diverse.
0: Sì, il nostro cervello cerca comunque un senso, sì, anche sì, quando sì. Un senso
1: non ce l'ha, come cantava un luminare. E tra gli altri messaggi ci arrivano anche Annie Lennox, Sweet Dreams Are Made of

0: Cheese, certo, che diventa Sweet Dreams Are Made of Cheese, certo.
1: E questo è proprio un grande classico anche sul web nei paesi anglosassoni, è un fraintendimento che è diventato virale poi
0: memetico, certo.
1: Ma ce n'è parecchi, anche Born in the USA come testo è stata fraintesa, qui come significa?

0: Abbiamo ascoltato i Kasabian con Superpowers, adesso però virtualmente vi vogliamo portare tutti in Alta Irpinia, perché la prossima settimana, il 26 agosto, inizia la 14ª edizione dello Spons Fest Festival, ideato e diretto da chi, Martina?
1: Da Vinicio Capossela, che abbiamo l'onore e il piacere di avere al telefono con noi. Ciao Vinicio, ci senti?
2: Ciao a tutti, un abbraccio circolare a tutta la fascia d'ascolto.
1: Oh, che meraviglia, è un piacere. È un piacere sentire la tua voce. Tra l'altro, 14ª edizione dello Spons, che quest'anno ha un tema particolare, In Bosque si chiama. La prima domanda che mi viene da chiederti è: il bosco è un luogo in cui si può sicuramente perdere, ma anche nascondere. Quindi cosa ti interessava cercare proprio lì dentro quest'anno?
2: Ma intanto l'Italia, essendo prevalentemente appenninica, ha una confidenza con il bosco, con questa idea che è molto diversa da quella della foresta, dove ci si perde. In bosco è un gioco di parole tra imboscarsi, insomma è allegoria di tante cose il bosco, la resistenza, la clandestinità, sì. La natura, ci sono un sacco di cose che possono essere declinate. Noi le abbiamo declinate in una serie di incontri, di esperienze. Il nostro non è tanto un festival, ma più che altro un punto di incontro di diversi diciamo modi di stare insieme, ecco. E l'abbiamo fatto in un'area proprio in argine di un grande bosco che è qui sull'Appennino dell'Alta Irpinia, sopra il paese di Calitri, ed sì. È tutta una vasta area che è stata tutta rimodellata nel paesaggio da un grande artista che si chiama Marco Stefanini, quindi c'è un'area dove è possibile attendarsi o campeggiare, insomma vivere un po' questa. Quest'anno lo facciamo proprio in uno spazio tra gli alberi, ecco, in uno spazio naturale, quindi è proprio fisicamente che ci si viene a imboscare.
0: Fra l'altro tu appunto hai fatto un veloce accenno al fatto che è un festival fatto di tante cose, perché non ci sono solo concerti, ci sono passeggiate, incontri. Ho visto anche nel programma che avete un incontro sul foraging con Valeria Margherita Mosca, per fare una citazione insomma di qualcosa che conosco direttamente. Quanto è importante che chi viene allo Spons si immerga dentro un'esperienza e non faccia solo lo spettatore?
2: Ma è proprio quello che abbiamo cercato di fare dall'inizio, perché la cosa interessante è un paesaggio non soltanto naturale ma anche umano. Noi abbiamo sempre cercato di fare una cosa in cui fornire un'occasione di incontro. Gli eventi sì ci sono, ma sono dei pretesti, insomma, per quello anche che sono così, spaziano tra tante cose, si cerca di, ma è proprio anche come fatto, non c'è una fondazione, non c'è una, insomma si è creata un po' una specie di comunità mobile, e questo insomma è un po' la sua particolarità, credo.
0: Benissimo, invitiamo tutti allo Spons Festival. Vinicio, resta con noi, perché adesso vogliamo ascoltare il tuo singolo Tutti Bodyguard, che è uscito proprio l'altro ieri, quindi ne approfittiamo, lo ascoltiamo tutti insieme su Radio 2 e poi ne chiacchieriamo insieme a te. Lo state già ascoltando in sottofondo, Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla.

tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: perché bodyguard, bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard,
1: per la mia santità.
2: Bodyguard. Tutti bodyguard, Vinicio Capostela insieme a Pierpaolo Capovilla. Avremo modo poi magari di scoprire qualcosa di più su questo brano, però volevamo chiederti, Vinicio, sarà possibile ascoltare questa versione di Tutti Bodyguard anche allo Spons Fest?
3: Allora, questo è un rifacimento di una canzone contenuta in un disco che fa 30 anni quest'anno, che si chiama Il Ballo di San Vito, ed è stata realizzata al Culture Filo Q insieme a Fanfara Fanfatale, che sono ospiti fissi allo Spons Fest. Quest'anno abbiamo anche Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, oltre a Crano, che insomma vengono da questo film che abbiamo amato molto, che è Le Città di Pianura. Nel concerto del 29 Pierpaolo sarà nostro ospite, canteremo insieme questa canzone e poi saremo più avanti invece tutto uno spettacolo teatrale che si chiama È morto e non avrà dominio, che inizierà dal 3 ottobre al festival a Roma, Europa Festival, e quindi faremo insomma altre cose. Per il resto, oltre a Capovilla, i Cattivi Maestri, ci sono un po' di ospiti, per esempio John Convertino, che è il cofondatore dei Calexicos, che sono del 27, abbiamo parecchi musicisti nel corso di quei prossimi 4 giorni, e dal momento che il titolo viene anche un po' da un radio racconto fatto proprio per la radio, che è andato in onda su Radio 3 e che dovrebbe essere ora disponibile su Rai 3, che si chiama Sotto il Bosco di Latte, che era un radiodramma concepito da Dylan Thomas. Ecco, questo Bosco di Latte, che parla di un villaggio, di una comunità del Galles, si è trasferito un po' qui a Calintri, che è il paese che ci ospita, e l'inizio di questo Spons Fest sarà proprio una recita con la compagnia teatrale del paese, dove si è diciamo riscritto questo testo di Dylan Thomas nel villaggio in cui siamo, e si chiamerà Sotto al Pascone. Questo è il nostro inizio di mercoledì 26.
2: Dal 26 al 30 agosto, se qualcuno vuole approfondire il programma nel dettaglio, rimandiamo al sito che è sponsfest.it.
4: Sì, dicevi tu, Vinicio, che quest'anno sono proprio 30 anni dal Ballo di San Vito, ma anche 20 anni da Ovunque Proteggi, e diciamo che questo pezzo Tutti i Bodyguard esce con questa nuova versione proprio di Bodyguard, e quindi volevo chiederti, quando hai riascoltato Bodyguard dopo 30 anni, cosa ci hai sentito dentro che magari nel 96 non c'era?
3: Ma nella canzone del 96 la bodyguard era così, di giocare con il fatto di vivere pericolosamente nei bassi fondi. Questo brano che avete ascoltato adesso è stato riscritto insomma con una vocazione un po' più civile e sociale, perché credo che siano tempi in cui c'è questa ossessione per la sicurezza sì, ad ogni costo, in cui c'è praticamente e anche questa necessità di apparire sempre, quindi è questa cosa che la bodyguard alla fine ci corazzi la coscienza e ci tenga lontano ogni problema di coscienza. E in questo è stato molto bello fare questo featuring con Pierpaolo Capovilla, che insomma trovo che oltre a un grande musicista, un grande attore, anche insomma mi piace molto la sua attitudine sociale.
2: È la prima volta che lavorate insieme in un brano?
3: Sì, questo è proprio il nostro primo vagito.
2: Che voglio dire, è un ottimo risultato. Noi appunto abbiamo avuto modo di ascoltarlo oggi in onda. Ho letto in un'intervista molto recente che il Ballo di San Vito per te è un disco fatto di molte geografie. 30 anni dopo le senti ancora quelle geografie? La Bassa Padana, il Salento, questo mix, lo senti ancora?
3: Sono le geografie che poi hanno, su cui si è tracciata diciamo un'esistenza, poi naturalmente si sono allargate, però al di là delle geografie, il Ballo di San Vito, a partire dal titolo, vuole esprimere un'inquietudine, una specie sì, di difficoltà a stabilizzarsi, a stanzializzarsi, a domiciliarsi, e in questo senso, no, questa febbre era modo mi è sembrato molto popolare, appartenente alla nostra cultura popolare, di quello che è il Rolling Stone per gli anglosassoni, no? La pietra,
2: certo,
3: che rotola. E quindi su cui non si forma il muschio, e devo dire che l'attitudine non è andata, diciamo, molto cambiando in tutti questi anni, cioè, sì, ha solo trovato, diciamo, altri spazi,
2: altre sponde.
3: Sì, altre sponde, bello, proprio come la carambola.
2: Perfetto, grazie mille Vinicio, è stato veramente un piacere averti ospite su Radio 2. In bocca al lupo per lo Spons Fest dal 26 al 30 agosto e speriamo di risentirci presto.
3: A prestissimo. Per quanti di voi vogliono raggiungerci qua, sarà la vostra pista da biliardo in cui carambolare dentro.
4: Oh, meraviglioso, cioè, anche questo tra le altre cose, e soprattutto immersi in una line up, diciamolo, stupenda, c'è una ricerca musicale molto molto interessante. Grazie Vinicio.
3: Grazie a voi, a presto.
4: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao, appunto, Spons Fest, vi abbiamo già dato il sito, noi siamo quasi arrivate alla fine di questa puntata, di questa domenica e anche di questo weekend, cara Martina, in cui abbiamo fatto un viaggio infinito, siamo partiti dal tango, dall'Argentina, siamo passati attraverso le memorie degli ascoltatori e le loro canzoni frentese, poi siamo approdati virtualmente allo Spons Fest e abbiamo avuto modo, insomma, di fare due chiacchiere con Vinicio Capossela, che non è cosa da poco.
4: Eh beh, anzi, è stato
2: sempre interessante.
4: Un piacere, un onore. Tutte cose che potete recuperare nella puntata su Rai Play Sound, come tutte le altre puntate e tutto questo viaggio che abbiamo intrapreso insieme nel corso di quest'estate.
2: Riascoltatevi le puntate, timbriamo il passaporto puntata dopo puntata e chissà nel prossimo fine settimana Radio 2 Music Room Weekend dove vi porterà.
4: Lo diciamo.
2: Non lo diciamo ancora.
4: Io non mi pronuncio.
2: Abbiamo in serbo due viaggi molto diversi fra di loro e molto molto interessanti.
4: Però se avete qualche considerazione, qualche consiglio da darci anche sul viaggio da intraprendere, luoghi che vi piacerebbe visitare insieme, noi siamo sempre qui, potete scriverci al 3487 300 200.
2: Ringraziamo Manuela Mortera che ci ha seguito da Roma per la parte tecnica, ringraziamo Davide Tenti, ringraziamo la nostra Enrica Zoleo, ringraziamo Alessandro Giannotto, Fabrizia Brunati. La linea va a Radio 2 Lounge con Giodia Livernini.
4: Ciao.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. 2-2.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Sono le 16.

le 16, Radio 2 Lounge, salutiamo Martina Di Florio e Cata Masci, da questo momento in compagnia di Giodia Livernini e la nostra squadra, ovviamente capitonata dal nostro super regista Luca Cucchetti. Alla parte tecnica oggi abbiamo un meraviglioso Fiore Liborio. Io, vabbè, l'ho sempre dichiarato, ho un debole per Fiore. Fiore è sempre carico, pieno di energia, arriva veramente pieno di voglia di lavorare, anche se è domenica, perché la domenica è una giornata particolare, ragazzi, diciamolo, è ancora un periodo estivo, per molti sono ancora giornate di ferie, per qualcun altro come noi è una giornata lavorativa, ma noi comunque vi teniamo compagnia come sempre Radio 2 e per quanto mi riguarda sarò in vostra compagnia fino alle 19 con Radio 2 Lounge, con la musica di Radio 2 che parte così, con una coppia straordinaria che ci sta accompagnando per tutta l'estate, quella di Angelina Mango e di Marco Mengoni con il loro canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bisogna entrare sempre piano piano alla fine di questa canzone, perché Delicata la chiude con la sua voce Angelina Mango, questo canto d'amore insieme a Marco Mengoni, ad aprire il pomeriggio di Radio 2 Lounge con Giodi Livernini fino alle 19 in diretta per questa domenica 23 agosto. Ci siamo lasciati praticamente questa notte con una diretta meravigliosa della 29esima edizione del concertone della Notte della Taranta, quindi siamo ancora con le emozioni piene e vive nei nostri cuori, e emozioni che ci sta regalando anche la 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli, un altro evento che sta seguendo da giorni Radio 2. Lo abbiamo fatto ieri pomeriggio, lo rifaremo ancora oggi con dei collegamenti direttamente da Rimini con il nostro direttore Giovanni Alibrandi e con Mario Benedetto, che sono lì con una postazione di Radio 2 ma anche in simulcast con San Marino TV, e quindi ci racconteranno anche oggi, avranno degli ospiti ancora, quello che sta accadendo in questa manifestazione in fiera, con al centro il tema dell'amore, a proposito di canto d'amore, come forza di unità e riconciliazione in un tempo che è segnato da divisioni, è segnato da conflitti. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto dicendo: l'umanità deve rifiutare l'odio. Questo è sicuramente un monito. E ieri c'è stato poi l'intervento del Papa, e quindi insomma ovviamente la situazione era ancora più carica di energia e di amore. Ovviamente, ecco, ritorna questa parola che è un po' il tema principale che lega l'amicizia tra i popoli. Quindi più tardi ci collegheremo con Mario Benedetto e noi andremo avanti con la musica, con le curiosità, ma anche con la domanda, quella che apre il pomeriggio: qual è la vostra lounge, cioè da dove ci state ascoltando, da dove ascoltate Radio 2, dove siete in questo momento, se in viaggio, al lavoro, a casa, da amici, rilassati su un lettino a prendere il sole. Scriveteci come state trascorrendo la vostra estate.

0: Ed Sheeran, Aziz Ama su Radio 2. Qual è la vostra lounge? Da dove ci state ascoltando? Arrivano le prime note audio, quindi sentiamo questa coppia di amici che cosa ci dice.
1: Radio 2.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Noi ascoltiamo Radio 2 da Mortegliano, casa di nostro nipote Riccardo.
2: Perché nostra figlia è via con suo compagno in vespetta. Ciao a tutti, ciao ciao.
0: Ciao ciao ciao ciao. Come l'hanno detto, in vespetta è andata via. E vabbè, e succede che poi i nonni o gli zii, siete nonni, siete zii, in qualche modo tengono compagnia, fanno questo babysitteraggio, diciamoci la verità, con grande piacere ovviamente accolgono i nipoti in casa per regalare un po' di tempo libero ai genitori, oppure perché impegnati lavorativamente. Ma detto questo, visto che stiamo parlando di nipoti e quindi di ragazzi molto molto giovani, lo so, prima o poi l'avremmo dovuto fare, oggi apro questo argomento perché è così, se ne deve parlare, e soprattutto proprio perché anch'io, diciamo, sono contornata da giovani e ho visto girare in questi ultimi giorni molto spesso libri scolastici a più non posso, perché è il 23 agosto, il tempo stringe, ci si prepara anche per tornare a scuola, e questi compiti delle vacanze sono stati fatti, non sono stati fatti, li fate tutti all'ultimo minuto, vi aiutano, non vi aiutano, come li gestite? Recenti studi hanno appurato che diciamo ci sono vari metodi che possono aiutare a studiare, allora li volevo condividere con voi. Per esempio, hanno appurato che studiare con un leggero sottofondo di musica classica pare che possa favorire la concentrazione, quindi potete tentare questa strategia. Non abusare mai dell'evidenziatore, infatti secondo alcuni esperti i muri gialli rischiano di far focalizzare l'attenzione su delle informazioni che poi sono poco rilevanti. Io su questo devo dire che ho un po' di dubbi, a volte l'evidenziatore serve proprio per evidenziare i punti più importanti del discorso, però insomma anche qui diciamo che poi per ognuno è molto soggettivo. Pensare di dover spiegare, questa è bella, ciò che si studia a persone che non sanno minimamente l'argomento. Ecco, su questo vorrei prendermi un attimo di tempo, proprio per quei nonni e quei genitori che sono all'ascolto, che sono lì costretti a sentire ripetere la lezione di cui magari non sanno minimamente nulla. Raccontateci come vi comportate in quella situazione, perché insomma è difficile poi dire sì.

0: Perdono in questa nuova versione che vede un'accoppiata un po' inedita, quella di Tiziano Ferro e di Lazza. Li abbiamo ritrovati nella programmazione musicale di Radio 2, Radio 2 Lounge, con tanti di voi che sono all'ascolto, chi al lavoro, chi rilassato, chi sta invece facendo compagnia al proprio nipote. Nipote Riccardo, sono i nonni che stanno accompagnando il pomeriggio del nipote Riccardo, e mentre abbiamo Giovanni che ci manda una nota audio, sentiamo.
1: Ciao, sono Giovanni dalla provincia di Ragusa, Ispica per la precisione, e in questo momento sto tornando appunto a casa dal Lido di Noto, dove sto trascorrendo la mia estate. In particolar modo io nella vita costruisco strumenti musicali, bassi elettrici, con la ma in estate, fermandosi il mio lavoro, perché insomma chi aveva da riparare gli strumenti o chi aveva da acquistarli aveva già fatto, e quindi in estate mi dedico come responsabile cucina di un lido balneare molto bello, lo Shukran Beach Club sul Lido di Noto, e così per non annoiarsi porto avanti questa passione.
0: Allora, ciao Giovanni, insomma un'estate ricca di impegni per il nostro amico, ma non sei l'unico che sta lavorando, anche Letizia da Medicina Bologna, qui si lavora con tutte le A, Guido, i bus di linea su Bologna e provincia, le tanto desiderate ferie arriveranno sabato, sto facendo il conto alla rovescia, ora sono in pausa fino alle 17:30, finalmente posso ascoltarvi senza distrazioni, dai che manca poco. E poi invece c'è chi è ancora in vacanza e sono Anna e il suo micetto, ci manda anche tanto di stickers del suo micio. Mi trovo in vacanza all'aste di Rocca Pietore nelle Dolomiti, con davanti a me il Monte Civetta e di fianco il Pelmo, e vabbè, insomma, che dire, abbiamo una sana invidia, cara Anna. Ma molti sono già tornati dalle vacanze, o qualcuno ancora ci ascolta da luoghi di vacanze, e però è imminente la scadenza con questi benedetti o maledetti compiti delle vacanze. Allora, come è il rapporto con i compiti delle vacanze? Avete figli, avete nipoti? Come gestite la questione? Raccontatemelo al 348 7300 200. Tra poco vi dirò ancora strategie per sciogliere questo nodo dei compiti.

Direttamente dall'Inghilterra, Supergrass con All Right. Siamo andati indietro, era il 1995, Radio 2 Lounge in compagnia di Jody Alivernini, e abbiamo aperto questo tema un po' difficile da digerire quando si è in vacanza. In fondo si è in vacanza un po' per tutti, anche per gli studenti, però bisogna continuare ad allenare la mente, ad aprire la mente, quindi leggere libri, quindi studiare. In alcuni casi alcune scuole poi gestiscono la questione, diciamo, in maniera organica, ecco, e quindi i giusti compiti delle vacanze. In altri casi lo sappiamo, dai, di genitori che sono con i capelli dritti anche durante le ferie, perché magari i compiti sono veramente troppi, esagerati. Quanto è il troppo, quanto è il poco? Però oggi gestiamo un po' la questione di come studiare, di quali sono le strategie per alleggerire questo momento dello studio, comunque per renderlo nel migliore dei modi. Pare che studiare, abbiamo detto, con un leggero sottofondo di musica classica possa favorire la concentrazione. Pare che non bisogna abusare dell'evidenziatore, perché ci potrebbe portare fuori strada. Attenzione a dover spiegare quello che si studia a persone che non sanno minimamente l'argomento. Su questo mi viene un po' da dire che però a volte uno ha semplicemente bisogno di ripetere. Non fa niente se chi ti ascolta non ci capisce nulla di quello che stai dicendo, però insomma ti alleni a raccontarlo a qualcuno. Però evidentemente questi studi con dati alla mano dicono che non sia proprio il massimo. E ancora ci dicono: guardare poco il telefono. Ma dai, questo lo sapevamo. Comunque non basta guardare poco il telefono, dicono proprio bisogna lasciarlo in un'altra stanza. E qui vedo un po' di difficoltà. E poi ancora, quando ci si prepara agli esami, per esempio studenti universitari, la programmazione del lavoro abbassa i livelli di stress. Quindi se si in qualche modo organizza un programma di studio, questo abbassa il livello di stress e quindi rende tutto più piacevole. Come state messi con lo studio? Siete voi quelli che devono dare l'esame, che devono ritornare a scuola, o siete voi quelli che hanno figli o parenti che stanno per ricominciare tra poche settimane la scuola? E come state messi, insomma, se avete anche storie, aneddoti e curiosi da raccontare e li volete condividere in questo pomeriggio di Radio 2 Lounge, scrivete pure alle 3487 300 200. Quando troviamo in playlist anche Francamente con Cattedrale.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: Kids and the Tantrums, love, e l'amore è il centro e il tema dell'amore come forza di unità e riconciliazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli. E noi vediamo pronto anche il nostro Mario Benedetto con il suo primo ospite, quindi un ospite illustre, e quindi stiamo per dare la linea a Mario. Mario, allora a te la linea.
1: Eccoci, ben trovati. Siamo qui ovviamente come al solito in diretta per un racconto emozionale, ma un racconto estremamente concreto del meeting di questa edizione attualmente in corso. Abbiamo un ospite, mi consente, posso definirla speciale, un ospite graditissimo, è un onore. Per noi
2: speciale può significare molte cose.
1: il presidente della CEI, il monsignor Matteo Zuppi, grazie presidente,
2: grazie,
1: di cuore,
2: grazie a voi
1: per la sua presenza ai nostri microfoni e per i messaggi che appunto continua a portare anche in questo contesto. La visita del Santo Padre ha avuto un significato fortemente simbolico. Che edizione del meeting è questa? Dal suo punto di vista, quanto l'amore che oggi si celebra arriva in ogni angolo del mondo anche grazie a questa presenza del Santo Padre?
2: Beh, direi che la responsabilità che il Papa ha chiesto ai partecipanti all'incontro, ma direi anche un po' a tutti quanti, cioè la responsabilità dell'incontro, del dialogo, dell'amicizia tra i popoli, e non di abbattere le frontiere, non di alzarle, di ricordarci sempre che dall'altra parte sono delle persone, no? Direi con questa il Papa l'ha chiamata il realismo della misericordia, per cui l'altro non è un nemico ma è sempre un fratello o una sorella. Ora, tutto questo potrebbe sembrare il libro dei sogni, oppure così degli inguaribili irenici che parlano di un mondo che non esiste. Questo è l'unico mondo possibile, altrimenti il mondo si distrugge, e direi che deve essere l'impegno che Papa Leone con molta chiarezza l'ha indicato, di essere operatori di pace, a cominciare dal disarmare le parole e da ricostruire le relazioni.
1: Giusto, infatti sappiamo, conosciamo il suo impegno in questo senso appunto nelle sue vesti, e quanto sia importante l'azione diplomatica e anche evidentemente con messaggi spirituali così profondi. Presidente, ricordiamo anche questo, la Magnifica Humanitas, l'ultima enciclica appunto del Santo Padre, ricorda la dignità dell'uomo. La dignità dell'uomo si rispetta superando barriere ma anche spegnendo conflitti, a partire dalle parole. Quello che ha detto mi piace molto, anche perché parliamo ai microfoni di una radio dove le parole contano. Ecco, che parole possiamo far arrivare veramente di cuore? La nostra opera andrà avanti proprio per cercare di abbattere barriere e spegnere conflitti.
2: Beh, la parola serve per comunicare. Quando non sappiamo più usarla o serve soltanto per colpire, per giudicare, per enfatizzare l'odio, per nutrire l'odio e il rancore, è pericolosissima. Ma la parola può anche essere quella che unisce. E credo che una grande attenzione ad incontrare l'altro, a capirlo, a ricordarci sempre che è una persona, che quindi che è un nome, che è una storia, è il vero modo per stare a questo mondo. Altrimenti il rischio è quello poi di essere sempre di più prigionieri delle proprie paure. Ripeto, è il realismo della misericordia, non diciamo un mondo fuori dal mondo, e farci entrare dentro il mondo e vederlo com'è, e anche ricostruirlo con le tante fratture, con le tante ferite, col tanto odio che purtroppo continuiamo a seminare.
1: Presidente, grazie di cuore per aver ricordato il realismo della misericordia. Appunto, il suo intervento ha fatto comprendere a tutti gli ascoltatori perché l'abbiamo definita speciale. Insomma, al di là del suo ruolo e delle sue parole, devo
2: io
1: dire
2: spero che questo sia molto ordinario. Assolutamente, che forse siamo fatti per volerci bene. Il tema, no, è l'amore che muove il sole e le altre stelle. Altrimenti non c'è la vita, non si muove niente, quindi vuol dire che finisce male per tutti.
1: È così, invece qui arrivano parole veramente che scaldano il cuore di bene. Grazie
2: a voi,
1: Presidente Lacei, e grazie e buon meeting.
2: Grazie.
1: Vi restituiamo la linea e buon ascolto su Radio 2. Al prossimo appuntamento.
0: Grazie, grazie a Mario Benedetto. E beh, l'amore deve diventare ordinario, come giustamente ci ha invitato il Monsignor Matteo Zuppi, presidente del CEI, primo ospite di questo collegamento con la 47esima edizione del meeting per l'amicizia.

0: Brescia, parlare d'amore. Continuiamo a parlare d'amore collegandoci di nuovo con la 47esima edizione del meeting per l'amicizia, quindi con Rimini. Quindi diamo di nuovo la linea a Mario Benedetto.
1: Eccoci, siamo qui, abbiamo un nuovo gradito ospite, che è Angelo Crespi, direttore della Pinacoteca di Brera. Grazie, grazie direttore.
2: Grazie a voi.
1: È un piacere averti qui, se posso, mi consente, ci diamo del tu pure. E, la presenza al meeting, ecco, dal punto di vista, diciamo, della cultura che sta tornando, come tema, sta tornando come elemento proprio per abbattere quelle barriere. Ne abbiamo parlato poco fa con il presidente della CEI Zuppi, e non solo con lui, in partenza proprio con il presidente Scholz. Ecco, ha significato favorire questo dialogo attraverso anche un messaggio che è universale per sua definizione, come quello appunto della cultura?
2: Ma certo, penso innanzitutto all'esposizione dell'Ecce Homo di Antonio Messina, esatto, che è del MIC, e Brera è uno dei grandi poli museali del Ministero della Cultura, e lo trovo incredibile perché si ridà senso a un'opera che era un oggetto di culto prima che essere un oggetto di cultura, e in cui permane questa forza incredibile del sacro, per cui lo trovo davvero significativo. E anche la coda di persone che sono lì per vederlo, per in qualche modo che cercano qualcosa di più che non la bellezza. E devo dire che questo rapporto tra arte, bellezza e senso universale c'è, soprattutto in una tradizione come la nostra, che è una tradizione molto legata al cristianesimo, ovviamente, anche dal punto di vista iconografico.
1: Giusto, diciamo poco fa, direttore, con il cardinale Zuppi, anche l'importanza di disarmare le parole, quindi le parole e anche appunto il messaggio che può arrivare anche dall'arte e dalla cultura come elementi proprio di condivisione e non di contrapposizione. Ecco, il vostro messaggio, il messaggio che si sente di portare a questa edizione il meeting, tra l'altro arricchito ovviamente dalla presenza del Santo Padre, che dall'82 appunto non si vedeva, un Papa assistere e partecipare ai lavori, era il caso allora di Giovanni Paolo II, ecco, però oggi questo messaggio, il messaggio dell'arte e della cultura, resta, la sua presenza lo testimonia qui, contemporaneo.
2: Credo che sia la parola più importante per noi, è quella della bellezza. Non a caso anche la mostra dedicata ad Agostino è Tardi ti ho incontrato, bellezza.
1: Sì, che tra l'altro appunto è stata anche visitata dal Santo Padre, sì.
2: È il tema della bellezza, che è poi uno degli elementi centrali di un museo come il nostro, di una collezione di arte antica, è che la bellezza ci conforta, è la possibilità di riconoscere l'eterno nel frammento. La bellezza ci ispira, ci guida, e credo che nell'idea che ho io dei musei che sono cattedrali laiche di senso, la bellezza sia l'elemento portante, cioè la gente arriva nei musei.

0: in massa. L'anno scorso ne abbiamo avuto più di 600.000 visitatori a Brera.
1: Ma un numero particolarmente rilevante.
0: Sì, che ci porta tra i primi musei. Insieme al Cenacolo facciamo circa 1.200.000 visitatori a Milano. Ma perché? Cosa cerca la gente se non un senso? E questo senso da cosa viene se non dalla bellezza che promana inesausta da questi capolavori che da 500-600 anni danno speranza, ma danno, come dicevo prima, la possibilità davvero di cogliere nell'opera il senso più grande. Poi, senza pensare alla scolastica o comunque a tutta la grande filosofia cristiana che immaginava il pulcrum, il bello, come uno degli attributi di Dio insieme al vero, quindi l'aspetto estetico è fortemente legato all'aspetto etico, e i musei conservano quell'identità della nostra civiltà che è l'identità migliore, secondo me. Poi siamo una civiltà che ha prodotto disastri, ha guerreggiato per 2000 anni, ma allo stesso tempo abbiamo questa, la grandezza, la capacità di creare bellezza e di creare anche dialogo. L'idea che comunque alla fine siamo la civiltà della conservazione e del dialogo è importante.
1: Certo, no, la ringrazio direttore, perché appunto proprio parlavamo di disarmare le parole con il Cardinal Zuppi, e quindi bellezza credo che sia appunto anche rispettando la parola amore, che è al centro del tema appunto dell'edizione di quest'anno. Ecco, credo che sia la miglior risposta proprio per disarmare le parole e arricchire gli animi, quindi grazie per questa testimonianza.
0: Grazie
1: per il lavoro, insomma, il messaggio che portate qui e il lavoro che farete, quindi
0: grazie.
1: Restituiamo ai colleghi a Roma la linea e buon ascolto e buona prosecuzione su Radio 2.
2: Grazie Mario Benedetto. E allora, due ospiti d'eccezione: prima il Monsignor Matteo Zuppi, presidente del CEI, ora abbiamo ascoltato le parole di Angelo Crespi, direttore della Pinacoteca di Brera. Ci collegheremo, continueremo a collegarci con Rimini per raccontare la 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli.

Goya che vede la collaborazione di Fabio Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, questa canzone che fa parte dell'album Deluxe, mentre Los Angeles brucia, la versione speciale dell'album di Fabio Fibra, ed è questo primo incontro musicale tra il rap tagliente di Fibra e il pop indie della band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari, ritrovati nella programmazione di Radio 2, ritrovati anche tra le hit estive, perché appunto è uscito da poco all'inizio dell'estate questa canzone che abbiamo ascoltato e che chissà se potrebbe essere utile come sottofondo per studiare. Diciamo che studi alla mano dicono che la musica classica sia diciamo il genere migliore per concentrarsi durante gli studi. Abbiamo parlato di compiti delle vacanze che insomma si fanno sempre più pressanti visto che siamo arrivati al 23 di agosto. Ci avete mandato diverse note audio ed esperienze legate proprio allo studio, tra poco le faremo ascoltare, ma prima ci ascoltiamo The Weeknd con I Feel It Coming su Radio 2. Il vostro rapporto con lo studio 3487 300 200.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. 2-2.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: 2-2.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

Levante con Malia, e ieri ci ha proprio ammaliato nella sua esibizione, in questa versione di Malia che è sposato, diciamo, le sonorità della musica tradizionale salentina all'interno del programma della 29esima edizione del Concertone della Notte della Taranta, con un arrangiamento fatto appunto dal maestro concertatore Ermal Mehta, lei sempre bellissima e bravissima. Levante ritrovata nella programmazione di questo pomeriggio Radio 2 Lounge, in diretta con Giodia Livernini, in regia Luca Cucchetti. Alla parte tecnica salutiamo Fiore Liborio, che ci ha lasciato mentre è arrivato in questo momento Mirko Buonomo, buon pomeriggio. E mentre in visual salutiamo Matteo Tarquini, che sta riprendendo tutto quello che accade, se volete dare anche un volto a queste voci. Radio 2 Lounge anche con Mos Def, Miss Fat Booty. No, no, no. Per quale motivo? Perché balliamo con Partenope!

0: E ormai non lo nascondo più e mi fa ballare, non riesco a restare ferma con Partenope. Per me è la hit dell'estate, l'ho dichiarato più volte e continuo a farlo. Questo gruppo meraviglioso formato da Serena Brancale, i The Colors, Merck & Cremont, che ci hanno accompagnato per tutta l'estate, continuano a farlo anche in questo 23 agosto Radio 2 Lounge con Giodia Di Vernini. Ma tiriamo un po' le fila del discorso dello studio, perché abbiamo lasciato appesi numerosi messaggi che ci avete inviato e quindi ne sentiamo qualcuno, credo, tra poco. Perché i miei occhi vanno in quella di Rimini e vedo in postazione già pronto Mario Benedetto con il suo prossimo ospite, e quindi siamo veramente curiosi di sapere ancora i temi trattati e gli approfondimenti di questa edizione, questa 47esima edizione del meeting dell'amicizia tra i popoli. Diamo la linea a Mario Benedetto.
1: Jody, eccoci, siamo tornati, grazie a voi per l'attenzione, grazie agli ascoltatori che continuano a seguirci, perché vogliamo testimoniare ancora una volta l'impegno davvero in favore del sociale e anche di una categoria come i più piccoli, che sono ovviamente al centro del dibattito ma anche delle attenzioni concrete a quel meeting. Abbiamo ospite Tiziano Onesti, presidente dell'ospedale pediatrico.
2: Grazie per l'invito.
1: Presidente, grazie a voi per la presenza. Ecco, che messaggio porta, insomma, dall'alto della sua missione così nobile, diciamo,
2: guarda,
1: sociale?
2: Il messaggio
1: qui
2: che più posso dire importante per noi è questo, che si parla di invecchiamento della popolazione, ma è il rovescio della medaglia della denatalità. Ecco, tutti pensano che siccome ci sono meno figli in giro dobbiamo investire di meno nei bambini, invece no, dobbiamo investire di più, proprio perché ne nascono meno e la nostra società va avanti, ci sono i bambini, loro sono il nostro futuro, quindi maggiori investimenti inteso in tutti i sensi, nei farmaci innovativi, nelle terapie innovative che noi portiamo avanti. Il bambino Gesù è una grande realtà, forse una delle realtà più importanti in Europa, è uno dei primi posti nel mondo, non lo diciamo noi, lo dicono gli altri, sia per qualità della ricerca sia per qualità delle cose che facciamo. E siamo, la cosa importante saperlo, che siamo in ambito Servizio Sanitario Nazionale, noi non facciamo attività for profit, noi siamo esclusivamente Servizio Sanitario Nazionale, pur essendo classificati come ospedale privato perché apparteniamo alla Santa Sede, ma si regge sulle risorse proprio del Servizio Sanitario. Questa è una cosa importante che dobbiamo dire a tutti, perché non tutti lo sanno. Al bambino Gesù, qualunque bambino viene di tutta Italia, di tutto il mondo, viene accolto e non paga niente. Scusate l'espressione molto terra-terra, ma così è più chiara.
1: Ci mancherebbe,
2: capisce.
1: Beh, questo insomma conferma l'importanza della vostra azione e anche il significato sociale che abbiamo evidenziato. Ecco, per fare una battuta finale, Presidente, questo vostro impegno significa appunto ricerca scientifica, perché voi chiaramente siete un'eccellenza, lo dimostrano i fatti e i dati a livello globale, ma anche quel senso di comunità che nei momenti di difficoltà evidentemente
2: perché il
1: deve
2: bambino
1: essere sottolineato, e voi siete una famiglia per tante famiglie.
2: Sì, esatto, perché quando si prende il paziente è importante sempre, ma quando è un bambino o un adolescente prende in carico l'intera famiglia, quindi non puoi non trascurare questo aspetto, perché devi, è un sistema proprio olistico che si muove, è un sistema che protegge e prende in carico tutto, quindi l'alleanza paziente-famiglia nel caso del bambino è fondamentale, quindi medico-paziente è fondamentale, perché dobbiamo prendere in carico tutta la famiglia e portare avanti tutto insieme il percorso di cura, e questo è fondamentale. Il bambino Gesù non vuole essere un'eccezione, questo l'ho detto anche al presidente Rocca e ai vari politici che ho incontrato, ma il bambino Gesù deve essere un nodo di una rete che si aiuta a vicenda, che cresce tutto insieme il sistema, non può essere un cap o il luogo di nascita che ti dà il di più che ti permette di avere una cura. Noi dobbiamo aiutare le famiglie con la medicina del territorio a far sì che vengano curate sul territorio dove sono. Quel medico pediatra del territorio riesce a capire la patologia e se c'è l'alta complessità si va altrove, ma già guidati da un pediatra, non lasciando le famiglie da sole. Questa è la cosa più importante. Nessuno va mai lasciato solo, soprattutto nel dolore.
1: Grazie Presidente, davvero, perché parlavamo con il Cardinale Zuppi prima del disarmare le parole e condividere parole di amore e pace. Ecco, la ringraziamo perché queste davvero fanno
2: a
1: bene a tutti.
2: Beh,
1: grazie per quello che fate,
2: buon lavoro.
1: Per
2: quello che fate, grazie.
1: Jody, a te la linea e buon proseguimento qui su Radio 2 con te, in tua compagnia.
0: Grazie, noi siamo pronti sempre a restituirtela quando vuoi, ovviamente, Mario, visto che gli ospiti si alternano, ma intanto ringraziamo ovviamente Tiziano Onesti, presidente dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù, per queste parole importanti, tanti ospiti importanti che Mario Benedetto sta intervistando in questa 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. Noi continuiamo continueremo a seguire l'evento noi di Radio 2 Lounge nel pomeriggio di Radio 2 quando arrivano Sophie and the Giants.

0: Sophie and the Giants, Mercy, per questa DNA su Radio 2, Radio 2 Lounge, un pomeriggio dove siamo partiti con questo studio, con questo rapporto con lo studio, con il rapporto con i compiti delle vacanze. Continuiamo a rimandare i messaggi, come si rimandano i compiti delle vacanze, si fa così un po' l'estate. Vabbè, comincio a studiare domani, la prossima settimana, ma tanto ancora tempo, e poi però si avvicina l'inizio della scuola e poi magari ci si ritrova all'ultimo a dover recuperare tutto quanto. Andiamo a leggere intanto un messaggio. Riccardo da Taranto: questa mattina una nuotata al mare, adesso un bel libro nell'attesa di dedicarmi a un'ora di posturale, però sempre in vostra piacevole compagnia, condita da dell'ottima musica, simpatiche rubriche, voi che ci proponete come sempre. Un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Ciao Riccardo, un abbraccione a te. Sentiamo anche una nota audio, sentiamo Alex.
1: Ah, quando sento parlare di esami mi viene in mente il mio esame di maturità fatto ormai 25 anni fa, quindi un quarto di secolo fa. L'ho fatto poi con 2 anni di ritardo, ma perché a me piaceva molto stare a scuola. Ma tolto questo, poi io quell'anno lì volevo essere ammesso, passare l'esame di maturità con 60, invece vado là con il timore di essere bocciato. Poi la vicepresidente, anzi, mi vede sorridendo, dice: tu, ma senti, dai, vai a vedere il voto era 67, e quindi fu per me una grandissima gioia. Alex di Loreto, ciao ciao.
0: Ecco, i voti a sorpresa che piacciono molto. E abbiamo ancora un'esperienza di un nostro ascoltatore, sentiamo.
2: Buon pomeriggio a tutti dalla verdeggiante campagna di Nicolosi ai piedi dell'Etna. In questo periodo di relax, di ferie, ormai giunto al termine, ahimè, ne ho approfittato per riprendere dopo alcuni decenni lo studio del tedesco. Beh, lingua affascinante che le attuali tecnologie permettono di studiare come tante altre lingue in una totale full immersion, una bellissima esperienza che spero di portare al termine. Viel Glück!
0: E complimenti, perché insomma il tedesco non è una lingua facilissima. Complimenti, e le nuove tecnologie ti aiutano a studiare, perché è vero, oggi insomma con l'intelligenza artificiale pure è tutto semplificato, ma poi bisogna sempre aprirlo il libro.

0: Phoenix Flexin Roberts su Radio 2, Radio 2 Lounge con Jody Rivernini fino alle 19. Tutti voi al 3487 300 200 che ci state raccontando la vostra estate, il vostro rapporto con lo studio, perché insomma siamo partiti da lì e siamo partiti da uno studio che ci consiglia, ci dà delle strategie su come affrontare i libri. Ma vediamo pronto nella postazione di Rimini nuovamente Mario Benedetto con ancora un ospite, e quindi diamo di nuovo la linea a Mario Benedetto da Rimini.
1: Eccoci Jody, grazie, bentrovata, bentrovati gli ascoltatori. Siamo qui con Gigi De Paolo, che è presidente della Fondazione per la Natalità. Caro presidente, questa edizione del meeting mette l'amore al centro del dibattito in modo specifico e profondo. La visita del Santo Padre l'ha evidenziato. Ecco, qual è il significato di guardare al futuro attraverso gli occhi delle nuove generazioni e rivolgendo il pensiero proprio alle nuove generazioni?
2: Ma io credo che il tema dell'amore purtroppo è molto abusato. L'amore è una cosa seria. Anche parlando di natalità, se vogliamo, no? I temi ci dicono che c'è un desiderio di famiglia, c'è un desiderio di amore, c'è un desiderio di coppia. La criticità italiana è che spesso questo desiderio non viene messo nelle condizioni di realizzarsi, e questa è un po' una sconfitta per tutti. È una sconfitta che purtroppo ci portiamo avanti da tanto tempo, perché non è una questione degli ultimi 10 anni, sono 20-30 anni che non mettiamo i giovani nelle condizioni di realizzare i loro sogni lavorativi e familiari. E nei sogni lavorativi e familiari c'è anche una realizzazione effettiva che appunto ha a che fare col tema dell'amore, quindi è un tema grande.
1: Certo. Adesso il vostro appuntamento, il prossimo, è con gli stati generali della natalità a novembre, mi corregga se sbaglio. Ci sono delle novità che fanno, come dire, guardare con ottimismo al futuro dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista anche delle valutazioni di impatto generazionali che sono state introdotte nell'ambito delle politiche pubbliche? Però cerchiamo di parlare nel modo più chiaro e comprensibile possibile. Ecco, per l'appuntamento di novembre voi confidate di arrivare con dei risultati auspicabilmente, o comunque delle proposte per favorire questo sviluppo?
2: Allora, noi a novembre cercheremo di arrivare con un'alleanza grande che metta tutto il sistema paese attorno al tema natalità, perché è un tema che deve unire, non può dividere. Giusto. Non è una questione di questo governo, ma è una questione di tutti i governi che ci sono.
1: È sociale, come il meeting ci abitua a fare.
2: Addirittura antropologica, direi, cioè sì, qualcosa di ancora più grande. Quindi il mondo delle banche, il mondo delle imprese, cerchiamo di fare questa alleanza, perché è necessario capire che se non passiamo da questo tema, che è quello della ripartenza delle nascite, purtroppo crolla tutto. Crolla il sistema fiscale, crolla il sistema sanitario, crolla il welfare, crolla il sistema pensionistico, crolla il PIL. Allora, o capiamo che dobbiamo veramente lavorare tutti, siamo tutti convocati, non è un tema che riguarda solo chi ha i figli, riguarda anche chi i figli non ce li ha, perché anche chi non ha i figli deve fare il tifo per chi i figli ce li ha, perché quei figli poi un giorno non pagheranno la pensione solo ai loro genitori, ma la pagheranno a tutti. Quindi per questo è un tema che riguarda tutti, è il tema centrale del futuro, è la nuova questione sociale. E quindi,
1: anche perché tutto questo, come dice lei, per concludere, ha un impatto sociale, ma ogni nuova nascita è veramente la dimostrazione più profonda di un atto d'amore. Ecco, quindi questo
2: vogliamo. Atto d'amore, e poi c'è una bellezza dietro. Cioè, noi dobbiamo ripartire da questo desiderio. C'è l'amore, c'è il desiderio, dobbiamo creare le condizioni perché si concretizzi.
1: Grazie, grazie davvero,
2: grazie
1: presidente, le sue parole, per il lavoro che farete. Io restituisco la linea a Jody da Roma, in attesa appunto di continuare il racconto qui dal meeting di Rimini. A te Jody, grazie.
0: Grazie, grazie a te Mario, siamo pronti anche a restituirtela, perché sappiamo che sono pronti anche i tuoi nuovi ospiti. Per ora abbiamo sentito le parole di Gigi De Paolo, presidente della Fondazione per la Natalità. Si è sentito questo tema importante, ripartire dalle nascite, queste sono state le parole pronunciate dal presidente della Fondazione per la Natalità. Stiamo seguendo il meeting, la 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, che si sta tenendo in questi giorni e proseguirà fino al 26 di agosto alla fiera di Rimini. E veramente sono tante le testimonianze, i dialoghi, gli approfondimenti, gli incontri, e sicuramente l'amore è il tema principale. Del resto il filo conduttore di questa edizione Leone è affidato all'amor che muove il sole e l'altre stelle, anzi che muove il sole e l'altre stelle, diciamolo come va detto, che è l'ultimo verso della Divina Commedia, scelto proprio come invito a riflettere sulle possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune in una fase storica segnata da tensioni e cambiamenti. E quindi vediamo pronto Mario Benedetto in postazione, questo, in questo gioco in cui ci diamo la linea con grandissimo piacere, la restituiamo a Rimini.
1: Grazie, grazie Giordi, siamo di nuovo qui, è un bel ritmo, insomma grazie, grazie al lavoro, al tuo lavoro e al lavoro della squadra di Roma, e ci consente di far arrivare a tutti voi ascoltatori di Radio 2 le voci del meeting di Rimini. Abbiamo una voce interessante, quella di Franco Cotana, il professor Cotana, che è amministratore delegato dell'RSE, che si occupa di ricerca nell'ambito dell'energia, quindi un tema ampiamente, professore, al centro del dibattito del meeting. Proprio perché parlavamo prima della socialità e del ruolo della natalità in termini, come dire, socio-economici, beh, l'energia è un grande asset, è una grande risorsa a livello sociale.
3: Ma direi di sì, ecco, la transizione energetico-ambientale che stiamo vivendo ci fa vivere anche un'esperienza sociale di questa transizione, perché attraverso per esempio le comunità energetiche rinnovabili, che poi hanno assunto diverse connotazioni sociali ma anche solidali e così via, scopriamo come il cittadino diventa protagonista di questa rivoluzione energetica. Lo diventa intanto in quanto non solo consumatore consapevole, ma anche come produttore, prosumer, anche consumatore produttore, come si dice. E questo è un aspetto. Poi scopriamo il grande interesse qui al meeting dei giovani, che attirati anche dai nostri prototipi che riguardano tanto l'accumulo idroelettrico con il pompaggio dell'acqua da un bacino di valle a un bacino di monte, quando c'è un eccesso di energia, quanto la fusione nucleare. Qui abbiamo un prototipo che fa vedere che la fusione è possibile non solo con il tokamak, con il confinamento del plasma a 150 milioni di gradi con i magneti, ma anche con i laser.
1: Questo per dire che, diciamo, è accessibile e anche sicuro, pensando agli sviluppi energetici, perché poi il vostro lavoro, professore, riguarda fare ricerca appunto nei confronti appunto delle risorse come l'energia, perché questa possa essere il più possibile sicura e accessibile.
3: Esatto, noi come dice il nostro, diciamo, nome, facciamo ricerca sul sistema, l'intero sistema energetico nazionale. Quindi ci preoccupiamo di quelli che sono anche gli assetti della rete e gli aspetti economici e anche di sviluppo degli obiettivi che attraverso l'Europa, ma che noi stiamo perseguendo, tanto nella mobilità quanto nell'efficienza energetica degli edifici, quanto nei vettori energetici come l'idrogeno e le reti elettriche, che è uno dei nostri asset più importanti. Coordiniamo con ISGAN, International Smart Grid Action Plan, diciamo 25 paesi per fare i protocolli e gli standard per far comunicare per esempio i contatori dell'energia elettrica, far sì che le reti si parlino tra loro, assicurando in questo modo la sicurezza del sistema energetico nazionale.
1: Ecco, ma per chiudere, professore, può rassicurarci sul fatto che ci sia la possibilità di avere sempre più un'energia disponibile, accessibile e anche chiaramente sostenibile, non solo economicamente ma anche riguardo appunto l'impatto sull'ambiente e l'impatto sociale?
3: Allora, qui ci troviamo di fronte a un problema abbastanza importante e grande, nel senso che abbiamo di fronte un grande sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili non programmabili come l'eolico e il fotovoltaico, per cui ecco necessità che vengano accompagnate da grandi sistemi di accumulo, che non possono essere solo le batterie ma sono sistemi anche di accumulo stagionale, eccetera. Dall'altra però effettivamente un paese come il nostro e anche come l'Europa, privo di materie prime fossili o di combustibili fossili, sta cercando di avere le opportunità anche sul nucleare, che è una partita che è stata riaperta grazie alla piattaforma che io stesso ho coordinato per il Ministero dell'Ambiente negli ultimi due anni, dalla fine del 2023 al 2025-26. Quindi in questo momento si stanno esplorando tutte le possibilità di produrre energia elettrica attraverso diverse fonti. nessuna in competizione con l'altra, ma si integrano insieme, e questo assicura la sicurezza dell'approvvigionamento e la sicurezza energetica del nostro paese, indispensabile per lo sviluppo economico e sociale dei nostri futuri figli e nipoti. Ecco, quindi bisogna che facciamo una programmazione a medio lungo termine, almeno fino al 2050, a prescindere da chi governerà in questo paese politicamente, e che trovi tutti d'accordo nel dare priorità alla sicurezza energetica e nell'assicurare prezzi accessibili alle famiglie e alle imprese per lo sviluppo economico.
1: Grazie, grazie professore, perché ci ha ricordato come l'energia sia una questione evidentemente sociale che riguarda le nuove generazioni, e quindi che c'è qualcuno, c'è chi come voi appunto si occupa di rendere il tutto più sicuro e accessibile. Quindi grazie per le sue parole, per il lavoro che state facendo e farete.
3: Grazie,
1: e torniamo
3: dottor
1: da Giodi a Roma, e quindi la linea a te, cara Giodi.
0: Grazie.
1: Buon proseguimento di ascolto su Radio 2.
0: Grazie Mario Benedetto, che è in quella di Rimini, e grazie alle parole di Franco Cotana, amministratore delegato di ricerca del sistema energetico. Preziosi gli ospiti in quella di Rimini, e noi continueremo a seguire tutto quello che accade in questa preziosa manifestazione che unisce i popoli. When things are big that should be small.

Ligabue, qualcosa per te. Per te c'è un gelato sospeso, una iniziativa veramente bellissima. Dopo il caffè sospeso napoletano è arrivato anche il gelato, un'iniziativa che è partita da un'associazione, l'associazione Salva Mamme, che sta registrando dei numeri incredibili, un progetto che porta a donare 50.000 gelati all'anno, e nella calda estate di Genova è un classico stagionale, acquista le note appunto della solidarietà questo gelato, che cioè, rifugio perfetto per tutti quanti noi golosi che anche insomma andiamo a, magari a visitare una città come Genova. E allora nel cuore del centro storico c'è una gelateria artigianale che ha dato il via a questo modus operandi, introducendo la logica del caffè sospeso nella propria attività. Quindi il meccanismo è esattamente quello che ci si aspetta, cioè chi vuole può lasciare un gelato pagato in più, pronto per chi in quel momento non potrebbe permetterselo. Quindi veramente lodevole e quindi siamo per collegarci con la fiera di Rimini. Bello. E quindi questa è un'iniziativa genovese che non è isolata, ma fa parte di una rete più ampia. Il gelato sospeso è promosso a livello nazionale da questa associazione, che ogni anno coinvolge diverse città italiane.

0: Madonna, Danceteria su Radio 2, Radio 2 Lounge in compagnia di Giulia Livernini. Salutiamo tanti ascoltatori, in particolare Rosanna e Susanna che stanno tornando dal mare. Poi arrivano delle immagini. Buon pomeriggio Giodi, in occasione della festa del Redentore, sfilata dei costumi tradizionali con temperatura di 32 gradi, un'immagine che rende l'idea della bellezza ma anche del peso del costume e della ricchezza dei gioielli. E effettivamente, insomma, sono dei costumi molto importanti, li vediamo quelli che vediamo in queste immagini che ci ha mandato Piero. Si parla di amore, si parla di disarmare le parole, questa frase mi è piaciuta tantissimo. Si parla di ripartire dalle nascite, si parla di energetico, si parla di tanti temi nella 47esima edizione del meeting dell'amicizia tra i popoli, e noi lo continuiamo a fare grazie a queste preziose interviste nella postazione di Radio 2, dove vediamo un nuovo ospite con il nostro Mario Benedetto, al quale ridiamo la linea. Mario, a te.
1: Se vuoi dirlo in italiano.
2: Eccoci, bentrovati, grazie Jody. Prosegue il racconto dal meeting di Rimini da questa edizione con Sonia Malaspina, che è capo degli affari istituzionali e risorse umane di GLS. In particolare, chiaramente, parliamo di solidarietà. Benvenuta intanto, dottoressa.
1: Grazie a voi di Radio 2.
2: Ecco, in che modo un messaggio di solidarietà viene recapitato da chi fa la vostra attività, diciamo, non solo in modo concreto ma anche, come dire, simbolico ed evocativo, perché qui parliamo di recapitare messaggi di pace, ma anche la solidarietà si fa attraverso appunto anche la consegna di beni di consumo.
1: Assolutamente. GLS Italia è un operatore logistico che opera prevalentemente nel mercato nazionale, quindi serve consumatori finali, clienti finali, serve tante piccole e medie imprese. E può capitare che un pacco non risulti ricevibile, indirizzabile, perché si perde un'etichetta, viene smarrito. È un problema strutturale che tutto il settore logistico sperimenta. Fino ad oggi cosa facevano cosa fa il settore? Chiaramente cerca in tutti i modi di rintracciare il mittente o il destinatario, però c'è una piccola... e molto spesso ce la facciamo, ma c'è una piccola percentuale che rimane e viene definita in gergo pacco orfano.
2: Sì.
1: E allora a questo punto cosa succede? Succede che si attende un certo periodo, ma poi i costi dell'immagazzinamento delle merci in un magazzino sono alti, e quindi gli operatori normalmente procedono allo macero, quindi allo smaltimento.
2: E invece oggi diventa azione di solidarietà.
1: Esatto, grazie a una partnership attivata con Fondazione Francesca Rava, noi rimettiamo, è un salva spreco, rimettiamo

0: all'interno del terzo settore, perché Fondazione Francesca Rava si occupa dell'aiuto a case famiglia distribuite su tutto il territorio italiano, e quindi questi beni vengono aperti e vengono destinati laddove c'è bisogno. Stiamo parlando molto spesso di beni necessari alle famiglie, come passeggini, alimentari non deperibili, piuttosto che dispositivi medici, oppure vengono allestiti dei temporary shop, quindi sì, dei piccoli mercati dove
1: le famiglie possono rivolgersi,
0: ma anche noi possiamo andare ad acquisire beni facendo una donazione, e quindi quelle donazioni vengono poi girate alle famiglie che hanno bisogno, e soprattutto ai minori, perché Fondazione Francesca Rava aiuta i minori in difficoltà,
1: condizioni di fragilità.
0: Esatto.
1: No, questo è molto interessante, dottoressa, perché ci aiuta a valorizzare quello che poi è anche al centro di queste giornate, anche della filosofia del meeting, cioè il ruolo dell'impresa come attore economico, ma anche e soprattutto come attore sociale. Lei si occupa di risorse umane, ecco, vogliamo ricordare anche quanto l'impresa da questo punto di vista possa essere veramente una risorsa per le comunità, soprattutto mi consenta di dire, per le comunità più fragili.
0: Assolutamente, noi abbiamo voluto come GLS, con questa iniziativa rivolta al terzo settore, connettere il mondo produttivo dell'azienda, il mondo profit, con il terzo settore, agganciare quindi la nostra impresa GLS al territorio, uh-huh, e chiediamo alle istituzioni di normare questa, che è una best practice al momento, affinché tutti gli operatori del settore, perché tutti hanno una piccola percentuale di questa tipologia,
1: possono contribuire, perché per intenderci contribuire, questa è una vostra libera scelta, però se diventasse, come dire, regola,
0: allora
1: questa diventerebbe veramente una risorsa, diventerebbero risorse per i più deboli in modo strutturale.
0: Assolutamente, è già avvenuto più di 10 anni fa nel comparto alimentare, dei beni alimentari, che non vanno naturalmente mandati al macero, ma vanno, se congrui, prima della data di scadenza, rimessi nel circolo e messi a disposizione della comunità. Questo vuol dire agganciare le persone che lavorano all'azienda, perché poi noi quello che vogliamo proporre è anche volontariato d'azienda, quindi le nostre persone che vanno ad aiutare il territorio, il terzo settore. Fondazione Francesca Rana ha casa e famiglia in tutta Italia, quindi sì, è possibile fare questa attività su tutto il territorio italiano.
1: Grazie a Sonia Malaspina, grazie per averci raccontato questa che è una best practice, cioè una buona pratica, e speriamo che diventi veramente una buona pratica regolare, condivisa e istituzionalizzata, proprio perché arrivino veramente le energie migliori a chi ne ha più bisogno tutti i giorni. Quindi grazie di cuore, Jody, speriamo che arrivi forte anche lì e arriverà ai nostri ascoltatori questo messaggio di solidarietà, e grazie per averci dato la linea. Proseguo l'ascolto con te in tua compagnia su Radio 2.
2: Grazie, arriva tutto anche qui dagli studi di Roma, di via Asiago, queste preziosissime interviste di Mario Benedetto in quel di Rimini, e ringraziamo quindi anche Sonia Malaspina, Chief People Officer and Corporate Affairs GLS Italia. E allora noi proseguiamo il pomeriggio di Radio 2 Lounge con una cantautrice e produttrice italiana in arte, Bird, ma lei è Alice Bisi, e questa è Più in Alto su Radio 2 Lounge.

Bird più in alto su Radio 2, Radio 2 Lounge alle 17:49 minuti di questa domenica 23 agosto. Abbiamo parlato dei compiti delle vacanze che sono lì imminenti, ma intanto ci colleghiamo in continuazione con quel di Rimini dove si parla di amore, di disarmare le parole, di occuparsi dei giovani. Oggi diciamo il tema centrale è i giovani in varie sfaccettature, e chissà che cosa avrà pensato questo giovane che si è visto una punizione non da poco per aver giocato un po' troppo a un videogioco. Allora, si sa che i genitori sono alle prese molto spesso anche con i propri bambini che sono lì, che non vogliono staccarsi dai videogiochi o dal cellulare. Un bambino di 11 anni a un certo punto ha chiesto addirittura perdono in lacrime al papà, perché questo padre lo avrebbe costretto a giocare per 17 ore ai videogiochi senza dormire, e tutto questo perché aveva disobbedito. E allora aveva deciso di punirlo in questa maniera, una scelta educativa che insomma, è piuttosto discutibile, che insomma si rifà alla legge del contrappasso. Il ragazzino era stato sorpreso a giocare con il telefono a letto ben oltre l'orario consentito, quando insomma avrebbe dovuto andare a dormire e riposare. Punizione non è che ti tolgo il telefono, no, vuoi giocare? Allora continui a giocare, e lo fai per 17 ore senza interruzione. Allora voi immaginate, dopo 17 ore questo ragazzino a un certo punto aveva gli occhi ovviamente che gli lacrimavano, mal di testa atroce, ha chiesto in lacrime, ha implorato il permesso di smettere di giocare, e il padre ha filmato tutta questa punizione, l'ha pubblicata, guarda caso, sui social, e ovviamente questa situazione è diventata virale. Ma è una situazione anche che, come è facile intuire, divide il pubblico, chi è d'accordo e chi pensa che forse il papà abbia un filino esagerato.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld. 2-2.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io sono te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
8: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
7: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
9: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 17.56, apriamo in A4 Brescia-Padova in Lombardia, tra Brescia Est e l'allacciamento con la A21 in direzione Milano, dove si registrano 3 km di coda a seguito di un incidente. Traffico intenso invece in A22 in Emilia-Romagna tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in direzione Modena, dove si registrano code. Andiamo proprio in A1 tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, si segnala un incidente tra due auto che causa al momento rallentamenti. In A14 Bologna-Ancona tra Pesaro e l'allacciamento con la A1 in direzione nord sono presenti code per i flussi intensi e il tempo di percorrenza stimato è di 3 ore. Andiamo ora in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Firenze-Scandicci e l'Astra-Signa in direzione Livorno si registra un incidente. Chiudiamo infine tornando in A1 sul tratto Roma-Napoli tra Frosinone e Valmontone in direzione Roma si segnalano code con tempi di percorrenza di 40 minuti. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com. 2-2.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 2-2.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno €499 e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Madame, mamma non mamma, è solo un gioco. E insomma, non è tanto un gioco, è un gioco quello del cellulare, che ovviamente va monitorato, soprattutto quando poi si esagera a stare davanti a questi cellulari o comunque anche ai videogiochi, e quindi i genitori devono cercare di regolare un po' anche gli hobby dei propri figli. In questo caso però abbiamo raccontato una storia abbastanza singolare, che arriva da un padre che ha costretto il figlio a giocare 17 ore ai videogiochi senza dormire, dopo che lui era stato sorpreso a giocare con il telefono a letto ben oltre l'orario consentito. Allora, invece di togliere il telefono, gli ha detto: continua a giocare per 17 ore senza interruzione, fino a che è stato il figlio a implorare il padre di togliergli il telefono. Una notizia che divide il pubblico, e anche qui negli studi di Roma di Radio 2, insomma, ci interrogavamo su quanto poi le punizioni possano essere utili o meno, ma arrivano le vostre opinioni, i vostri messaggi al 3487 300 200. C'è chi ci scrive, come Gabriella: questo genitore merita una punizione severa, un imbecille, scrive proprio così, una punizione deplorevole che condanno, non è così che si educa, anzi è stata una pratica anche violenta, un padre immaturo come tanti, per non parlare della pubblicazione di questa bravata. Inqualificabile per Gabriella, ma non solo per Gabriella, perché anche l'aspetto poi di pubblicare il video di lui che implora il padre è un punto da non sottovalutare, e Giovanna ce lo spiega secondo me molto bene in questa nota audio. Sentiamo.
1: Sono Giovanna da Bergamo. Non mi stupisce che questo bambino sfori rispetto alle regole sull'utilizzo del telefonino, ma con un genitore che pubblica anche lui a sua volta i risultati dei suoi metodi educativi, cosa aspettarci da questo genitore? Che il bambino si sappia regolare. Arrivederci a tutti.
0: Ciao ciao Giovanna, arrivederci a te. E allora dite la vostra al 3487 300 200, da che parte state, anche se insomma mi sembra abbastanza unilaterale, però è proprio questo il punto forse che Giovanna e anche Gabriella hanno colto, è il fatto che poi insomma i genitori dovrebbero dare il buon esempio. Allora già la punizione insomma è opinabile, ma poi in più pubblicare il video, a questo punto io ti chiedo di non giocare, io stesso uso quel mezzo per comunicare?

0: As long as you're next to me.
1: Direttamente dall'America, questo cantautore statunitense Devandra Ben Hart su Radio 2, le 18:07 a parlare di punizioni singolari, un papà che costringe il figlio a giocare 17 ore ai videogiochi senza dormire dopo averlo sorpreso a letto ben oltre l'orario consentito quando avrebbe dovuto riposare. Quando dico che questa notizia divide perché arrivano messaggi invece a favore del metodo punitivo di questo papà, quindi sentiamo cosa dice per esempio Luca e sentiamo questa nota audio.
2: Ciao, allora io non sono così drammatico e drastico come tanti radioascoltatori, ma chissà questo padre, no, quante volte avrà beccato il figlio a fare sta storia di giocare oltre il limite, oltre il tempo consentito. Ne sono praticamente certo e convinto, poi dipende da tante cose, dipende anche dal rapporto che esiste col figlio, quindi la trovo veramente, anzi, una cosa molto divertente, quasi una sfida, ok? Tu vuoi giocare come piace a te, quanto piace a te, adesso ti sfido io, adesso giochi per tutto il tempo che ti dico. Quindi attenzione a dare sempre questi giudizi così senza conoscere le situazioni. Ripeto, probabilmente era un padre tra virgolette esasperato, come lo siamo un po' tutti d'altronde con questi cellulari.
1: Lo siamo
2: quindi
1: un po' tutti con questi,
2: sempre le impressioni.
1: Con questi cellulari, ci scrive evidentemente un papà Luca. Sì, sicuramente, insomma, nessuno giudica, ci mancano degli elementi, però la punizione in sé forse è un filo violenta, un po' esagerata, e infatti qualcuno aggiunge l'immaturità, l'esibizionismo di questo genitore in questione, inadeguato al ruolo di primo educatore, uno stolto. Insomma, c'è chi ha questo tipo di opinione e chi ha invece esattamente il contrario. Stefania: ma perché criticare un padre che ha dimostrato al figlio quanto sia pericoloso non osservare le regole? Gli ha fatto provare che cosa succede se si esagera con qualcosa che, anche se piace, potrebbe nuocere. Non bisogna avere paura di punire, il fatto che lo abbia pubblicato non è neanche condannabile, ormai si pubblica qualsiasi cosa, non è diverso da pubblicare video di compleanni o altro. E divide questa notizia. Abbiamo ancora una nota audio, altri messaggi, li ascoltiamo tra poco. Continuate a dire la vostra al 3487 300 200.

0: Love Sober su Radio 2, Radio 2 Lounge, a dividere un po' il pubblico, a sentire le vostre opinioni riguardo a una punizione insomma un po' singolare, ma ne continueremo a parlare tra poco, perché ritorniamo alla fiera di Rimini, vediamo la nostra postazione di Radio 2, vediamo ancora un ospite con il nostro Mario Benedetto a cui diamo la linea. A te la linea, Mario.
1: Eccoci Jody, siamo qui, siamo tornati. Eccoci, vi sento, mi sentite? Siamo tornati qui in vostra compagnia e come vedete abbiamo Cecilia, che è una volontaria e che lavora quest'anno all'edizione di quest'anno del meeting di Rimini. Benvenuta Cecilia.
2: Grazie.
1: Allora, raccontaci un po' che esperienza è, intanto se per te è la prima volta qui al meeting.
2: No. Vengo al meeting da quando sono piccolina, da qualche anno faccio la volontaria.
1: Ecco, e quest'anno diciamo l'arrivo del Santo Padre è stata un'esperienza e chiaramente un'emozione speciale per tutti. Sì. E cosa puoi raccontarci di questa esperienza in particolare e poi di quella da volontaria in una manifestazione così partecipata?
2: Beh, io sono stata anche molto fortunata, nel senso che sono stata scelta per fare servizio d'ordine nel grande auditorium, per cui è stato molto emozionante. In parte anche commovente per me vedere l'attenzione del Santo Padre e ci siamo sentiti voluti bene.
1: Sì, poi ecco, si è rivolto ai ragazzi in modo molto diretto, informale, veramente diciamo sentito.
2: Sì,
1: credo sia arrivato anche a voi.
2: È stato emozionante per me, poi lo avevo a pochi metri, per cui ero sotto al palco e è stato molto emozionante averlo lì.
1: E tu cosa fai, diciamo, a parte questa esperienza di volontaria nella vita di tutti i giorni, di cosa ti occupi? Cosa
2: io
1: fai?
2: Sono un insegnante alle scuole medie.
1: Ah,
2: di
1: così
2: lettere.
1: Giovane, quanti anni hai? Possiamo
2: 26.
1: Chiedere? E sei già insegnante?
2: Sì.
1: Sei, diciamo, quale esperienza e che anche emozione porti della vita di tutti i giorni qui al meeting, anche perché il significato un po' del confronto tra una con i giovani, giovanissimi di una giovane, possiamo dire, ecco, è anche quello che un po' arricchisce un'esperienza quotidiana, ma soprattutto un'esperienza come quella del meeting, che alla fine è fatto per parlarsi tra generazioni anche.
2: Sì, sicuramente il mio lavoro mi aiuta, sono abituata alla dimensione del servizio, di mettersi a servizio di altri, questo mi piace molto e sono abituata al fatto che quando c'è un luogo bello è da costruire, di mettermi a disposizione. Questo per me è venuto naturale. E, sì, questo direi. E poi l'accoglienza direi che è forse lo spirito più evidente del meeting.
1: Sì, è così. Ed è un'esperienza che ti aiuta, ecco, fai un po', come dire, le scorte di emozioni e anche un po' le scorte di nuove esperienze che poi credo ti aiutino anche per il lavoro che fai.
2: Certo, assolutamente.
1: Quando tornerai tra i banchi, però nelle vesti ovviamente. Come si apprende anche dai più giovani, però insomma c'è anche una responsabilità nel trasferire non solo concetti ma anche esperienze, quindi porterai anche insomma dopo questa esperienza qualcosa in più da condividere con i tuoi ragazzi, possiamo dire così,
2: sì.
1: Ragazze.
2: Quello che c'è qui sicuramente è come se illuminasse poi un po' anche tutto il resto dell'anno, come se fosse una luce che in qualche modo poi naturalmente mi viene da portare agli altri.
1: Grazie, noi hai introdotto una parola nuova, abbiamo preso tra virgolette l'impegno con il Cardinal Zuppi di disarmare le parole, siamo in una radio, siamo sulla visual e quindi disarmare le parole significa anche arricchire il nostro vocabolario, il vocabolario di queste giornate con parole nuove, ecco, quella dell'illuminare, della luce, la introduciamo grazie a te.
2: Grazie.
1: E quindi buon proseguimento di meeting.
2: Grazie mille.
1: Grazie a Jody, grazie a voi da Roma e ci ricollegheremo a breve per proseguire il racconto del meeting, intanto buon proseguimento di ascolto.
0: Grazie Mario Benedetto e abbiamo parlato tanto di giovani, quindi abbiamo ascoltato la voce giovane di una volontaria del meeting di Rimini, ovvero Cecilia Forestan, quindi ritorneremo a Rimini tra poco. Ora c'è Prince con Kiss su Radio 2.

0: Kiss Prince, le 18 e 20 minuti scattate in questo istante, domenica 23 agosto, e allora ci colleghiamo nuovamente a Rimini con il nostro Mario Benedetto. Bel direttore. Mario Benedetto, che è pronto in postazione con un nuovo ospite, vediamo apparire anche il nostro direttore Giovanni Alibrandi, e quindi a questo punto diamo la linea all'intero gruppo, salutando anche il direttore Giovanni Alibrandi. Accettato.
1: Eccoci, grazie Jody, siamo tornati qui, grazie per la linea. Appunto, è un momento, è il meeting del dialogo e del confronto, e sono grandi occasioni di confronto. Ne abbiamo una nuova con il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Gianzanti. Benvenuto presidente ai microfoni di Radio 2.
2: Grazie, buon pomeriggio.
1: Ecco, potranno seguirci, appunto ascoltarci su Radio 2 e vederci anche sul canale 202 attraverso la nostra visual. Presidente, non è la prima volta per lei e per Confagricoltura al meeting, e qual è il messaggio alla luce anche della visita e delle parole importanti in termini appunto di impatti socio-economici del Santo Padre e spirituali per l'appunto, qual è il significato importante della vostra presenza e il messaggio che portate qui in questa edizione?
2: Ma quest'anno ancora di più, se pensiamo appunto a ciò che sono state le parole del Santo Padre, ma soprattutto il ruolo che l'agricoltura ha sempre avuto, ma per molti sconosciuto. Oggi l'agricoltura non è solamente un settore economico, oggi l'agricoltura a tutti gli effetti è un'attività economica, sì, ma dall'altra parte un settore strategico. Avere la disponibilità dei beni alimentari in un momento difficile, che da una parte è fortemente condizionato dal cambiamento, dagli effetti del cambiamento climatico, dall'altra parte dalle guerre nel mondo, si sta dimostrando sempre di più che quei paesi forti hanno un'agricoltura forte. I paesi deboli, anche e soprattutto negli organi costituzionali, hanno un'agricoltura debole. Quindi oggi bisogna tornare a investire sull'agricoltura. Avere la disponibilità dei beni alimentari significa garantire democrazia, significa garantire prezzi giusti per i consumatori, ma soprattutto stabilità. Chi non è in grado di farlo ovviamente subisce il mercato, mercato condizionato appunto dalle guerre piuttosto che dal cambiamento climatico.
1: Giusto, assolutamente, parla di stabilità e di accessibilità, che sono due parole chiave. Ecco, abbiamo parlato presidente anche in occasione appunto di questa edizione del meeting con la presenza di Radio 2 del ruolo delle imprese e anche dell'associazione come fattore non solo economico ma sociale. Abbiamo parlato, e ormai è chiaro, il ruolo dell'agricoltura che impatta, diciamo, per oltre il 20% sul nostro PIL, e quanto mai sociale si fa il ruolo dell'impresa quando si parla appunto di prodotti come appunto quelli che finiscono sulla nostra tavola. C'è spazio ancora per un impegno ulteriore in favore della sostenibilità sociale, di uno sviluppo che sia armonioso ed accessibile, come lei diceva, per tutti?
2: Ma direi che sarà fondamentale in futuro. In questo ovviamente il progresso tecnologico fatto dalla digitalizzazione, dalla scienza e dalla ricerca consentiranno a tutti gli agricoltori di essere sempre più performanti, produttivi e rispettosi ovviamente di quelle che sono le stagioni naturali e della naturalità delle produzioni. In questa dinamica è altrettanto evidente che l'agricoltura, oltre che essere un'attività economica, svolge una funzione sociale unica. Fare l'imprenditore in una grande città, siamo tutti imprenditori in una grande città, quando si esce dalle grandi città sono pochissimi i settori economici sempre presenti. Uno di questi è l'agricoltura, non c'è comune d'Italia in cui non c'è un agricoltore. L'agricoltura ovviamente garantisce la stabilità dei territori, la manutenzione dei territori e soprattutto la società dei territori, la socialità dei territori, perché quelle aziende agricole nelle aree più interne e meno conosciute sono delle vere e proprie comunità, rurali ma comunque comunità, che garantiscono i negozi di prossimità, il piccolo bar, l'ufficio delle poste, la banca e le scuole. Ecco, in questa dimensione gli agricoltori oggi coltivano il territorio tutto, e come in Italia ancora meglio, creando grandissimo valore aggiunto. Siamo il primo paese in Europa per valore aggiunto prodotto, unici per la straordinarietà delle nostre produzioni, tanto che in 10 anni, lei lo ricorda perché abbiamo lavorato insieme, 10 anni fa ad Expo facevamo conoscere il grande Made in Italy, esportavamo 28 miliardi di euro, dopo 10 anni siamo a 73 miliardi. Ecco, siamo cresciuti più di quasi 50 miliardi in export.
1: Grazie per aver ricordato questi dati, presidente, perché ci ricorda appunto l'impatto economico, ma anche appunto gli effetti di benessere diffuso che questo settore è in grado di produrre. Quindi la ringraziamo per questo messaggio e per l'impegno appunto in favore di uno sviluppo sostenibile e sociale. L'agricoltura c'è e ci sarà, potremmo dire, soprattutto quella italiana.
2: Ma l'agricoltura sempre ci sarà, finché c'è civiltà ci sarà agricoltura, perché abbiamo l'obbligo, l'impegno di dover comunque produrre un qualcosa di essenziale, unico, che è il cibo, e quindi finché c'è civiltà ci sarà l'agricoltura.
1: E l'Italia rimarrà evidentemente, come dire, un faro grazie all'impegno delle sue imprese. Quindi grazie al presidente della Confagricoltura Massimiliano Gianzanti, a voi a Roma la linea e buon proseguimento, grazie cara Jody.
0: Grazie,
1: buon
0: grazie.
1: A tutti voi.
0: E ci ritroveremo tra poco in diretta con Rimini e ringraziamo il presidente della Confagricoltura Massimiliano Gianzanti. Abbiamo sentito anche le sue parole in queste interviste direttamente dalla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che si sta tenendo alla Fiera di Rimini e che andrà avanti ancora fino al 26 di agosto. Ora su Radio 2, Santa Marea.

0: Santa Marea non ci si ama solo in primavera, l'amore va coltivato sempre, ogni giorno, e lo stiamo raccontando anche nelle varie forme, e l'amore sviscerato anche nei vari settori tematici dove insomma si traduce in azioni anche concrete, quello che stiamo sentendo anche tra i tanti ospiti del nostro Mario Benedetto, che è in quel di Rimini, e gli ridiamo immediatamente la linea con grande piacere.
1: Eccoci Jody, grazie. Sì, come vedi, come possono ascoltare appunto i nostri amici ascoltatori o chi è in visione sul canale 202, è una giornata molto ricca e presenze importanti. Abbiamo qui un ospite gradito che è Davide Prosperi, presidente della Compagnia delle Opere, quindi grazie.
2: Andrea della Bianca,
1: scusa, è il bello della diretta, perché insomma mi è arrivato un messaggio e mi ha portato sulla cattiva strada. Grazie presidente della Bianca. Parliamo intanto di Compagnia delle Opere, che chiaramente è una presenza fondamentale, fissa qui al meeting. Raccontiamo ai nostri ascoltatori chi siete e qual è il messaggio in particolare che portate in questa edizione del meeting.
2: Grazie dell'invito. Compagnia delle Opere è una realtà associativa che oggi compie 40 anni di storia e racchiude imprese profit, realtà del terzo settore e opere educative. Oltre 10.000 imprese a livello italiano, è presente sul territorio nazionale con oltre 20 sedi e in quasi buona parte dell'America Latina, Spagna e Portogallo. Da cosa è nata? È nata dall'idea che una compagnia umana possa essere un aiuto anche sul tema del lavoro. Il nostro claim è un criterio ideale, un'amicizia operativa. Cioè, qual è l'ideale per cui noi costruiamo le nostre imprese, le opere sociali, le scuole? Cosa vogliamo contribuire col nostro lavoro per la costruzione di un contesto economico sociale che sia più positivo?
1: Il vostro presidente è un contributo, lo diceva lei, a livello sociale importante e soprattutto costante, perché poi ricordiamo la finestra del meeting, ma non è l'unica in cui la vostra azione a livello sociale impatta in modo diffuso e concreto.
2: Il meeting per noi è l'apice dell'esposizione di alcuni contenuti, è la possibilità di incontro di tante persone, ma come dicevi è la possibilità che poi tutto l'anno si possano approfondire i temi che qua emergono o qui arrivare all'apice di temi lavorati durante l'anno. Sicuramente per noi il tema dell'educazione, della formazione e del lavoro sono centrali rispetto alla nostra attività, e capiamo che in questo momento di trasformazione tecnologica ci è richiesta una responsabilità di scelta che abbia una traiettoria per i prossimi anni. L'avvento dell'intelligenza artificiale, questa trasformazione cambia il modo di formare, di lavorare, delle competenze da mettere in atto, e quindi un confronto per decidere quali scelte prendere è necessario e fondamentale, e al meeting e durante tutto l'anno è un fattore per noi fondamentale.
1: Sì, è un appuntamento in cui si guarda al futuro, presidente, ed è, lo ricordiamo, anche la funzione della vostra attività, dell'attività d'impresa, guardare insomma con i piedi nel presente e l'occhio rivolto al futuro. È molto interessante quello che dice, però, perché porta a fare tra virgolette un passo allo step precedente all'ingresso nel mondo del lavoro, ovvero quello della formazione. Ecco, qui questi momenti di confronto e l'impresa giocano un ruolo, soprattutto anche sostenuti dall'associazione, giocano un ruolo, possiamo dire, che è al centro di una vera e propria alleanza. Forse questo è un messaggio con cui appunto da attori economici, ma non solo, possiamo concludere una riflessione che riguarda non tanto e non solo l'individuo, ma la comunità in cui è scritto.
2: È perfetto, è un'alleanza che oggi è richiesta, e devo dire che anche l'ultima iniziativa del 4+2 sulla formazione tecnica mette proprio in atto questa alleanza. Oggi occorre una competenza che si acquisisce, quasi ora di cambiarla, paradossalmente. Sì. Il ciclo di vita medio di una competenza è 4-5 anni.
1: È il ritmo della tecnologia, chiaramente.
2: È il ritmo della tecnologia che impone la capacità di saper cambiare, la capacità di saper guardare e innovare. Oggi, quando si impara una cosa, più che essere il momento in cui la trasferisci, è quasi il momento in cui la devi cambiare. Questo fa sì che oggi le competenze umane siano forse più importanti delle competenze tecniche.
1: Ecco, possiamo dirlo proprio in chiusura, presidente, ricordando che l'innovazione molto spesso preoccupa rispetto al ruolo dell'uomo e della persona, soprattutto, e nell'enciclica papale, appunto Magnifica Humanitas, viene ricordato esattamente questo, quello che dice lei, e mi sento di sottolineare. Cioè, in un momento in cui la trasformazione è veloce, l'innovazione è una certezza e si moltiplica in termini di piattaforme e presenze, l'uomo, la persona, resta non a livello solo così teorico, ma concretamente e sostanzialmente al centro.
2: La persona al centro non è teorica, è l'unica possibilità che possa governare il cambiamento e governare la tecnologia. Oggi abbiamo una tecnologia potentissima, velocissima, occorre aumentare la capacità della persona per governare questo cambiamento. E per noi è essenziale, non si può aver paura della tecnologia, non si può essere passivi rispetto alla tecnologia, bisogna essere più capaci di un livello umano e personale per poterla conoscere e implementare.
1: Esatto, ricordando soprattutto appunto per concludere davvero il ruolo dei giovani, sono stati, voi avete diciamo organizzato più momenti di confronto, mi ha colpito anche quello che ha riguardato le nuove generazioni dal vostro punto di vista, dal punto di vista anche della giovane impresa rappresentata dalla Presidente Giovani Imprenditori, che ha parlato di giovani come terre rare. Ecco, forse il vostro lavoro dimostra esattamente questo.
2: I giovani sono una grande risorsa, sono il futuro del paese, per cui l'investimento su di loro è necessario, a partire dalla scuola, dalla formazione e dal mondo del lavoro. Occorre un'alleanza tra generazioni, non è un'alternativa chi ha più esperienza con chi è giovane, ma oggi chi ha più esperienza può trasferire l'esperienza, la capacità di comprendere i giovani, una capacità anche di avere un'affinità con le tecnologie, una freschezza di lavoro, la cui alleanza è un fattore economico vincente. Questo per noi è una sfida in cui ci sono degli adulti e dei giovani che sono compagni di strada nella stessa sfida.
1: Molto importante, perché spesso si guarda i giovani come una popolazione tra virgolette da accontentare, in realtà prestare attenzione ai giovani significa prestare attenzione alla società tutta, perché appunto il loro contributo riguarda tutti noi. Grazie per averlo sottolineato in chiusura, grazie ad Andrea Della Bianca per il suo contributo e per quello che fate e farete. Noi torniamo da Giodi a Roma dai nostri ascoltatori su Radio 2.
0: Grazie ad Andrea Della Bianca, presidente della Compagnia delle Opere, ospite del nostro Mario Benedetto in quelle di Rimini. Ci piace tanto questa frase, alleanza tra le generazioni, i giovani e i meno giovani, diciamo così, diversamente giovani devono comunicare tra di loro l'esperienza con la freschezza, ed è lì il punto di incontro e di vittoria.

0: un pomeriggio, un weekend che è stato all'insegna di tantissime interviste e di tutto quello che sta accadendo in quel di Rimini per questa 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, e eravamo rimasti appesi con alcuni messaggi riguardanti ancora la storia del papà che punisce il figlio con 17 ore addirittura, lo obbliga a controllare, cioè a giocare ai videogiochi al telefono dopo che era stato trovato sorpreso a giocare con questo telefono a letto oltre l'orario consentito, e quindi invece di togliere il telefono gli ha detto tieni, te lo giochi per 17 ore fino a che lui ha implorato il figlio ha implorato il padre per smettere di giocare al telefono. Divide, è una notizia che divide, è una punizione che divide, siete proprio esattamente a metà con i vostri messaggi. Vado a leggere anche quello di Giacomo 73, un abbraccio. Penso che questo padre abbia più problemi del figlio, questo metodo che si riduce a una semplice umiliazione non ha nulla di educativo e costruttivo, e questa è l'opinione di Giacomo. Sentiamo anche Daniele cosa ci dice in questa nota audio.
1: Daniele dal Lago di Varese, sapete da dove si evince che questa è una notizia fake? Dal fatto che chiunque
0: non ci crede.
1: Prova a obbligare un bambino, adolescente o chi per esso a fare qualcosa, sapete cosa ottiene? Zero. Se il bambino adolescente o chi per esso non ha voglia di fare qualcosa, non lo farà mai. Quindi questo non può essere andato avanti tot ore a giocare se non aveva voglia. Andrebbe avanti se nessuno gli dice non farlo, allora è diverso. Ecco, quindi non ci credo proprio, no.
0: E Daniele, giustamente, con il suo spirito critico, molto spesso magari ci azzecca pure, noi vi riportiamo curiosità dalla rete, e se sia effettivamente accaduto o meno, insomma sono notizie pubblicate dai giornali, ma non sarei così tanto sicura di essere lontani dalla realtà. Può essere un metodo punitivo singolare, criticabile, molti l'avete criticato, anch'io voglio dire la mia, mi sembra veramente eccessivo come forma di punizione, però insomma potrebbe anche essere accaduto.

Giovanotti e Gabri Ponte, DNA su Radio 2, le 18:42 minuti. Salutiamo anche la parte tecnica, Fabio Melis, che ci ha raggiunto in quest'ultima ora insieme fino alle 19 con Giorgio Rivernini, Radio 2 Lounge.

0: Sam Manon Moon su Radio 2, vediamo in postazione Mario Benedetto, vediamo la postazione di Radio 2 in quel di Rimini e vediamo ancora un ospite, quindi diamo a Mario la linea. Mario, ci senti? Noi ti vediamo,
1: eccoci,
0: ti diamo
1: Giorgi,
0: a te la linea.
1: Eccoci. Bentrovati, siamo tornati in una delle piazze centrali del meeting con una, mi sento di dire, delle persone e personalità centrali, non solo di questa edizione, che è Stefano Lucchini di Intesa San Paolo. Grazie, grazie dottor Lucchini per la sua presenza ai nostri microfoni e aver trovato il tempo di dedicare questi attimi a delle parole importanti.
2: E grazie a voi, grazie soprattutto perché quando c'è la RAI noi siamo già su quello contenti, grazie. Il fatto di essere in una possibilità di dare un contributo, soprattutto perché per il lavoro che fate, un lavoro straordinario, poi la radio è tutto.
1: Esatto.
2: Quindi
1: aiuta.
2: È veramente un qualcosa di straordinario la radio.
1: Grazie, grazie davvero, perché aiuta a far arrivare le parole, insomma, il più lontano possibile, a battere le barriere. Ne parlavamo prima con il Cardinal Zuppi e stiamo cercando appunto di disarmare le parole. Ecco, in questa edizione del meeting, dottor Lucchini, c'è una grande attenzione, riprendendo appunto l'ultimo verso del Paradiso dantesco, nei confronti dell'amore, senza retorica ma con grande concretezza, a partire dalla presenza che ha reso speciale questa edizione, ovviamente la presenza del Santo Padre.
2: Devo dire che ecco, la parola amore naturalmente significa unire. Io credo che oggi, soprattutto alla luce di queste grandi innovazioni che stiamo vedendo, ma che abbiamo sempre visto nella storia, siamo in un momento talmente particolare per cui ecco, la parola amore è quella che ci aiuta. E ci aiuta nel senso che un paese sicuramente è libero se guarda la difesa, guarda indipendente sotto un aspetto di strutture energetiche, di energia, ma se non c'è un'attenzione verso il sociale, e questo un po' il Papa ce l'ha anche detto, cioè bisogna avere quel coraggio di immaginare il futuro. Quindi se siamo preoccupati su alcune cose, perché certamente le evoluzioni e le innovazioni preoccupano sempre, ma poi ci saranno tante condizioni che ci permetteranno di aiutare e di fare in modo che queste vengono cavalcate in senso positivo. Io sono positivo su questo, no? Io credo che la più grande rivoluzione forse sia stata l'invenzione della stampa. Voi pensate che per la coscienza di una persona, quando un orefice di Magonza decide, anziché di incidere gioielli, ma di incidere delle lettere mobili, no? Dei caratteri mobili, e inventa la stampa, è stata una cosa straordinaria per quel periodo, nessuno avrebbe mai pensato. Oggi chiaramente è un'innovazione che ci porta a una velocità del cambiamento molto più rapida rispetto a quella, e quindi bisogna stare attenti e bisogna cercare di cavalcarla nel modo giusto.
1: Il tema dell'innovazione, dottor Lucchini, che ritorna, abbiamo ricordato proprio l'enciclica papale Magnifica Humanitas, che parla di innovazione e parla ancora di questo, e il suo, diciamo, le sue parole su questo possono essere veramente rilevanti. Perché? Perché in un momento in cui evidentemente l'innovazione trasforma segmenti di società e di vita, la persona rimane presidio e la comunità fatta di persone diventa non solo, e questo va detto in favore non solo degli attori economici, ma attori economici che grazie a questa dimensione si fanno sociali. Quindi e qui l'edizione del meeting di quest'anno ricorda anche il ruolo dell'innovazione come motore di sviluppo non solo individuale ma di benessere diffuso.
2: Assolutamente d'accordo, su questo non si può che essere d'accordo, nel senso che obiettivamente siamo in una situazione dove per la prima volta abbiamo molta chiarezza su quello che deve essere la persona umana. Cioè rimettere al centro l'umano, non scordarlo mai, questa è sicuramente la cosa più importante ed è quello che nella storia ha salvato sempre, anche dalle grandi crisi, quindi credo che sia una grande opportunità. Poi sentire e ascoltare il Papa che sprona sull'avere coraggio, credo che sia una cosa assolutamente straordinaria e fantastica. Pensare che oggi, ecco, se dovessi dire chi sono i padroni del mondo, chi potrebbero essere?
1: Esatto.
2: I padroni del mondo potrebbero essere proprio i giovani, anzi devono essere i giovani, alla luce di quello che ci ha detto il Papa. E noi dobbiamo fare in modo, noi che siamo più anziani, dobbiamo fare in modo che di dargli le opportunità e essere consapevoli dei potenziali rischi che ci sono in giro. Ma i giovani, io credo che abbiamo una bella gioventù e quindi bisogna cercare di coltivarla e dargli l'opportunità di crescere.
1: Ecco, come diceva per chiudere dottor Lucchini, i padroni del mondo esattamente è uno dei segmenti al centro del dibattito del meeting, ed è interessante dire e pensare alle nuove generazioni non solo come fetta di popolazione a cui destinare un'attenzione come per rendere semplicemente omaggio, ma perché quella fetta di popolazione è quella che avrà la responsabilità di tutte noi sulle proprie spalle.
2: Assolutamente sì, questo senz'altro, ma questo si ha se c'è anche uno scambio consapevolezza, ma sicuramente uno scambio di fiducia. Ecco, non dobbiamo perdere la fiducia.
1: Pensi che abbiamo inaugurato questo ciclo di interviste con la presenza del presidente Scholz, che ha parlato della fiducia come una delle parole chiave di questa edizione. Quindi, come vede, il suo intervento ricollega i puntini.
2: Fa molto piacere, perché poi se noi riusciamo a fare connecting the dots, come si dice in inglese, sì. Ma questo è fondamentale, però consapevolezza, fiducia, ma soprattutto dare la possibilità ai giovani di riuscire a immaginare il futuro, perché chi sa immaginare il futuro sa che deve essere coraggioso per farlo, però dobbiamo sono loro che ci salveranno probabilmente se ci sono dei rischi.
1: E se daremo fiducia, per l'appunto le sue parole sono una delle testimonianze migliori di questa edizione. Grazie dottor Lucchini, grazie davvero.
2: Voi,
1: abbiamo ancora una volta insomma disarmato le parole, come ci ha invitato a fare il cardinal Zuppi. Grazie al dottor Lucchini abbiamo parlato di fiducia, che con fiducia noi restituiamo a voi non solo le parole ma anche l'emozione da questa piazza, dal meeting. E quindi buon ascolto agli ascoltatori di Radio 2, linea Roma, linea Jodi, e grazie, buon proseguimento sui nostri canali.
0: Grazie a Mario Benedetto, grazie al tuo ospite Stefano Lucchini di Intesa San Paolo. Rimettere al centro l'umano, non perdere di vista l'umano, e poi largo ai giovani protagonisti del nostro futuro, senza ombra di dubbio.

0: Corrado, I'm Like a Bird, a chiudere questo appuntamento speciale di Radio 2 Lounge. Dico speciale perché in questo weekend abbiamo veramente raccontato a fondo tutto quello che è accaduto anche in queste giornate importanti, soprattutto quella di ieri con l'arrivo di Papa Leone XIV a Rimini per questa 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, che andrà avanti ancora fino al 26 agosto. Radio 2 c'è stata, e c'è stata grazie a tutti e tutta la squadra, quindi grazie anche a Luca Cucchetti, grazie a Fabio Maris alla parte tecnica e a Matteo Tarquini che ci ha ripreso dalla visual. Da Giodia Livernini è tutto, l'appuntamento al prossimo weekend sempre qui su Radio 2, ciao!
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
2: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
3: 2-2.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Rai Radio 2.
8: Sono le 19:30.
9: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: Rai GR2.
11: Il governo concede 2 giorni in più per gli sconti sul gasolio con un decreto firmato dal ministro Giorgetti. Il prezzo ribassato del diesel viene prorogato fino al 26 agosto. La misura per evitare la stangata sul controesodo. Piante Dosi ferma la Sea-Watch 5 per 1 mese e mezzo, non ha cooperato con la Guardia Costiera Libica. È vero, noi non collaboriamo con i criminali, replica l'organizzazione umanitaria. Amatrice, Arquata del Tronto, Accumoli, domani saranno 10 anni dal terremoto che ha ucciso più di 300 persone, cancellando case e vita nel centro Italia. Alla commemorazione presente anche la Premier Meloni. Taranto, mentre vanno avanti i giochi del Mediterraneo, la star dei turisti è un atleta vissuto oltre 2000 anni fa, forse vincitore alle Panatenee di Atene. E dalla città pugliese tante altre medaglie azzurre, ma c'è anche il calcio con la prima giornata di Serie A, la Formula 1 con la vittoria di Norris in Olanda e la pallavolo. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Dicevamo dunque delle 48 ore in più per lo sconto sul gasolio.
12: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, un meccanismo che sfrutta l'extra gettito IVA, prorogando di 2 giorni, il 25 e il 26 agosto, lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Il testo deve ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Intanto oggi si registra un nuovo aumento dei prezzi del carburante in Italia. Nel weekend del controesodo, il prezzo medio del gasolio in modalità self-service in autostrada è di 2,2 euro al litro, quello della benzina 2,08, prezzi più bassi ma comunque superiori ai 2 euro sulla rete stradale nazionale. Giuseppe Di Marco, GR2.
11: Il ministro Piantedosi ha multato la nave umanitaria Sea-Watch 5 e l'ha fermata per 45 giorni. L'accusa è non avere cooperato con la Guardia Costiera Libica. La replica: noi non collaboriamo con criminali e trafficanti.
13: 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa. Resta al porto di Napoli la Sea-Watch, lì dove è approdata giorni fa e dove ha sbarcato 6 persone soccorse nel Mediterraneo. 3 sono minori non accompagnati. La decisione del fermo arriva dal Viminale. Secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, non sono stati rispettati gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere garantite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, scrive sui social. Non collaboriamo con criminali e trafficanti. migranti, la replica a stretto giro dell'organizzazione umanitaria. Il salvataggio è avvenuto in acque internazionali. Abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, ma non il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, spiega la ONG tedesca, definendolo un organismo fantoccio che legittima uomini che ci hanno puntato contro un fucile. Sono queste le autorità competenti, si chiede ancora, le stesse cui il nostro governo dà navi, fondi ed addestramento militare per uccidere persone in mare? Non è la prima volta che l'imbarcazione viene sottoposta a fermo. Elena Baiocco, GR2.
11: Domani saranno passati 10 anni dal terremoto nel centro Italia, il sisma che colpì in modo grave soprattutto i comuni di Amatrice, Arquata del Tronto e Accumoli, provocò 303 vittime. Nel pomeriggio è prevista una commemorazione ad Amatrice, alla quale parteciperà anche la Premier Meloni. Molto è stato fatto, ha scritto la Presidente del Consiglio, ma altrettanto resta da fare e noi intendiamo impegnarci per questo. Fin dal suo insediamento, ha affermato, il governo ha lavorato per imprimere un'accelerazione nella ricostruzione. E alla vigilia della commemorazione siamo tornati ad Amatrice per raccontare com'è oggi questa cittadina.
7: L'orologio della torre civica di Amatrice è fermo alle 3:36, l'ora della scossa mortale. Le campane sono tornate a suonare da qualche anno, ma l'orologio è stato bloccato come simbolo di un confine tra una città che non c'è più e quella che cerca di rinascere.
14: Era vissuta e c'era gente, c'era vita. Adesso vedo solo una copertura di macerie.
7: Oggi Amatrice è un grandissimo cantiere, ma la ricostruzione è ancora lontana dall'essere completata. Pochi giorni fa è tornato percorribile Corso Umberto, che era la via principale del centro. Oggi è una strada asfaltata di 600 metri. Qualche edificio è stato ricostruito, ma la maggior parte dei servizi è gestita in strutture provvisorie.
15: Manca il centro storico, un posto di aggregazione, di storie, di ricordi, di commercio.
16: Non ci hanno fatto con 10 anni manco una chiesa.
7: Eppure Amatrice è piena di turisti, motociclisti e buongustai.
15: Prima c'erano le seconde case, c'erano un turismo che Amatrice segnava qualche migliaio di abitanti d'estate, oggi è un turismo altalenante.
7: Da Amatrice, Simona Decina, GR2.
11: Una bambina di 11 anni è morta in un incidente stradale a Basiliano, in provincia di Udine. Nell'auto guidata dal padre viaggiava anche la sorellina di 4 anni, ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. L'uomo, che ha 45 anni, è ricoverato, ma la sua situazione non desta preoccupazioni. Per ragioni ancora da chiarire, la vettura è uscita di strada schiantandosi contro un albero. È ricoverato alla Spezia il ragazzo di 15 anni ferito dal compagno della madre con una coltellata all'addome dopo essere intervenuto per difenderla dalle violenze dell'uomo. Il giovane non è in pericolo di vita, è stabile e cosciente. L'autore del ferimento è stato fermato e si trova in carcere su decisione della procura. Le notizie dall'estero, nuovi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev alla vigilia della festa dell'indipendenza ucraina, colpiti obiettivi strategici in Crimea e a Belgorod. In vista del vertice dei volenterosi di domani, Zelensky chiede ancora aiuti per la difesa e rilancia l'iniziativa diplomatica, un piano di pace che comprende il cessate il fuoco, una zona franca economica tra Russia e Ucraina gestita da parti terze e il ritiro delle truppe. È stata ancora una giornata di sangue a Gaza, in Cisgiordania, diverse le vittime delle forze israeliane, tra cui un bambino di 4 anni e un ragazzino di 14.
17: Da giorni Israele continua a compiere raid mirati sulla striscia di Gaza. L'ultimo ha preso di mira Khan Yunis nel sud della striscia. Un colpo sparato da un drone, 4 le persone ferite. I raid non si fermano a dispetto dei tentativi portati avanti anche dagli Stati Uniti per cercare di far ripartire il piano di pace messo a punto dal presidente americano Trump. Ma Netanyahu lo aveva ribadito, non fermeremo gli attacchi per colpire esponenti di Hamas. In Cisgiordania intanto continuano le operazioni militari e proprio durante una di queste un ragazzo palestinese di 14 anni è stato ucciso dai soldati nel campo profughi di Ashkar, non lontano da Nablus. È stato fermato invece dalla polizia il palestinese che questa mattina nella Valle del Giordano ha ferito con un coltello, non in modo grave, un israeliano mentre stava salendo sulla propria auto. Era riuscito a fuggire l'attentatore, la caccia è durata diverse ore, l'azione di un lupo solitario che mostra però la rabbia per una Cisgiordania sempre più in fiamme, soprattutto per le continue violenze da parte dei coloni che su base quotidiana attaccano villaggi e aggrediscono palestinesi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.

0: Non è il momento di privarci del verde che combatte il caldo estremo, sostiene Luca Mercalli, climatologo, tra i firmatari di un appello al comune.
1: Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, è sconfortato. Gli studi ci dicono che aumentando il verde alberato in città si può abbassare la temperatura di 4 gradi. Ci dimostrano che la cementificazione dei quartieri crea l'effetto isola di calore e noi pensiamo a distruggere un bosco per creare un parcheggio e un supermercato? Mercalli è uno dei 15 scienziati, docenti delle università emiliane, schierati con 150 cittadini in presidio permanente a difesa del Bosco Spizio di Reggio Emilia.
2: Tutti si propongono di mettere più alberi nelle città per abbassare di qualche grado la temperatura e poi si fa esattamente il contrario.
1: L'opera prevede che a compensare il bosco tagliato verranno piantati alberi in altre zone.
2: Flora, fauna, insetti, non può essere sostituita soltanto da un alberello messo a fini estetici.
1: Eppure la ricetta per contrastare il riscaldamento globale è nota: mitigazione, riducendo le nostre emissioni e adattamento.
2: Risparmiare suolo verde significa fare sia mitigazione sia adattamento. Mantenendo la fotosintesi della vegetazione si cattura CO2 e adattamento riducendo la temperatura e anche il rischio di alluvioni urbane.
1: Francesca Fornario, GR2.
0: Come noto, ieri hanno preso il via i giochi del Mediterraneo a Taranto. Con l'occasione, una mostra nel Museo Archeologico della città racconta lo sport nel mondo antico e ad attirare l'attenzione dei turisti è la tomba monumentale di un giovane atleta della Magna Grecia, forse vincitore ai giochi di Atene.
3: Sono già stata anni fa al Museo Archeologico e tornati per l'atleta.
4: Doveva essere appunto un uomo bellissimo.
5: La curiosità è tanta e sono molti turisti che in questi giorni visitano l'atleta di Taranto, protagonista simbolico della cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Il sarcofago del giovane eroe, vissuto nel V secolo, è esposto al Museo Archeologico della città. I suoi resti sono stati scoperti proprio a Taranto e oggi la città lo celebra come simbolo di rinascita e vittoria. Luca Corsolini, responsabile comunicazione internazionale di Taranto 2026.
6: È sicuramente un atleta che ha vinto delle prove panatenaiche, molto forte fisicamente, una persona molto curata nel fisico, che quindi si allenava bene ma dava anche particolare attenzione all'alimentazione.
5: Cosa rappresenta l'atleta di Taranto in questo palcoscenico internazionale dei Giochi del Mediterraneo?
6: Taranto, recuperando la figura dell'atleta di Taranto, ha dimostrato che non solo il mare, ma appunto lo sport, è parte del DNA comune di tutti quanti si affacciano sul Mare Nostrum.
5: Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR2.
0: E dallo sport di 2000 anni fa passiamo a quello di oggi. C'è con noi Jacopo Barlotti. Ciao Jacopo.
7: Ciao Maria Teresa, buonasera a tutti.
0: Allora, parlavamo dei giochi del Mediterraneo, vediamo come stanno andando anche oggi.
7: Eh sì, fra poco il calcio naturalmente, perché sono in campo la Juventus e non solo. Prima però ci ricolleghiamo a quel che abbiamo appena detto con un'altra pioggia di medaglie azzurre. Davvero Italia irresistibile in questi primi giorni ai giochi del Mediterraneo. In mattinata gli ori nella canoa a velocità di Elena Voltan e Samuele Veglianti, nel pomeriggio oro nel tiro a volo con Sara Bongini e poi il nuoto, oro per Costanza Cocconcelli nei 50 dorso, per Alberto Razzetti nei 100 farfalla, per Jacopo Barbotti nei 200 stile libero, Lisa Angiolini nei 200 rana, Luca De Tullio negli 800 stile libero. Insomma, poi altre medaglie, argenti e bronzi, che portano l'Italia prima nel medagliere con già oltre 30 medaglie conquistate in soli due giorni.
0: Una bella soddisfazione. Passiamo al calcio adesso.
7: Eh sì, con le due partite di Serie A delle 18:30, la prima giornata a Frosinone la Juventus è in vantaggio 1-0 sul campo dei gialloazzurri quando siamo al quarto minuto della ripresa, decide il gol di Bremer. Il Lecce è in vantaggio 1-0 sul campo del Venezia, anche qui al quinto minuto della ripresa. Stasera alle 20:45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo, domani le ultime due gare.
0: E oggi è anche una domenica di Formula 1.
7: In Olanda la vittoria di Lando Norris su McLaren davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell e poi le due Ferrari, Hamilton quarto e Leclerc quinto. Allora, ai microfoni del nostro inviato Manuel Codignoni, ascoltiamo Antonelli che intanto allunga al primo posto nella classifica piloti.
8: Sicuramente è stata una domenica positiva, credo che le partenze sono state molto positive, però sì, bisognerà vedere, analizzare il perché ho fatto così tanta fatica nell'ultimo stint, però devo dire che sì, non è stata una gara facile, però P2 era il massimo che potessimo fare.
7: Così invece il ferrarista Leclerc.
9: Oggi paghiamo il prezzo della qualifica. Peccato perché il passo era buono, il feeling con la macchina anche era buono e alla fine una safety car non nel momento proprio ideale per me, abbiamo pagato un po' il prezzo, se no penso forse un terzo sarebbe stato.

0: vicino, però è così.
1: E chiudiamo con la palla a volo, Jacopo.
2: Gli europei femminili, dove non si ferma la corsa delle azzurre di Velasco, che hanno battuto 3-0 anche la Svezia, incontro concluso da pochi minuti, terza vittoria in 3 gare senza concedere un set, e prossimo impegno martedì contro la Slovacchia.
1: Ed è tutto per lo sport, grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, in regia Stefano Velli e Francesco Ciafardini. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su RaiPlay Sound. La linea torna a Radio 2 Hits. Da tutti noi l'augurio di una buona serata.

0: Meteo Radio.
1: In serata sul paese cielo essenzialmente sgombro da nubi, con nuvolosità più compatta solo su Alpi e Prealpi, ma senza precipitazioni. Domani, lunedì 24 agosto, l'alta pressione garantirà sul paese un cielo in prevalenza sereno, qualche nube nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. Nubi più consistenti interesseranno invece l'area alpina, con rovesci e isolati temporali che si faranno più intensi in serata su Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature: le minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi aumenteranno lievemente sulle regioni tirreniche peninsulari e al settentrione, con punte di 36 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e della Puglia. I venti saranno poco sostenuti, con rinforzi di maestrale sulla Puglia, tendenti a divenire meridionali sulla Sardegna. Di conseguenza, il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Mangiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.59, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si registrano code verso la Francia con tempi di attesa di 15 minuti. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, lo svincolo di Cormano in uscita per chi proviene da Torino, attenzione per una perdita di carico. Andiamo in A14 in Emilia-Romagna tra Cesena e l'allacciamento con la A1 in direzione dell'Autosole, presenti code con tempi di percorrenza stimati di 1 ora e 30 minuti. E ancora in A14 sul tratto Ancona-Pescara tra Valvibrata e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona, segnalate code per traffico intenso. Traffico intenso che ritroviamo anche in A1 tratto Roma-Napoli tra Ferentino e la diramazione di Roma Sud in direzione Firenze, dove si registrano anche qui code. Andiamo in A30 in Campania tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno verso Caserta, il traffico è congestionato con 1 chilometro di coda. Chiudiamo infine in Sicilia in A20 la Messina-Palermo nei pressi di Buon Fornello, segnalate code in direzione Palermo. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.